0: Ben trovati a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità discografiche indipendenti, novità lanciate verso l'estate, e anche oggi ne abbiamo di belle da ascoltare. Nostro ospite sarà Davide Buzzi nello spazio interviste, ma come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1976.

Oggi Ora Musica è tornata indietro di tantissimi anni. Questo è un brano del 1976, poi ristampato, ripreso nel 1987. I Love to Love, Tina Charles. Come sempre si apre con un classico, poi novità al primo ascolto, da Un Posto al Sole alla musica, insomma, la musica è la sua vita. Samuele Caballo, la sua canzone per l'estate, Il Mondo Gira.

0: Davide Buzzi, è estate quando c'è Davide Buzzi, perché lo ricordiamo benissimo per il singolo dell'anno scorso, dove c'era il resoconto di una disavventura in un villaggio turistico. Quest'estate è già in programmazione con un singolo insieme a Francesca Zagara, e adesso ecco Matto di te, il suo singolo. Ciao Davide, bentornato a Ora Musica.
1: Ciao Rick, grazie della chiamata. Grazie.
0: Insomma, dopo tanti anni di fare cose, ti sei affezionato all'estate, adesso ti piace giocherellare, no?
1: Ma è un po' di anni che mi è venuta questa cosa dello scrivere un attimino delle situazioni un po' più naif, no? Diciamo così, ecco,
0: ma ci sta,
1: impegnato nelle canzoni,
0: sta, certo.
1: Sì, quindi è un po' che adesso scrivo questi pezzi, che poi è più per me è molto più difficile scrivere per l'estate, per scrivere leggero, che scrivere una storia, quindi è una difficoltà per me superiore, può sembrare paradossale, ma io faccio molto più fatica a scrivere molto semplice che raccontare una storia, ecco.
0: Matto di te, dai, dici qualcosa su questo brano.
1: Ma Matto di te nasce da una mia relazione che ho avuto con una persona molto particolare, che aveva questo modo di vivere molto diverso dal mio, molto spirituale, per me particolare, anche strano oserei dire, no? E chiaramente sono situazioni difficili da gestire, perché poi noi come persone, soprattutto che hanno un certo punto di vista molto distante da questo, diventa complicato poi riuscire a comprendere questo insomma, ecco, questo modo di vivere molto diverso da noi, e quindi poi si creano anche dei conflitti a volte difficilmente così come si può dire, difficilmente risolvibili. E da lì mi è nata questa canzone, no? Il fatto che ogni cosa che lei voleva fare era legata allo spiritualismo, e ogni cosa che voglio fare io molto legata di più a vivere tranquilli, semplici, senza troppe menate. E da qui è nata
0: la canzone.
1: Le cose non sono andate, infatti alla fine l'ultimo tocco è stata l'esplosione, proprio perché alla fine non poteva più funzionare. Mi è dispiaciuto, però va così, la vita. L'ho presa un po' sul ridere, anche se a volte si ride perché il cuore fa male, eh?
0: Certo che sì. Come non ci fosse un domani, invece, è il brano con Francesca Zagara, come si chiamano, lo capirò prima o poi, ma raccontaci come è nato questo sostegno che dai a Francesca in questo brano.
1: Sì, Francesca Zagara è come il fiore dell'arancio, come il fiore degli agrumi. Ma nasce per caso, perché io cercavo una corista proprio per il disco che devo concludere, che da anni devo concludere, e che poi nascono altri progetti e si era un po' arenato, e ho fatto una selezione di voce e improvvisamente mi appare questa ragazza, che poi tra l'altro è una ragazza siciliana che abita a Leggia, quindi non è che ho fatto una ricerca, mi è proprio arrivata addosso per caso, e quando ho sentito come cantava sono rimasto molto impressionato,
0: e allora
1: ho pensato quindi di darle una mano, di cominciare a fare qualcosa insieme per vedere dove si può arrivare.
0: Bene, allora noi adesso però torniamo alla tua canzone dell'estate, Matto di te. Abbiamo sentito che c'è in arrivo un disco, quindi avremo modo di riparlarne. Davide Buzzi, chi ti cerca su Google scrive Davide Buzzi e gli esce il mondo.
1: Sì, diciamo che ormai sono 30 anni
0: tra libri, carriera, musica e tante cose, lo trovate facilmente.
1: No, esce anche il nuovo romanzo adesso, quindi ecco. Vedi che di roba non ne manca.
0: Allora avremo occasione di sentirci anche per quello. Grazie Davide per essere stato a Ora Musica.
1: Grazie a te Rick, la chiamata, a presto.
2: La metti sul giornale che ci racconta di sole, ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare. Il cielo

0: E noi si resta qua.
1: Senti che idea! Si potrebbe fare una 3 giorni di yoga intensivo, un workshop di campana tibetana, o magari potremmo partecipare a un seminario di kimbana, passeggiato a piedi nudi sul letto di braccia ardenti, e partecipare a un rituale dell'ayahuasca in Perù, una full immersion di pranayama e di giù e meditazione in alta quota sul Monte Guardi, di creatura in adattura di una linea di strada, per andare lì, la cerimonia del cacao. No, al mare Romagna no, c'è un'altra vecchia, la prossima sta, spiaggia di nostri vesi, ma la seconda rete no, in India, a visitare il tempio di Karamata.
2: Vedi tu.
3: Oggi a Una Musica c'era Davide Buzzi per raccontarci questo suo nuovo singolo, Matto di te.

Abolo le stelle offuscate dalla nebbia, faccio fotomosse e orecchini di riserva. Ogni

La samba della caccia, questo è il titolo della canzone di Gianluca Amoruso, novità di Ora Musica questa settimana. Siamo nella parte finale del nostro spazio, ancora un paio di novità. A domani è il titolo del singolo di Valentina Indelicato.

Valentina Indelicato, si chiama A Domani, il singolo che vi ho presentato oggi qui a Ora Musica nella parte finale del nostro appuntamento ricco di novità al primo ascolto questa settimana. E ce n'è un'altra da condividere, Elma, si chiama Truman Show il singolo.

0: Elma, ovvero Elmira Marinova, artista nata a Sofia, Bulgaria, che già ha avuto diverse esperienze sia in Italia che in Bulgaria. Questo è il nuovo singolo Truman Show, oggi a completare la lista delle canzoni targate Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, se volete ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
1: Buona mattinata, oggi è mercoledì, oggi è il 15 del mese di luglio, quindi siamo a metà praticamente di questo mese, quasi, perché ne ha 31 sto mese, quindi siamo 15 e qualcosa, dobbiamo aspettare ancora un pochino per essere davvero a metà, ma buona mattinata, ben trovati su queste frequenze, quelle di Radio Capodistria, da Sergio Rebelli che è con voi in questo mercoledì, come sempre del resto, quasi sempre, tranne qualche variazione che possiamo fare in settimana. Il mercoledì e il sabato sono qui a tenervi compagnia, a chiacchierare di varie cose, ad ascoltare della buona musica, ovviamente, perché insomma questo comunque ci caratterizza. Ad esempio, di che cosa parleremo quest'oggi? Parleremo di cose che cadono dal cielo. E una volta si diceva non fanno male, ma insomma forse, cioè, va a sapere, insomma, quando si parla di cose spaziali è sempre una cosa che ci fa un po' preoccupare. Però diciamo che poi ci sono anche le novità che riguardano la strada, la guida autonoma, parleremo anche di musica, o meglio di cantanti, e parleremo anche di stare freschi, perché insomma abbiamo notato, anche chi è che non ha potuto notarlo, che in questi giorni le temperature sono abbastanza alte, lo saranno ancora, forse nel fine settimana le cose cambiano, in effetti per fortuna. Però diciamo che una cosa che ci dicono in tanti è che quando le temperature sono alte significa che anche il microclima delle nostre città è cambiato, dovuto a delle scelte, accidenti a loro, cioè che hanno portato via degli alberi, e quindi diciamo l'aumento, invece, visto che poi comunque le temperature aumentano per questi effetti, insomma, del surriscaldamento globale, potrebbero essere mitigati nelle città con l'aggiunta di alberi, perché questi riescono ad abbassare la temperatura sensibilmente in molte zone, effettivamente contrastando quello che è invece il fenomeno della rifrazione dovuta all'asfalto, al cemento e queste cose qua. Per cui ci sono anche degli studi che riguardano proprio in Italia, in questo caso, la presenza o meno di alberi nelle città, ma parleremo anche di questo, insomma sono gli argomenti, alcuni degli argomenti di cui tratteremo in questa mattinata, giusto così per tenerci compagnia in questa calda giornata di luglio. Con Bruno Mars invece iniziamo dal punto di vista musicale, questa è la sua On My Soul.

Chissà quanti avranno detto cominciano le ferie quando torno al mio paese, tante quelle persone che in effetti lavorano per il resto dell'anno in un'altra città e poi tornano appunto a casa per le ferie estive soprattutto, no? Vabbè, ma adesso non parliamo di questo, parliamo di cose che appunto vi accennavo prima, quel che cade dal cielo non fa male, ricordo questo vecchio detto, ma poi dipende in effetti, no? Cioè, perché se si trovano dei detriti di questo genere, vabbè, insomma, forse un piccolo dubbio ti viene. Nei giorni scorsi, infatti, sono stati trovate sulle spiagge del Queensland settentrionale, siamo in Australia, delle cose un po' strane, già ribattezzate palle spaziali, come il film, vi ricordate? Beh, la loro origine è ancora, diciamo, parzialmente ignota, però qualche ipotesi c'è, e le autorità locali temono che possano essere collegate in effetti al lancio di un razzo e che contengano delle sostanze tossiche o pericolose, diciamo ipotesi e timori che parrebbero avvalorati anche da alcune testimonianze scientifiche, archeologiche, insomma di personaggi esperti, no? Ecco. L'Agenzia Spaziale Australiana ha avviato infatti un'indagine per determinare la natura di queste grosse sfere, belle grosse infatti se vedete le foto, che sono apparse sul litorale nella zona di Forest Beach, siamo a Townsville. Secondo quanto riferito dal dipartimento poi locale dei Vigili del Fuoco, si tratta di 6 oggetti che sono stati intanto messi in sicurezza in attesa delle ulteriori analisi. In una nota specificano che è possibile che nei prossimi giorni vengano ritrovati altri detriti nella zona. Non c'è pericolo per la comunità locale, spiegano, però i residenti dovrebbero consultare le informazioni fornite a proposito dall'Agenzia Spaziale Australiana. Beh, c'è un'archeologa spaziale ed esperta di detriti alla Flinders University che ha raccontato che gli oggetti non sembrano presentare segni di bruciature o annerimenti e questo suggerirebbe che potrebbero venire dal lancio di un razzo rientrato sulla Terra. Sembrano essere infatti coerenti con ciò che si trova in un sistema di alimentazione, quindi sono praticamente dei serbatoi di carburante pressurizzati a forma di sfere realizzati in leghe di titanio, che è un materiale che ha un punto di fusione molto elevato, per questo appunto sono rientrati quasi intatti a terra. Conosciute anche appunto come palle spaziali, possono essere ritrovate anche anni dopo il lancio, perché appunto non si deteriorano. Probabilmente nessuno però si sarebbe aspettato un loro atterraggio così vicino a case, insomma comunque a situazioni urbanistiche. Le sfere potrebbero teoricamente essere anche di origine marina, però come sottolineato, se venisse confermata la pista aerospaziale, potrebbero contenere invece tracce di idrazina, che è un carburante per razzi altamente tossico, quindi hanno ipotizzato che questi detriti provengano da uno stadio superiore di un razzo russo, un fregat che utilizzava, che era fregat, cioè lancia, che utilizzava dei recipienti a pressione molto simili in effetti nelle sue fasi di alimentazione del carburante. Queste sfere rappresentano uno dei detriti spaziali più frequenti che esistono e sono già stati ritrovati praticamente in tutto il mondo, cioè questi lanciano i razzi e buttano giù le palle spaziali praticamente. Che se gli cadono in testa, però voglio dire, cioè, no, belle pesanti. Si stima però, pensate, che comunque, a parte queste palle spaziali, che attualmente in orbita attorno al nostro bel pianeta ci siano più di 30.000 detriti già tracciati, che spaziano da vecchi satelliti non più funzionanti fino a dei pezzi di razzi dismessi. E, come dire, qualcuno potrebbe pensare che prima o poi cadano, però diciamo che restando in orbita restano là, come dire, non ci creano alcun tipo di problema. Però se 30.000 sono stati tracciati, figuriamoci quelli che quanti sono stati, o meglio quanti non sono stati tracciati e che sono ancora là e che attendono così di caderci addosso, chi lo sa, se non addosso in mare, quello che è, insomma sappiamo che queste cose succedono. Vabbè, Bob Sinclair e Keisha sono con noi, questa è la loro I Can Wait.

Jungle con the Wave su Radio Capodistria. Questa mattina, fra poco, una decina di minuti più o meno, avremo lo spazio che dedicheremo all'informazione flash delle 8.30, di seguito anche le nostre Euroregione News e la nostra canzone della settimana, quella che ci accompagna appunto in tutta questa settimana di metà di luglio. E raggiungeremo questi spazi anche insieme alla musica, ad iniziare da Tori Amos e la sua Speaking with the Trees.

0: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Dopo una collaborazione nata per la serata del cover di Sanremo 2026, due splendide voci della canzone italiana tornano a cantare insieme. Loro sono Francesco Renga e Giusy Ferreri con Non dovrei, non dovresti.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Rolling Stones, The Colors. Non parliamo né dei Rolling Stones né dei The Colors, perché parliamo invece di Jovanotti, perché per i suoi 60 anni lui si regala un film. Ognuno fa quello che vuole praticamente per un compleanno, ma adesso non si gioca su queste cose qua, su queste parole, ma tant'è che lui si regala questo documentario, a dir la verità, sulla sua vita, intitolato Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti. Arriverà dal 26 di novembre al 2 di dicembre prossimi. Una pellicola documentario, appunto, dicevo, diretto da Dario Zonte, Carlo Zoratti, che racconta la vita proprio di Lorenzo Cherubini. Quindi primi passi in radio, progredire della carriera artistica, senza tralasciare anche i momenti più personali, magari meno noti. Appare anche, come spiegano, nella sua fragilità, nelle sue esperienze di dolore e di paura, sappiamo, insomma, del suo incidente che ha avuto, no? L'artista mette a nudo anche le sue debolezze grazie a dei materiali preziosi d'archivio, tra cui film amatoriali inediti e ricordi di amici e di colleghi. Da questo appunto nasce questo documentario, a cui lui partecipa ovviamente, che vedremo appunto, dicevo, alla fine di novembre, tra la fine di novembre e gli inizi di dicembre al cinema. Quindi sarà questa bella possibilità se amate questo cantante italiano. Con noi c'è Nait adesso e la sua Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

from the sun above.

0: Malika Ayane e la sua Una possibilità. Prima vi parlavo delle palle spaziali, questi oggetti forse derivanti dal propulsore di alcuni razzi che ogni tanto cadono sulla Terra. Adesso stanno evitando di far cadere un'altra cosa sulla Terra. E vi dicevo anche che ci sono tipo 30.000 oggetti tracciati che in effetti possono essere pericolosi per il nostro pianeta. Pericolosi. Prima o dopo possono cadere, insomma, in effetti. Però adesso la NASA infatti ha lanciato una missione pionieristica per salvare il Neil Gerrels Swift Observatory. È un telescopio spaziale che è in orbita dal 2004, lo sapevate, io no, ma tant'è che adesso è là, e che è destinato però a rientrare nell'atmosfera entro la fine dell'anno. Questo Swift, che è come Taylor Swift ma non è uguale, non ha dei propulsori e quindi tra l'altro sta perdendo quota anche più rapidamente del previsto a causa della maggiore resistenza atmosferica legata all'attività solare. A raggiungere questo telescopio sarà Link, che è una navetta robotica costruita da una startup statunitense, la Catalyst Space. È partito già il 3 di luglio dalle isole Marshall su un razzo Pegasus XL, sganciato in volo da un aereo modificato e tutta una serie di cose. Dopo il lancio i tecnici hanno stabilito il contatto con questa navetta e nelle prossime settimane Link dovrà agganciarsi, o meglio avvicinarsi, leggevo male, a Swift. Poi vabbè sì, anche agganciarlo in effetti con tre bracci robotici e spingerlo letteralmente verso un'orbita più alta, molto lentamente, ma sarà una cosa che sarà necessario fare, fino a circa 600 chilometri. L'operazione è stata finanziata dalla NASA, a 30 milioni di dollari è il costo, e apre la strada anche al recupero di altri satelliti. Ma diciamo che questa missione prolungherebbe in particolare la vita di uno strumento ancora giudicato preziosissimo, nonostante sia datato in effetti dal 2004, sono passati 22 anni, però funziona ancora ed è funzionato molto bene fino ad adesso, perché anzi è uno degli strumenti più importanti per osservare i lampi gamma, che sono le esplosioni tra le più violente dell'universo. Ci sono tre telescopi a bordo di questa navicella praticamente che individuano questi eventi violenti dell'universo e si orientano per seguire poi raggi gamma, X e ultravioletti, raccogliendo dei dati utili anche su collasso delle stelle, buchi neri, fusioni tra stelle di neutroni, quindi tutta una serie di cose che gli astronomi pane quotidiano. Ecco, in oltre 20 anni di attività ha contribuito infatti allo studio di migliaia di fenomeni cosmici, per cui hanno detto è peccato che cada. Facciamo in modo di salvarlo, perché ci costa più mandarne un altro nello spazio che recuperare questo, evidentemente. Questo è già costato 30 milioni di dollari, figuriamoci farne un altro, riprogettarlo, mandarlo lassù. Ecco. Recuperiamo, sorta di riciclaggio di materiali spaziali che funzionano ancora. Nelle prossime settimane appunto magari si potrà scoprire se ce l'hanno fatta o meno. Musica per noi, ci sono Doechii e Lady Gaga e la loro Runway.
1: No matter what, no matter what, you got to

0: scattare una foto.
1: Amore da parte di Elisa, l'abbiamo vista e magari in tour, che ne so, fino alla primavera scorsa. Adesso si prende una pausa bella lunga, perché la vedremo appena a settembre 2027, però con un evento non da poco, perché in effetti sarà protagonista di un concertone al Campo Volo, mitica sede appunto per concerti di grandissimi cantanti italiani. Elisa sarà infatti in quel di Reggio Emilia, da quelle parti, alla RCF Arena Campo Volo l'11 settembre, biglietti già disponibili se vi interessa, eh? A partire dalle 20:30, giusto già ve lo dico, ma insomma fino all'11 settembre, voglia ricordarselo, 2027 ve lo ricordo, quindi alla fine ci sarà questo grande evento per quella data. Prima non si sa se ci saranno altre date, altri concerti, altri tour, però per adesso questa è l'informazione che si ha riguardo le sue presenze dal vivo. Con noi c'è Conan Gray adesso e la sua Heather.

0: vederti mai più.
1: Noemi e Vito Salamanca insieme con questa Tu cosa fai questa sera? Una canzone tipicamente estiva, uno dei martelloni in effetti per anche quest'estate 2026. Fra poco arriveranno le notizie flash, ma intanto c'è Kygo assieme a Zoe West, questa è Love Me Now.

The Time of My Life, nuovo per Benson Boone. Si parla spesso di queste auto con la guida autonoma, no? Che stanno entrando sul mercato, già ci sono in certi casi, però ci sono delle regole da rispettare, perché sono ok fidarsi è bene, non fidarsi è meglio in questi casi, no? Io non è che sarei molto tranquillo a entrare nell'abitacolo di un'auto a guida autonoma e farmi portare dove mi serve, appunto fidandomi ciecamente della vettura, della tecnologia, eccetera. Invece una donna stava tranquillamente viaggiando sulla sua auto, dormendo al posto di guida. Testa piegata sulla destra, penzoloni, praticamente la bava che lui doveva, forse anche no. Accanto a lei anche due bambini, probabilmente suoi figli, anche loro becche addormentati. Accaduto in Canada, nella Columbia Britannica, proprio durante le ore di maggiore traffico sull'autostrada. Il video è stato catturato da un passeggero sconvolto in un'altra auto, poi è diventato virale ovviamente ed ha riacceso il tema della sicurezza dei sistemi di autopilota, ecco appunto, fidarsi è bene e non fidarsi che ne so. Ecco, il video ha fatto scattare però comunque un'indagine da parte della polizia canadese, stanno infatti approfondendo adesso se la dinamica costituisca pure un caso di uso illegale dell'auto a guida autonoma. Infatti, nella Columbia Britannica, Canada, questi sistemi non sono ancora accettati e dal 2024 c'è il Motor Vehicle Act che vieta severamente di viaggiare in veicoli automatizzati fidandosi appunto soltanto della guida automatica. Ad aggravare poi in questo caso il fatto che quando viene impostata la guida autonoma il conducente deve comunque prestare grande attenzione alla strada, cioè restare sveglio, non dormire beatamente come se fosse qualcun altro umano a guidare o se fosse su un mezzo pubblico, no? In queste cose qua, perché l'automobilista, insomma comunque il conducente, deve essere pronto a rimettere le mani sul volante in caso di necessità e del resto l'auto stessa lo avverte di questa necessità. Beh, diciamo che in questa situazione appunto dovranno un po' chiarire, perché diciamo di fondo la guida automatizzata totale non è permessa nella Columbia Britannica, quindi già lei faceva questo. E appunto poi il fatto che bisogna prestare attenzione, quindi dovrà restare sveglia. E soprattutto in questo caso c'è l'aggravante anche che all'interno della vettura si trovavano due minori. Per cui diciamo che lei passerà un po' di giornate, diciamo, difficili prossimamente e si ricorderà la prossima volta. Ma si è addormentata magari per caso, insomma, su uno guida, cioè su un altro guida, uno è là e magari c'è un po' di sonno,

le piglia l'abbiocco e in effetti si lascia andare, però in questo caso in effetti non è una situazione così semplice da affrontare. Vedremo, ma intanto sarà il nostro futuro, questo non sarà il nostro futuro, chi lo sa. Adesso c'è la musica, c'è qualcuno che augura buon viaggio, quando si parla invece di andare per mare, si augura buon vento.

0: Show.
1: Un ritorno dopo un bel po' di anni di assenza, in effetti, però lei negli anni 80 e anche un po' prima era famosissima, ha fatto tantissime canzoni, tantissimi singoli. Sicuramente vi ricordate I Feel For You, vi ricordate Through The Fire, romanticissima, ma anche Higher Love, che aveva cantato con Stevie Wonder, oppure I'm Every Woman, insomma tutte canzoni, e Nobody, già in precedenza poi riproposta. Stiamo parlando di Chaka Khan, scomparsa musicalmente parlando dal 2009, poi riapparsa con un album nel 2019, sì, con Hello Happiness, però non ebbe un grosso successo. Adesso ci riprova, in effetti, a 7 anni di distanza dalla veneranda età di 70, lei praticamente ha 73 anni, compiuti a marzo. Si ripropone dal punto di vista musicale con tutta una serie di collaborazioni. C'è Lenny Kravitz, c'è Snoop Dogg, che abbiamo sentito adesso, c'è Sia, e questo album Chuckzilla, che è stato anticipato da un singolo precedentemente, insomma un mesetto fa, uscirà il 18 di settembre. Insomma, aveva annunciato tanto anche sui social questo suo ritorno. Lei, Yvette Mary Stevens, all'anagrafe, il suo nome ha un significato, perché Chaka significa fuoco, guerriero, persona potente in varie lingue africane. Khan è semplicemente il cognome del suo primo marito. Curioso che sua sorella, un po' più giovane, 3 anni meno di lei, c'è un altro nome che invece deriva da qualcosa di particolare. Lei si chiama Takaboom, in effetti anche qua la scelta è un po' così particolare, praticamente anche in questo caso il cognome deriva dal cognome del marito, Boom, che però è stato un soprannome in questo caso, e Taka anche qua vuol dire forza, insomma alla fine è tutta una storia così, che significa qualcosa per loro, che appunto hanno voluto scegliere questo nome d'arte. E adesso un po' più giovane di lei, però comunque sulla cresta dell'onda da un bel po' di anni, sta parlando di Madonna, che adesso collabora da un po' con Sabrina Carpenter, anche per ascoltare questa canzone, Bring Your Love.

Ho usato un termine, cioè una, un modo di dire italiano veramente c'è, cioè molto da generazione X, sulla cresta dell'onda. Era un po' che non lo sentivo, è venuto così. Insomma, ovviamente traslato dal mondo del surf, eccetera, eccetera, vuol dire essere, l'avete capito, no? Ce lo sapete sicuramente, però è un assolutamente anni 80. Beh, del resto, le cantanti che abbiamo ascoltato fino a poco fa, sia Sabrina Carpenter un po' meno, poi molto più giovane, Madonna, che Chaka Khan, sono di quell'epoca, per cui ci stava, dai, diciamo, giustifichiamolo questo utilizzo e giustificatemi, ecco. Fra poco per noi l'informazione sul traffico e poi entreremo nella ultima mezz'ora per quest'oggi.

uscito da pochi giorni Foreign Tongues, il 25esimo album degli inossidabili Rolling Stones. Uno dei nuovi singoli, con Mick Jagger e un falsetto altrettanto inossidabile, li vede insieme al grande Stevie Winwood alle tastiere. Jealous Lover.

Ve ne siete accorti che le estati e le giornate sono sempre più calde? No, ma come mai non ve ne siete accorti? Ma dove vivete? L'abbiamo notato tutti in effetti. E allora, stare sotto gli alberi in queste giornate ci dà questo leggero refrigerio. Stare sotto uno, figuriamoci stare sotto tanti alberi, perché grazie all'ombra e all'umidità stessa degli alberi, in effetti, c'è questa possibilità di abbassare le temperature dell'aria e quindi dell'ambiente in cui viviamo. Vabbè, insomma, noi lo notiamo soprattutto se abitiamo in qualche città, in qualche grande città, e in effetti anche nei centri, anzi soprattutto nei centri urbani, gli alberi sono più importanti di quanto magari possiamo immaginare. E quindi in Italia è stata stilata una classifica delle città con più alberi. Ecco, si è notato infatti che secondo i dati dell'Istat sul verde urbano, le città con più alberi accumulano meno calore e riescono a limitare il caldo estremo, risultando quindi anche più vivibili e allo stesso tempo attrattive. Beh, in Italia la città con più alberi rapportati alla popolazione è Modena, con ben 117,4 alberi ogni 100 abitanti. Seguono la vicina Trieste e Cremona, che sono appunto le altre due città dove in questa classifica gli alberi sono più degli abitanti. Gli alberi che hanno censito sono ovviamente quelli che sono nei parchi, nelle strade, nei giardini e nelle aree verdi comunali, quindi non quelli che poi invece sono anche gli alberi magari in qualche giardino privato, no? Ecco, tutte le altre città nella classifica, dopo queste tre che ho citato, purtroppo hanno meno di un albero per abitante. Al quarto posto, ad esempio, c'è Mantova, dove ci sono 94 alberi ogni 100 abitanti, Brescia 87 e Cosenza 71. Diciamo che da questa classifica emerge che tutte le grandi città italiane, quindi Roma, Milano, Torino, Firenze, eccetera, purtroppo hanno meno di mezzo albero a testa. Ad esempio, decima in classifica c'è Torino, che è la più alta, in questo caso ancora le va bene, fra le metropoli, che ha quasi 43 alberi ogni 100 abitanti. Seguono Bologna con 42esima posizione, poi c'è Milano 51esima, Roma 75esima, Genova 91esima, Napoli è 98esima, praticamente penultima in questa classifica, e pensate che nella bella città partenopea ci sono poco più di 4 alberi ogni 100 abitanti, cioè veramente sono pochissimi. Ultima in classifica è Siracusa. E come dicevo, in effetti stare sotto un albero ti fa sentire meglio, hai una temperatura un po' più bassa rispetto a quella che è appunto in giro per la città, e in effetti avere meno alberi permette un accumulo maggiore di calore in città, perché il cemento e l'asfalto le arroventano il sole e trasforma le strade delle città infatti in grandi barriere termiche, e diventano anche delle batterie termiche, potremmo dire, perché rilasciano il calore anche la sera quando non c'è più il sole. E questa è una cosa che notiamo in effetti nelle serate, quando si sta appunto all'aperto in città e si nota che la temperatura non cala perché l'asfalto è ancora rovente. Quindi pensiamoci, meglio che ci pensino le amministrazioni comunali ad aggiungere più alberi per avere appunto una situazione migliore e quindi poter vivere meglio questo riscaldamento globale che purtroppo stiamo sperimentando di anno in anno sempre più sensibilmente sulla nostra pelle, sul nostro sudore. Buona mattinata ancora in questo mercoledì qui da Radio Capodistria.

È tutto per questa mattina, vi auguro una buona mattinata, buon proseguimento di questo mercoledì, ci risentiamo sabato mattina 8:10:30, il nostro orario consueto, ed è quello di Calle degli Ortigrandi qui su Radio Capodistria. Un bacio e un abbraccio da Sergio Rebelli, ciao ciao.

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: Da annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso. Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.

0: Souvenir d'Italie.
1: Solo musica italiana su Radio Capodistria.
2: E adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione. Sono stanco

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

Finistère, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza a cura di Barbara Urizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione e con le notizie flash delle 6.15 di questo giovedì, datato 16 luglio. Il premier Yanis Yansha, presente ieri a Kiev insieme ad altri capi di Stato e di Governo per il vertice dei leader dell'Europa sud-orientale con l'Ucraina, ha preso parte alle celebrazioni per la giornata della statualità e ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky. Nel suo discorso ha elogiato il coraggio della popolazione di fronte all'aggressione russa e ha ribadito l'importanza di una pace giusta che non lascia impuniti i crimini commessi, sottolineando i progressi di Kiev verso l'integrazione dell'UE. Durante l'evento, che ha visto incontri bilaterali mirati a rafforzare la cooperazione, tra cui un colloquio con il presidente serbo Aleksandar Vučić, è stato inoltre ricordato lo storico viaggio di Yansha a Kiev nel marzo 2022, commemorato con una targa di ringraziamento davanti al Parlamento ucraino. Doppia sessione straordinaria della Camera di Stato ieri prima della pausa estiva, con 56 voti a favore, 25 contrari, un astenuto. La Camera ha nominato Barbara Zupančić a difensore del principio di uguaglianza. Zupančić è psicologa e direttrice della Carta della Diversità della Slovenia, inizierà il suo mandato di 5 anni il prossimo 26 ottobre. E con 45 voti a favore, 26 contrari, i deputati hanno approvato anche la modifica alla legge sulle società commerciali, che introduce la possibilità di emettere azioni con diritti di voto multipli e innalza la soglia per l'obbligo di rendicontazione sulla sostenibilità da parte delle aziende. Alcuni esponenti dell'opposizione comunque considerano la disposizione relativa ai diritti di voto delle società collegate come una lacuna nella legislazione. Si celebra il 35esimo anniversario di Unione Italiana, rendendo omaggio a una storia di impegno, lungimiranza e responsabilità che ha dato voce e forza alla comunità nazionale italiana, una comunità che ha saputo custodire la propria identità, affermare i propri diritti e conquistare con determinazione e senso delle istituzioni un ruolo riconosciuto e autorevole nella società in cui vive. Nella ricorrenza viene ricordato in particolare Antonio Borme, uno dei padri fondatori di Unione Italiana, di cui fu il primo presidente. Presidente. Tra i documenti governativi è stato pubblicato un disegno di legge sugli organismi specializzati per la gestione dei reati di corruzione e della criminalità organizzata, che l'esecutivo dovrebbe discutere nella sua sessione odierna. Il disegno di legge prevede tra l'altro la trasformazione della Procura Speciale dello Stato in una nuova unità investigativa, SCOC, che si occuperebbe dei reati di corruzione e criminalità economica più complessi, con il supporto di unità di polizia specializzate, che includerebbe anche la Commissione per la prevenzione della corruzione. La proposta prevede anche l'istituzione di un nuovo tribunale specializzato della Repubblica di Slovenia per il processo dei casi di corruzione e criminalità organizzata, al posto di 4 dipartimenti specializzati ora operativi. Il capo di Stato ucraino Zelensky ha conferito ieri a Kiev alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen la prima onorificenza dell'Ordine dell'Europa nella storia, un'onorificenza istituita dall'Ucraina per coloro che sostengono la difesa dell'indipendenza del paese e il suo ingresso nell'UE. L'Assemblea nazionale francese ha dato il via libera definitivo alla legge che legalizza l'eutanasia e il suicidio assistito. La decisione è stata presa con un voto che ha visto 291 deputati esprimersi a favore, 241 contrari e 29 astenuti. Il provvedimento disciplina il diritto all'aiuto a morire, regolamentando entrambe le pratiche per pazienti con malattie irreversibili, gravi e elevata sofferenza. L'approvazione in terza lettura segna un momento cruciale. La Francia diventa il 6° paese europeo a legalizzare l'aiuto a morire dopo Olanda, Belgio, Lussemburgo, Spagna e Portogallo. Una breve di sport con il calcio: sarà Argentina-Spagna la finale dei mondiali 2026. I sudamericani hanno superato per 2-1 in semifinale l'Inghilterra, una vittoria rimonta, primo tempo equilibrato con tanti falli e nessuna occasione. Nella ripresa passare l'Inghilterra con Gordon al 55esimo, pareggio dell'Argentina all'85esimo con Fernandez, Lautaro Martinez segna poi il gol della vittoria al 92esimo su cross di Messi. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 7.15 con il giornale del mattino da Radio Capodistria. Sono le 6:20 minuti e 5 secondi. Buona giornata.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon giovedì mattina, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi. Sulla A4 Venezia-Trieste un incidente sta provocando code tra la Tisana e l'innesto con la A23 in direzione Trieste. Sulla A4 Brescia-Padova lunghe code per un mezzo in avaria tra Sirmione e Brescia Est in direzione Milano. Per lavori notturni dalle 22 di questa sera, giovedì 16 luglio, alle 5.30 di domattina, giorno 17, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni di marcia. E sempre per lavori, in questo caso di competenza di società autostrade SPA, dalle 23 di questa sera alle 5 di domattina verrà chiuso il tratto autostradale di A23 Palmanova Tarvisio, compreso tra Udine e Gemona in direzione dell'Austria. Tale chiusura si ripeterà anche la notte di lunedì 20 luglio. Inoltre, nelle medesime notti, a partire dalle ore 20 verranno chiuse l'area di servizio Zuliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel giro delle mattine in onda alle 7.15. Furio Radin, consigliere speciale del premier croato Plenković, illustra a Radio Capodistria il suo nuovo ruolo. 35 anni dell'Unione Italiana. Janša Kiev esalta il coraggio dell'Ucraina contro l'aggressione russa. La nomina dell'ex ministra Tania Fajon, rappresentante speciale dell'UE per il Sahel, resta sul tavolo. Orti urbani a Capodistria, un'iniziativa di grande successo. Sarà Argentina-Spagna la finale dei mondiali 2026. Per il momento è tutto, appuntamento alle 7.15 con il giornale del mattino da Radio Capodistria.

Finisterre, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza, a cura di Barbara Aurizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Gran parte dell'Europa è interessata ad un campo di alte pressioni. I venti in quota convogliono da nord-ovest sulle nostre regioni aria relativamente più secca. Le previsioni: oggi residue precipitazioni nelle regioni nord-orientali, prevalentemente sereno nel litorale, temperature massime da 28 a 32 gradi. Domani soleggiato e caldo, nel pomeriggio e in serata potrebbero ancora verificarsi fenomeni temporaleschi. Sabato nuvolosità variabile con piogge e temporali, domenica parzialmente sereno con precipitazioni locali, temperature in calo. La viabilità, traffico in gran parte scorrevole sulla rete viaria della Slovenia, rallentamenti sull'autostrada A1 all'altezza di Postumia, sia in direzione Lubiana che verso Capodistria. Ore 7 e 15 minuti.
0: Il giornale del mattino.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria, datata giovedì 16 luglio. Furio Radin, consigliere speciale del premier croato Plenković, illustra Radio Capodistria il suo nuovo ruolo. 35 anni dell'Unione Italiana. Yansha Kiev esalta il coraggio dell'Ucraina contro l'aggressione russa. La nomina dell'ex ministra Tania Fayon, rappresentante speciale dell'UE per il Sahel, resta sul tavolo. Orti urbani a Capodistria, un'iniziativa di grande successo. Sarà Argentina-Spagna la finale dei mondiali 2026. Ancora buongiorno, Delio De Sardo in studio per questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria. Furio Radin, che per 34 anni ha rappresentato la comunità nazionale italiana al Parlamento croato e che per 9 anni ne è stato vicepresidente, continuerà a essere attivo sulla scena politica. Lo farà come consigliere speciale del premier Andrej Plenković, incaricato delle questioni legate ai diritti umani e alla tutela delle minoranze. Illustra il suo nuovo ruolo al microfono di Lionella Posina Quavita.
2: Radin ha archiviato i 34 anni di lavoro al Sabor con un lunghissimo applauso di commiato che ha visto uniti per una volta tutti i deputati e tutti i partiti.
3: Direi una cosa che non penso se dicessi che non mi fa piacere. Mi ha fatto piacere.
2: Rileva l'ormai ex deputato, definito da tutti il decano della politica. Il saluto al 19 giugno scorso è arrivato simbolicamente nella stessa data in cui, 9 anni prima, assumeva per la prima volta la vicepresidenza del Parlamento, dove ha guidato per 5 mandati il Comitato per i diritti umani e delle minoranze. Un settore complesso e delicato che ha contraddistinto la sua carriera professionale, la sua vita, del quale continuerà ad interessarsi nel suo nuovo ruolo di consigliere.
3: Più che rimanere in politica, ho cambiato la forma, naturalmente, una politica non operativa, una politica di carattere consultivo, no? E dunque consigliare il primo ministro sui problemi dei diritti umani e delle minoranze nazionali è una cosa che mi viene, come dire, quasi spontanea, e ho piacere che il premier abbia colto questa possibilità di collaborare.
2: Ora, tra i consiglieri del premier, siederà accanto a Mate Granic, ex ministro degli esteri, che nel 1996 firmò assieme all'omologo italiano Lamberto Dini il trattato bilaterale sulla tutela delle minoranze.
3: Di questo bisogna parlare soprattutto con Plenković, no? con chi oggi ha il potere di fare, come stiamo facendo, questo tavolo tecnico o gruppo misto, perché si sta facendo sul serio e penso che incomincerà ad operare da settembre.
2: A 30 anni di distanza non mancano le critiche circa la concretizzazione delle disposizioni, ma ci si dimentica però delle tante cose fatte, come ad esempio l'affermazione a livello nazionale della denominazione bilingue delle città e dei comuni istriani. Ricorda ancora l'ex deputato e conclude.
3: Quando ero piccolo, e erano tanti anni fa, mi dicevano: Furio, 4 anni e voi non esistete più. Ci siamo ancora. Siamo ancora sopravvissuti, sa perché? Che la cultura italiana è una cultura molto grande. Le nostre spalle sono coperte sì da un grande Stato, che anche lui ha molti problemi come tutti gli altri cose, ma soprattutto da una grande cultura. E questa grande cultura ci farà sopravvivere ancora.
1: Era questa una sintesi dell'intervista di Lionella Posina Quavita a Furio Radin, come detto nominato consigliere speciale del premier croato Plenković. L'intervista integrale andrà in onda alle ore 11 nella trasmissione Dentro i Fatti. Vi invitiamo all'ascolto. Si celebra oggi, 16 luglio, il 35esimo anniversario di Unione Italiana, rendendo omaggio a una storia di impegno, lungimiranza e responsabilità che ha dato voce e forza alla comunità nazionale italiana. Come si legge in un comunicato del presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana Paolo De Marin, una comunità che ha saputo custodire la propria identità, affermare i propri diritti e conquistare con determinazione e senso delle istituzioni un ruolo riconosciuto e autorevole nella società in cui vive. In 35 anni l'Unione Italiana ha dimostrato che una minoranza consapevole dei propri diritti e capace di organizzarsi può essere protagonista. Abbiamo attraversato cambiamenti storici e politici profondi, rileva De Marin, difendendo con fermezza l'unità della nostra comunità e la sua autonomia. Oggi il nostro compito è continuare a rappresentare con autorevolezza le istanze della comunità nazionale italiana e vigilare affinché i diritti acquisiti siano pienamente rispettati e concretamente applicati. Nella ricorrenza viene ricordato in particolare Antonio Borme, uno dei padri fondatori di Unione Italiana, di cui fu il primo presidente. In una Kiev blindata da massime misure di sicurezza e gremita di leader internazionali per il vertice dei paesi dell'Europa sudorientale, il primo ministro sloveno Janez Janša ha preso parte alle celebrazioni per la giornata dello Stato ucraino nel corso della sua visita, culminata in un incontro bilaterale con il presidente Volodymyr Zelensky. Janša ha elogiato lo straordinario coraggio e lo spirito di sacrificio del popolo ucraino di fronte all'aggressione russa, ribadendo con forza l'assoluta necessità di giungere a una pace che sia anzitutto giusta. Alessia Mittar.
4: Janša si è rivolto alla nazione per esprimere il profondo apprezzamento del proprio governo al coraggio dell'Ucraina. Nel suo intervento, il premier ha rimarcato la necessità imprescindibile di giungere a una risoluzione che garantisca una pace giusta, evidenziando come quest'ultima non possa prescindere dal perseguimento dei crimini commessi, poiché il principio dell'impunità rischia inevitabilmente di alimentare nuove aggressioni future. Il primo ministro ha inoltre rilevato come la rete di solidarietà internazionale attorno a Kiev si sia notevolmente consolidata nel tempo, al punto che la prospettiva di una piena adesione dell'Ucraina all'Unione Europea si sta concretamente traducendo in realtà. Durante la conferenza stampa, poi, ha offerto un'analisi strategica del conflitto, definendolo come una tipologia di guerra del tutto inedita e sottolineando come l'Ucraina sia attualmente l'unica nazione europea, se non globale, preparata ad affrontare un simile scenario bellico. Secondo Janša, una reale disponibilità di Mosca a intavolare negoziati concreti si manifesterà unicamente nel momento in cui la resistenza ucraina si rafforzerà ulteriormente a fronte di un parallelo indebolimento della Russia, indicando in questo bilanciamento delle forze l'unica via d'uscita percorribile. Nel ripercorrere lo storico legame con il paese, Janša ha rievocato la sua missione a Kiev del marzo 2022 insieme al premier polacco e ceco, un viaggio di solidarietà agli inizi del conflitto, oggi commemorato da una targa davanti al Parlamento ucraino. Successivamente, durante il vertice dell'Europa sudorientale incentrato sulle sfide politiche, economiche e di sicurezza, il premier ha svolto diversi colloqui bilaterali, tra cui un confronto con Volodymyr Zelensky e con il presidente serbo Aleksandar Vučić. Quest'ultimo è stato incentrato non solo sui temi del summit, ma anche sul rafforzamento delle relazioni tra Lubiana e Belgrado, con un focus particolare su nuove opportunità di investimento, sviluppo e sinergie economiche regionali.
1: La nomina dell'ex ministra Tania Fayon, rappresentante speciale dell'UE per il Sahel, resta sul tavolo, sebbene il punto sia stato nuovamente ritirato dall'ordine del giorno della riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri presso l'UE, il COREPER. La procedura non è infatti stata interrotta, lo hanno confermato fonti diplomatiche a Bruxelles e il Servizio europeo per l'azione esterna, precisando che la proposta avanzata dall'alto rappresentante per la politica estera dell'UE Kaja Kallas è stata semplicemente rinviata e sarà riesaminata dal COREPER in una fase successiva. L'iter si è complicato dopo che, secondo indiscrezioni circolate la scorsa settimana, la Slovenia avrebbe bloccato la procedura. E il Comitato per gli Affari Giuridici del Parlamento Europeo ha rigettato la revoca dell'immunità parlamentare all'eurodeputato sloveno Matej Tonin. Secondo quanto si legge in un post sul social X dello stesso Tonin, il Comitato ha riscontrato elementi di persecuzione politica nel caso Knaus. La decisione finale sarà presa dall'Europarlamento a settembre. La procura slovena, lo ricordiamo, ha richiesto la revoca dell'immunità di Tonin in relazione al caso per sospetto abuso d'ufficio nella commissione parlamentare per il controllo sui servizi di intelligence e sicurezza, che coinvolge altri esponenti del partito Nuova Slovenia. Il comitato giuridico dell'Europarlamento aveva già interrogato Tonin all'inizio di giugno. Dalla regione, nel comune città di Capodistria, ha preso vita un nuovo spazio dedicato alla coltivazione, alla sostenibilità e alla socialità. Nel rione di Olmo sono stati inaugurati ufficialmente gli orti urbani, un progetto che punta a favorire l'autosufficienza alimentare e allo stesso tempo a creare nuove occasioni di incontro e collaborazione tra i cittadini. Sentiamo Beatrice Zisa.
5: Il comune città di Capodistria ha realizzato nel rione di Olmo 49 orti urbani con superfici comprese tra i 25 e i 35 metri quadrati e 8 aiuole rialzate. Gli spazi sono stati ufficialmente inaugurati e affidati agli assegnatari. Non inauguriamo un normale investimento comunale. Su questa terra non cresceranno soltanto pomodori e insalata. Qui crescerà anche una nuova comunità di persone, unita dal piacere di lavorare la terra, dal rispetto per la natura e dalla fiducia nell'aiuto reciproco, ha dichiarato il sindaco di Capodistria Aleš Bržan. Negli orti è consentita la coltivazione di piante annuali ed erbe aromatiche. Per l'irrigazione sono disponibili 3 pozzi, mentre ogni appezzamento è dotato di uno spazio per riporre gli attrezzi, utilizzabile anche come panchina. L'area comprende inoltre servizi igienici, tavoli e panchine per il riposo, giochi per bambini e aiuole con erbe mediterranee e piante aromatiche. Particolare attenzione è stata riservata alla sostenibilità. L'accesso all'area è pensato principalmente per chi si muove a piedi o in bicicletta, mentre i veicoli privati possono raggiungere soltanto la zona destinata alle operazioni di carico e scarico. Gli orti urbani di Olmo rientrano nel progetto Interreg Slovenia-Croazia Zelenatura, nato con l'obiettivo di favorire l'autosufficienza della popolazione locale attraverso la coltivazione biologica di ortaggi e allo stesso tempo contribuire alla tutela della biodiversità anche nel contesto urbano.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Doppia sessione straordinaria della Camera di Stato ieri prima della pausa estiva, con 56 voti a favore, 25 contrari e un astenuto. La Camera ha nominato Barbara Zupančič a difensore del principio di uguaglianza. Zupančič, psicologa e direttrice della Carta della Diversità della Slovenia, inizierà il suo mandato di 5 anni il prossimo 26 ottobre. Con 45 voti a favore e 26 contrari, i deputati hanno approvato anche la modifica alla legge sulle società commerciali, che introduce la possibilità di emettere azioni con diritti di voto multipli e innalza la soglia per l'obbligo di rendicontazione sulla sostenibilità da parte delle aziende. Esponenti dell'opposizione hanno considerato la disposizione relativa ai diritti di voto delle società collegate come una lacuna nella legislazione. Il co-coordinatore del partito Levizza Sinistra, Luka Mesec, ha reso pubblica la sua intenzione di candidarsi a sindaco di Lubiana, presentandosi come promotore di una svolta radicale dopo 20 anni di amministrazione da parte di Zoran Janković, in modo da rendere la capitale una città inclusiva, sostenibile e accessibile a tutti. Valerio Fabbri.
6: Lubiana sta diventando una città sempre più inaccessibile. Come partito vogliamo cambiare questa tendenza e per questo ho deciso di candidarmi. A 3 giorni dal referendum di domenica scorsa, Luca Meses ha annunciato così la sua corsa per la poltrona di sindaco della capitale. Nelle settimane scorse, fra le tante voci e ricostruzioni, ne era circolata una che lo voleva come candidato unico del centro-sinistra, soprattutto per fare da apripista alla coppia formata dall'ex premier Anton Rop e dall'ex presidente della Camera di Stato Urška Klakočar Zupančič, coppia però non ancora ufficializzata. Ma ora che Meses è formalmente in corsa, si apre un'ampia partita tutta interna al campo largo progressista, perché Levica non è l'unica a pensare che, dopo 20 anni, sia giunta l'ora di un cambiamento per la capitale. Inevitabile il rilancio di temi quali sostenibilità, sviluppo del verde e delle infrastrutture per la cittadinanza. Per lui che, da lubianese acquisito, dopo 12 anni di politica nazionale potrebbero aprirsi le porte del consiglio comunale in caso venisse eletto. Come detto, il rischio frammentazione nel centro-sinistra è elevato, perché anche se Movimento Libertà correrà con il vicepresidente del partito Klemen Boštjančič come candidato di bandiera per la lista propria, il sostegno al sindaco uscente è stato ribadito da Golob più volte ed è testimoniato anche dall'annunciata candidatura del deputato di Svoboda Lenert Žaubi nella lista di Janković. Da tenere d'occhio infine Resnica Verità, il cui leader Zoran Stevanović ha detto di avere in mente un nome imbattibile che però tiene ancora coperto per il timore di bruciarlo sotto la pressione dei media.
1: Tra i documenti governativi è stato pubblicato un disegno di legge sugli organismi specializzati per la gestione dei reati di corruzione e della criminalità organizzata che l'esecutivo dovrebbe discutere nella sua sessione odierna. Il disegno di legge prevede tra l'altro la trasformazione della Procura Speciale dello Stato in una nuova unità investigativa, SCOC, che si occuperebbe dei reati di corruzione e criminalità economica più complessi, con il supporto di unità di polizia specializzate e che includerebbe anche la Commissione per la prevenzione della corruzione. La proposta prevede inoltre l'istituzione di un nuovo tribunale specializzato della Repubblica di Slovenia per il processo dei casi di corruzione e criminalità organizzata al posto dei 4 dipartimenti specializzati ora operativi. L'attuale governo elaborerà innanzitutto dei principi concettuali per attuare l'impegno assunto dalla coalizione di separare i sistemi salariali nel pubblico impiego, poiché si tratta di un compito impegnativo. In ogni caso intende regolamentare i salari in modo diverso rispetto al governo precedente. L'esecutivo ritiene infatti che la riforma del sistema salariale concordata nel mandato precedente non abbia prodotto gli effetti desiderati. Torniamo a parlare del vertice Europa sud-orientale Ucraina a Kiev. Nell'occasione il capo dello Stato ucraino Volodymyr Zelensky ha conferito alla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen la prima onorificenza dell'Ordine dell'Europa nella storia. Erika Patanuscia.
7: Un'onorificenza, quella conferita dal leader ucraino Volodymyr Zelensky alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, istituita dall'Ucraina per coloro che sostengono la difesa dell'indipendenza del paese e il suo ingresso nell'UE. Desidero ringraziarvi personalmente per il grande onore che mi state dimostrando, ha dichiarato von der Leyen durante una cerimonia a Kiev per celebrare la giornata della statualità. Nel suo discorso ha anche annunciato una partnership tra l'Unione europea e l'Ucraina per la produzione congiunta di droni. Un accordo che unirà l'ingegno ucraino e l'industria europea.

0: Una volta l'Ucraina si sta avvicinando alla possibilità di produrre missili Patriot. Zelensky ha poi ricordato il momento in cui annunciò pubblicamente il piano per produrre 1 milione di droni all'anno. C'era molto scetticismo e ora possiamo affermare che produciamo 10 milioni di droni all'anno e diventeranno 20, ha affermato.
1: L'Assemblea nazionale francese ha dato il via libera definitivo alla legge che legalizza l'eutanasia e il suicidio assistito. La decisione è stata presa con un voto che ha visto 291 deputati esprimersi a favore, 241 contrari e 29 astenuti. Il provvedimento disciplina il diritto all'aiuto a morire, regolamentando entrambe le pratiche per pazienti con malattie reversibili gravi ed elevata sofferenza. L'approvazione in terza lettura segna un momento cruciale. La Francia diventa il sesto paese europeo a legalizzare l'aiuto a morire dopo Olanda, Belgio, Lussemburgo, Spagna e Portogallo. Sviluppo dei porti e tutela dell'ambiente dovranno procedere insieme fin dalla progettazione delle opere. Questo è l'obiettivo dell'accordo di collaborazione firmato tra l'autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale e l'ARPA Friuli Venezia Giulia. Davide Fifacco.
2: L'intesa, sottoscritta dal presidente dell'autorità portuale Marco Consalvo e dal direttore generale di ARPA FVG Anna Luttmann, alla presenza dell'assessore regionale all'ambiente Fabio Scocimarro, rende stabile un metodo di lavoro già sperimentato negli ultimi anni. Il protocollo, valido fino al 2030, prevede un confronto costante tra i due enti in tutte le fasi dei principali interventi infrastrutturali. Dalla pianificazione alla realizzazione delle opere, verranno condivisi monitoraggi ambientali, analisi delle acque e dei sedimenti, valutazioni sui l'inquinamento acustico e atmosferico e le possibili misure di mitigazione, con l'obiettivo di prevenire le criticità anziché intervenire quando i problemi si sono già manifestati. Per il presidente dell'autorità portuale Marco Consalvo, l'accordo consolida un metodo che ha già dimostrato la propria efficacia. Il confronto con ARPA, ha spiegato, non si fermerà alla fase progettuale, ma accompagnerà l'intero percorso di realizzazione delle opere, migliorando la qualità degli interventi e consentendo di affrontare tempestivamente gli aspetti ambientali. L'intesa si inserisce nella più ampia strategia di sostenibilità dei porti di Trieste e Monfalcone, che comprende l'elettrificazione delle banchine, il potenziamento del trasporto ferroviario e l'introduzione del primo sistema mobile in Italia per il trattamento delle acque di zavorra delle navi, realizzato anche grazie al contributo tecnico di ARPA FVG per la tutela della biodiversità dell'Alto Adriatico. L'obiettivo è essere al fianco dei cittadini tutelando l'ambiente, ha sottolineato l'assessore Fabio Scocimarro, ricordando che la regione punta su controlli preventivi e su una programmazione di lungo periodo per coniugare crescita economica e sostenibilità ambientale.
1: Lo sport. Brevemente lo sport, parliamo di calcio, sarà Argentina-Spagna la finale dei mondiali 2026, i sudamericani hanno superato per 2-1 in semifinale l'Inghilterra, una vittoria in rimonta, primo tempo equilibrato con tanti falli e nessuna occasione, nella ripresa a passare l'Inghilterra con Gordon al 55esimo, pareggio dell'Argentina all'85esimo con Fernandez, poi Lautaro Martinez segna il gol della vittoria al 92esimo su cross di Messi. Ciclismo, giro di boa al Tour de France, con l'undicesima frazione la pianeggiante Vichy Nevers di 161,3 km, terreno per velocisti che non si fanno sfuggire l'occasione. Vittoria del norvegese Vereksjold, lo sloveno Tadej Pogacar, sempre saldo in maglia gialla. Si chiude qui il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in redazione Alessia Mitar, in sala di regia Bojan Hlastec. Grazie dell'ascolto, 7:36 minuti e 45 secondi, per il momento è tutto, torniamo alle 8:30 con le notizie flash e la rassegna stampa in prima pagina. Buona giornata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon giovedì mattina, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Un incidente sta provocando code sulla A4 Venezia-Trieste tra Meolo Roncade e San Stino di Divenza in direzione Trieste. Nella stessa direzione, per il traffico sostenuto, incolonnamenti tra San Giorgio di Nogaro ed innesto con la A23. Sempre per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre, code tra Terradio e l'innesto con la A27 verso Trieste. Sulla A4 Padova-Venezia si rallenta sempre per gli intensi spostamenti in entrambe le direzioni di marcia tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre. Sulla A4 Brescia-Padova, code per traffico sostenuto tra Sirmione e Brescia Est in direzione Milano. Per lavori notturni, dalle 22 di questa sera, giovedì 16 luglio, alle 5.30 di domattina, giorno 17, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni di marcia. E sempre per lavori, in questo caso di competenza di Società Autostrade S.p.A., dalle 23 di questa sera alle 5 di domattina verrà chiuso il tratto autostradale di A23 Palmanova Tarvisio, compreso tra Udine e Gemona in direzione dell'Austria. Tale chiusura si ripeterà anche la notte di lunedì 20 luglio. Inoltre, nelle medesime notti, a partire dalle ore 20 verranno chiuse l'area di servizio Zugliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre, le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
3: Otto e un minuto, buongiornissimo da Miriam e dal nostro fonico Bojan Hlastec. Qua c'è il sole, come al solito, quasi come al solito, perché ieri sembrava dovesse piovere, far chissà che, insomma, nessuno dei due ha capito se ha piovuto o meno, sì, perché magari uno si addormenta e poi si risveglia sempre col solito caldo. Comunque, eccoci qua, speriamo stiate bene, comunque, sì. Magari vi fate un tuffo se siete dalle nostre parti, di sicuro se arrivate dalle nostre parti non vedete l'ora di fare una nuotata, ecco, sì, e comincia la giornata e speriamo che ci sia anche un po' di vento, un po' di brezza, no? Farebbe bene, e specialmente per mandare avanti questa canzone, ma intanto ce le auguriamo un buon vento.
4: Ed è un

Che bel augurio per iniziare questa giornata, questo giovedì 16 luglio, siamo già a metà luglio inoltrato. Ah, che bello. E quindi speriamo siate nella vostra barca a vela, e se non lo siete, magari siete al lavoro, chissà dove siete. E noi vi faremo compagnia, grosso modo, noi di Calle degli Orti Grandi, fino alle 10:30, come ogni giorno, dalle 8 alle 10:30, in diretta da Radio Capodistria. Però ci potete anche sentire dalle 3 alle 5:30 del mattino, quella volta siamo ancora a dormire noi di Calle degli Orti Grandi, mentre i nostri fonici tecnici, infatti sto vedendo Boyan che sta già sbadigliando perché lui è qua da molto prima. E allora stavamo dicendo, no, che non saremo soli durante questa mattinata fino alle 10:30, avremo con noi degli ospiti. E che ospiti! Si tratta di un artista finissimo, quello che sentiremo, con una sua poetica. È un artista, un musicista, un cantautore. Si tratta di Joe Barbieri, che questa sera sarà in concerto a Capodistria. Ha un modo felpato, no? E quando lo senti è come sentire delle zampette di gatto, dei polpastrelli di gatto che suona la chitarra, la sua voce canta sottovoce dolcemente. Ecco, questa sera sarà nell'ambito di un bel progetto, il Giardino della Musica, Suoni Mediterranei, alle serate musicali al Circolo, all'estivo del Palazzo Gravisi, Butto Rai, sede della Comunità degli Italiani di Capodistria, alle 21 questa sera, giovedì 16 luglio. E dopo il concerto inaugurale di Tamara Obrovac, accompagnata dal Transhistria Ensemble, evento svoltosi nell'ambito del programma del Festival Estivo del Litorale, quale omaggio all'importante contributo rivolto dalla cantante e compositrice istriana alla musica per il teatro, la rassegna musicale estiva, ci fanno sapere appunto dalla Comunità degli Italiani di Capodistria, Suoni Mediterranei prosegue a proporre con cadenza settimanale nell'estivo della Comunità degli Italiani concerti di artisti affermati di diversa provenienza ed estrazione musicale. Ad unirli sono i richiami alle suggestioni mediterranee, bacino culturale e musicale al quale appartengono e dal quale si fanno interpreti e del quale si fanno interpreti nei rispettivi percorsi artistici, scrivono ancora nella presentazione di questo bel progetto. Quello che ne risulta è una sorta di viaggio musicale che attraversa il Mediterraneo e congiunge le coste dell'Italia meridionale, le due sponde dell'Adriatico, Balcani e Maghreb, al centro della musica prevalentemente di ispirazione etno, ma con frequenti intrecci di altri generi musicali, affiorano i viaggi, le storie e le contaminazioni tra diverse culture, lingue e tradizioni musicali. Nei concerti in programma emerge anche un connubio tra antico e moderno, ritmi, melodie e strumenti tradizionali che si incrociano con sonorità contemporanee. Un Mediterraneo dove i confini anche musicali non conoscono distinzioni di genere, diventano più fluidi per approdare a nuove sponde. Ecco, la rassegna è realizzata con il sostegno finanziario del Comune Città di Capodistria e del Ministero per la Cultura della Repubblica di Slovenia per il tramite della comunità autogestita della nazionalità italiana di Capodistria. Quindi questa sera ci sarà Joe Barbieri e l'Acoustic Trio. Joe Barbieri alla voce, chitarra classica, Nico Di Battista al double bass guitar, cioè al basso, e Oscar Montalbano alla chitarra manouche, il progetto musicale Vulio e l'appassionato omaggio alla canzone napoletana del cantante di Joe Barbieri e chitarrista partenopeo, che reinterpreta in maniera raffinata e personale brani intramontabili e qualche nuovo classico. Ecco, lo sentiremo nell'arco della nostra mattinata, l'ho sentito proprio ieri perché adesso sarà in viaggio per Capodistria, quindi ci racconterà un po' cosa ci porta. Poi non finisce qua, prosegue questa bella rassegna al Giardino della Musica alla Comunità degli Italiani di Capodistria. Il 24 di luglio ci sarà Luca Bassanese e la Piccola Orchestra Popolare, sempre musica etno e new trends. Dopodiché il 31 luglio Maluf System Trio World Music, quindi dalla Tunisia Marzouk Meiri.
in coppia con il ricercatore musicista napoletano Salvatore Morra. Questa il 31 di luglio, ma intanto per oggi ci ritroviamo alla comunità degli italiani qua a pochi passi da noi, in via Fronte di Liberazione 10, al Palazzo Gravisi Buttorai, e al giardino è all'aperto il concerto e ad entrata libera, ma per ulteriori informazioni chiamate o scrivete alla comunità degli italiani di Capodistria. Comunque poi si parlerà anche di un altro progetto, si parlerà con Rino Lombardi, che è ideatore del Museo della Bora di Trieste, presidente dell'Associazione Culturale Museo della Bora. Si parlerà di un progetto che rovescia la memoria in previsione, segnali di cambiamento, che parte proprio oggi, giovedì 16 luglio, nella nuova sede di Doppicina del Museo della Bora. Ma adesso un po' di musica e poi ci ritroviamo.

0: Cosmic Girl di Jamiroquai, una canzone degli anni 90, e si parla sempre, insomma, si guarda sempre verso il cielo per trovare qualcosa, magari qualche stella cadente o via dicendo, no? Oh, questa è una ragazza dal cosmo, My Cosmic Girl, cioè proprio da un altro pianeta, e chissà, no? È da tanto che non sentiamo storie, insomma, di UFO. Giorni fa, no, il 2 luglio, la giornata degli UFO, no? Ma comunque corre voce che il presidente degli Stati Uniti ha annunciato già alcuni mesi fa la pubblicazione graduale dei dossier sugli UFO, motivando la decisione con il forte interesse dell'opinione pubblica per gli oggetti volanti non identificati e per l'eventuale esistenza di forme di vita extraterrestre. Quindi vuole fare un po' di chiarezza, ha già pubblicato tante cose e quindi diffondono dei documenti e proseguono con questa diffusione, no? Quelli che sono ghiotti di cose che arrivano dal cielo, eccetera, per vedere se c'è veramente una vita extraterrestre. Finora non è stato accertato niente, no? Ma ci sono varie files che vanno visti, guardati, ci sono documenti pubblicati, compare anche un rapporto relativo a un avvistamento avvenuto nel 2020 sopra l'Atlantico qua scrive che i testimoni descrissero l'oggetto come un grande pallone leggermente deformato. Il rapporto fu redatto nell'ambito di un'indagine di routine della Marina statunitense sulla presenza di oggetti non autorizzati nello spazio aereo controllato durante esercitazioni militari. E questo avvistamento resta ufficialmente senza spiegazione, ce ne sono tanti, ecco, chissà cosa vola nei nostri cieli. Oltre alle cose che sappiamo, non ne sappiamo tante, ecco. E niente, ci sono anche documenti storici, figura anche un verbale di una conferenza tenutasi a Los Alamos nel 1949. In quell'occasione militari, scienziati, rappresentanti dell'FBI, membri dell'allora commissione per l'energia atomica, discussero sui misteriosi bolidi verdi osservati nei pressi di sensibili impianti nucleari. Furono prese in considerazione all'epoca diverse spiegazioni, tra cui quella dei meteoriti. Poi nel verbale gli astronomi coinvolti sottolineavano che un fenomeno simile non era mai stato osservato in occasione della caduta di meteoriti. Vabbè, ma non erano mai stati osservati, magari erano meteoriti speciali, vai a sapere, ecco. Ci sono vari documenti. Particolare attenzione ha suscitato il filmato di un oggetto volante apparentemente composto da due sezioni, ripreso durante una missione militare statunitense sopra il Mar Cinese orientale. E secondo un rapporto investigativo del 2025, quindi l'anno scorso, l'oggetto non ha potuto essere identificato con certezza, neppure dopo l'analisi dei dati raccolti dai sensori. Ecco, quindi ci sono tante documentazioni che sono rese pubbliche dagli anni 40 fino ai giorni nostri, se volete dare un'occhiata, no? Perché magari vi stavate domandando che fine hanno fatto gli UFO, no? Che fine ci sarà ancora quella serie bella televisiva X-Files che vedevamo negli anni 90, ve la ricordate? Mettiamo un po' di sottofondo così per creare un po' di mistero a quest'ora del mattino. Chissà gli UFO se si svegliano a quest'ora. Oppure soffrono di insonnia. Chissà se gli UFO, cioè gli extraterrestri, voglio dire, soffrono di insonnia. Va a sapere se hanno problemi. Magari non hanno neanche problemi, se ne vanno fischiettando con le loro astronavi nei nostri cieli. Ti vai a fare blululu, dicendo ci siamo pure noi, oppure facendo si nascondono benissimo fra di noi. Comunque pare che la serie X-Files hanno fatto una prova, ma non si sa se diventerà veramente una serie. Intanto hanno girato delle puntate, ma sempre col solito contenuto, no? Degli X-Files, di questi documenti che sono nascosti, che riguardano appunto cose, presenze UFO e presenze extraterrestri. Comunque non è detto che diventi di nuovo una serie, perché quella era bellina, no? La guardavi con emozione. E va bene, e adesso basta con le cose extra spaziali. Anzi no, perché oggi compie quanti anni compie? Sei del 52, Eugenio Finardi, che nasce a Milano proprio il 16 luglio del 1952, cantante, chitarrista, autore per la musica, arrangiatore, pianista, è uno dei più apprezzati della scena rock e pop d'autore italiana, della musica italiana, soprattutto anche per i suoi lavori degli anni 70-80. Noi ce ne ascoltiamo proprio uno che, guarda caso, è una canzone che si chiama Extraterrestre. Quindi un augurio a Eugenio Finardi, un abbraccio da Radio Capodistria e anche a tutti gli extraterrestri, magari ci sentono, e anche le extraterrestri, e chissà, sono femmine, maschi, di tutto, chissà, ce ne saranno di non soltanto maschi e femmine, chissà com'è nello spazio, c'è di tutto, non ne sappiamo nulla ancora, e chissà se ci incontreremo.
1: C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché lui non

Finisterre, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza, a cura di Barbara Aurizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notiziario flash delle 8:30. Oggi a Dublino, sotto la presidenza di turno irlandese, la riunione informale dei ministri dell'UE per gli affari interni e dei ministri della giustizia discuteranno sull'attuazione del patto migratorio, sul rafforzamento della sicurezza europea, sulla lotta alla criminalità organizzata e sullo Stato di diritto. Dalla Slovenia parteciperanno agli incontri, tra gli altri, il segretario di Stato al Ministero dell'Interno Denis Zobaric, il segretario di Stato al Ministero della Giustizia Gašper Dovžan e la direttrice dell'Ufficio per la Cooperazione Internazionale e l'Assistenza Legale Internazionale Katja Reyes-Longar. Il difensore civico Simona Drenik-Baudek e la garante dei diritti dei telespettatori e radioascoltatori di RTV Slovenia, Marica Uršić-Zupan, si sono incontrate per confrontarsi sulla responsabilità del servizio pubblico. Durante il colloquio incentrato sui dati del rapporto 2025, sono state analizzate le oltre 2.300 segnalazioni del pubblico relative principalmente ad errori informativi, accuratezza ed adeguatezza dei contenuti. Le due hanno sottolineato la necessità di contrastare l'incitamento all'odio e i commenti inappropriati online attraverso una moderazione che tuteli la dignità senza intaccare la libertà d'espressione. È stata infine ribadita l'importanza di promuovere l'inclusione sociale e l'accessibilità informativa, potenziando la programmazione per le persone con disabilità, per le minoranze nazionali e lo sport paralimpico. Scade il termine per le candidature alla leadership dei laburisti britannici. Il ruolo è già stato assicurato all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, visto che ha il sostegno di un numero tale di deputati laburisti che nessun altro candidato può insidiarlo nella corsa alla successione di Keir Starmer. Come previsto, Burnham prenderà la guida dei laburisti al potere nel congresso straordinario del partito venerdì e poi probabilmente lunedì anche il ruolo di primo ministro. Oggi il capo della Casa Bianca, Donald Trump, terrà un discorso alla nazione per discutere di sicurezza elettorale e del conflitto con l'Iran. Secondo fonti giornalistiche e governative, Trump intende focalizzarsi sulle presunte interferenze esterne. E sulla vulnerabilità

0: dato di novembre, in cui i repubblicani rischiano di perdere la maggioranza al Congresso. È tutto per le notizie, le 8:33 minuti e 30 secondi.
1: Prima pagina.
0: La voce del popolo, il quotidiano dell'Istria e del Quarnero, titola Insieme per l'Ucraina, missione congiunta a Kiev per la giornata dello Stato ucraino. Andrei Plenković e Janez Janša con gli altri leader europei hanno ribadito il forte sostegno a Zelensky e celebrato il sacrificio dei difensori della libertà. E ancora 35 anni dell'Unione Italiana, ricordando Antonio Borme in occasione dell'anniversario dell'UI che ricorre oggi, il presidente della giunta esecutiva Paolo De Marin ha diffuso una nota per rivolgere un pensiero a uno dei pilastri della comunità nazionale italiana. Il quotidiano Delo apre in prima pagina sottolineando che in occasione della visita a Kiev del premier Janez Janša viene riaffermata la piena e costante solidarietà della Slovenia nei confronti del popolo ucraino. Questo posizionamento diplomatico trova riscontro nei dati. Nell'arco di 4 anni di conflitto, il governo di Lubiana ha infatti erogato complessivamente circa 452 milioni di euro in aiuti umanitari, finanziari e materiali a sostegno del paese colpito dall'invasione russa. Il Neunik in prima apre con il titolo «I partner sociali verranno ignorati anche sul fondo demografico» dopo che la nuova coalizione di governo ha raggiunto il dialogo sociale nel caso del discusso disegno di legge parlamentare sulle misure di intervento. I sindacati si chiedono ora se lo scenario si ripeterà con un altro importante disegno di legge sistemico, quello sul fondo demografico nazionale, una delle priorità del governo all'inizio del mandato. Su questo tema i sindacati si aspettano un confronto autentico e non una semplice decisione di facciata. Le Primorske Novizie aprono l'edizione odierna annunciando una significativa riorganizzazione della diocesi di Capodistria, interessata da ben 27 nuove nomine. Tra i provvedimenti di maggior rilievo spicca il trasferimento a Sesana del parroco Primož Krečić, che lascia la città di Capodistria dopo 13 anni di ministero. Vediamo il Primorski Dnevnik, quotidiano in lingua slovena, che apre: il Parlamento italiano ha escluso dal nuovo sistema elettorale le tutele specifiche per la minoranza slovena. La Camera dei Deputati ha infatti bocciato la proposta di modifica presentata congiuntamente dai gruppi SVP ed SSK, mentre il Partito Democratico aveva già provveduto a revocare le proprie proposte emendative sul tema. Il Piccolo di Trieste in prima con centrodestra avanti a singhiozzo. Legge elettorale dopo il rovescio di martedì sulle preferenze e altre votazioni in ordine sparso. La compagine di governo approva il premio di maggioranza. Oggi il voto decisivo sul testo finale. Vediamo ancora i due maggiori quotidiani italiani. Legge elettorale, Meloni va avanti, lì titolo sulla prima pagina del Corriere. Franchi tiratori accuse ai leghisti, ma la maggioranza ora vuole chiudere il caso. Oggi scrutinio finale alla Camera, a premio e indicazione dei leader. Fratelli d'Italia vota con i vannacciani sulle preferenze, Forza Italia e Lega contrari. A lato la cronaca, uccisi due rapinatori, il gioielliere Mario Roggero va in carcere. Salvini, chiedo la grazia al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Infine la Repubblica apre con Meloni ha fallito, intervista alla segretaria del PD Elly Schlein, siamo pronti a guidare il paese, lo cambieremo, il governo va avanti ma la maggioranza si spacca ancora. Le 8:38 minuti è tutto per la rassegna della stampa di Radio Capodistria.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Sono entrate ufficialmente in funzione le telecamere ai varchi della zona a traffico limitato di Udine. Dopo il periodo di preesercizio, durante il quale il sistema è stato utilizzato esclusivamente a scopo informativo, prende ora il via il controllo automatico degli accessi non autorizzati. Le telecamere

0: telecamere rilevano automaticamente le targhe dei veicoli in ingresso nelle aree a traffico limitato, verificando in tempo reale la presenza di un'autorizzazione valida. Le aree interessate sono due. La prima comprende la ZTL del centro storico, la seconda è la ZTL Viola, accessibile dal varco di via Viola via Cernazzai. Restano escluse dal controllo elettronico via Liruti, via Giovanni da Udine e via Verdi, dove i controlli continueranno ad essere effettuati direttamente dagli agenti della polizia locale. Nei 3 mesi di sperimentazione del sistema sono state rilevate circa 400 situazioni di accesso non autorizzato.
1: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
3: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
4: Dopo una collaborazione nata per la serata del cover di Sanremo 2026, due splendide voci della canzone italiana tornano a cantare insieme. Loro sono Francesco Renga e Giusy Ferreri con Non dovrei, non dovresti.
5: Guarda, non c'è in giro un'anima

crazy little thing called love con i Queen. Ci vuole, no, ogni tanto questa canzone mette allegria, quella piccola cosa chiamata amore, quella piccola folle cosa chiamata amore. Ci vuole ogni tanto, questa era la nostra piccola isoletta fra il duetto della Ferreri, Giusy Ferreri e Renga, no, che ci hanno cantato non dovrei, non dovresti, no, dove i difetti diventano qualcosa di bello dell'altra persona. Insomma, abbiamo finito con la nostra isoletta dedicata al momento romantico. Adesso si va avanti mangiando, perché mi ha mandato una bella notizia, una simpatica notizia la mia collega Marisa Macchi, che saluto, trovata qua su Repubblica, e che fa: il fitness si mangia, nasce la generazione dei locali dello sgarro consapevole. Bisogna essere consapevoli di tutto, no? Perché andando in ferie questi giorni, no? Anche per chi non fosse in ferie, no? Ci sono gelaterie dappertutto, cioè veramente ti vengono le lacrime alle volte, perché vorresti mangiarti tutti i gusti che sono nuovi gusti. Tra l'altro, per esempio, non ho mangiato uno incantevole inizio, qualcosa del genere, incantevole inizio, capito? Splendido, no, era splendido inizio, qualcosa del genere, buonissimo, tra l'altro un gusto buonissimo, non riesco neanche a parlare perché mi si è già... ho già l'acquolina in bocca guardando il microfono, tra l'altro, che sembra un po' un cono con una pallina di gelato. Ecco, che bello sarebbe, infatti, lo stavo per mangiare. E c'è un articolo appunto che parla di ristoranti, di posti dove fanno cose che possiamo mangiare tutti, sia chi soffre di diabete, chi magari ha il colesterolo alto, chi insomma non digerisce, chi vuole l'hamburger, la pizza, il gelato, il kebab. Ecco, non mangeremo più insalata scondita, né petto di pollo bollito, e non andremo in palestra come matti la sera. Ma e tra l'altro, quando finisce di fare attività fisica, non è che vai a dormire tranquillo, no? E beato, non ti viene una fame, non so voi. Bene, per rispondere alla domanda di chi insomma non vorrebbe insomma mangiare tantissimo e anche tirar su pesi, non soltanto per quanto riguarda nel corpo, ma appunto facendo fitness a tutta forza, a tutta birra a proposito. Per rispondere alla domanda di tutti quelli che vorrebbero mangiare sì con gusto, però senza esagerare, senza facendosi non mancare niente, ecco, è sempre più fit, è sempre più esigente, insomma Milano si sta riempendo di locali pensati da zero per chi cerca una cucina light ma buona, capace di appagare davvero, quindi si deve andare a Milano. E in testa a questo movimento e primo format del genere in Italia c'è Keto Bar, il primo ristorante chetogenico del paese. Quindi Keto Bar, Keto, chissà cos'è, perché sì, va bene, magari voi lo sapete già per chi frequenta palestre, chi deve prendersi delle proteine, non so, ecco. Si tratta di Mirko Bastianelli, oggi ha 31 anni, è romagnolo. Lui è una storia questa, che lui correva in bicicletta, era un professionista e poi si è accorto che eccedeva in zuccheri, carboidrati, quindi si mangiava gel, barrette, pasta, e pareva essere il carburante di ogni ciclista. Beh, e questo gli fece sviluppare un diabete alimentare. Quindi lui, invece di prendere insulina che il medico gli aveva dato, insomma, è deciso di far provare,
lui ha deciso invece di prendere un altro percorso, quello della dieta chetogenica. Ora non state a diciamo, fatevi un po' un'idea, ma comunque consultate sempre il medico, domandate un po' il da farsi. Allora, lui ha scelto questa dieta chetogenica che gli ha salvato la vita, racconta questo ciclista. Mollata la bicicletta anche per via del lockdown, no? Anni fa arrivò anche un cammino di Santiago a piedi. Tra l'altro, a farlo adesso in questa stagione, mi domando chi è che parte a fare il cammino di Santiago adesso, cioè si brucia. E creare un posto dove le persone potessero godere e stare bene nello stesso momento era la sua idea, spiega il fondatore. La dieta chetogenica funziona, ma è quasi impossibile da sostenere nella vita reale. Se esci in centro, a sinistra c'è la pasticceria, a destra la gelateria, poi ti giri c'è la pizzeria, è difficile seguire una dieta chetogenica e avere anche una bella socialità, no? Quindi lui cosa ha fatto, Mirko? Si è chiuso per 2 anni un garage e ha messo a punto ricette, e prima ancora di trovare i finanziamenti per questa sua idea. Lui faceva 3 lavori perché la banca non gli dava i soldi, perché aveva 25 anni, adesso ce n'ha 31, e poi ha aperto il primo locale a Rimini con un solo prodotto, la piadina keto, da buon romagnolo appunto. Poi poi cosa ha fatto? Ha fatto nascere l'e-commerce con sede in Svizzera. Adesso fattura 1 milione di euro l'anno, spendendo in tutta Italia oltre 70 referenze, cioè spedendo in tutta Italia oltre 70 referenze, creme spalmabili, gnocchi, poi hamburger, basi per pizza, salse come maionese, ketchup, rivisitate senza zuccheri. E oggi c'è 3 locali a Rimini, Pesaro e Milano. Allora, se andate a mangiare questa sera, partite per Rimini, Pesaro e Milano, e là potete abbuffarvi ecco, nei suoi ristoranti, e se no poi apriranno un po' dappertutto, non vi preoccupate. E quindi in soldoni significa pesare anche l'insalata dentro l'hamburger, racconta Bastianelli, questo ciclista. E spazio dalla colazione alla cena con pizza, hamburger, piadine, brioche, pancake, tiramisù. Insomma, vi ho fatto venire l'acquolina in bocca più che altro. Adesso non starete là a vedere cosa mangiate, ma comunque sappiate, non so se avete osservato, no? Si dà sempre più importanza un po' al cibo, alla qualità, per esempio la pizza con lievito madre, adesso andava di moda, non soltanto di moda, ma magari è digeribile, un po' più digeribile. Poi ci sono appunto senza zucchero, i gelati senza zucchero, poi non so cosa li mettono, però sì. Ho visto anche che c'è uno sciroppo di riso che mettono, no? Perché certe caramelle che ho preso a Trento in questi giorni, no? Che sono state sono fatte con erbe della montagna di sopra Trento, che crescono con la musica di Mozart, eccetera, e avevo visto che sono senza zucchero. Ho detto, beh, allora le prendo, no? Perché non vale cedere con gli zuccheri, e sono buonissime, tra l'altro sono proprio di erbe di montagna, e contengono, cioè fra gli ingredienti, sciroppo di riso, quindi si può fare a meno dello zucchero, ma chissà poi il corpo anche come reagisce, sta meglio credo anche senza vari zuccheri troppi, eccetera. Quindi poi ci sono vari, se andate sempre a Milano a pochi passi dai Navigli, è arrivata anche da Napoli Kebest, la kebabberia fondata dallo youtuber Giovanni Fois, dove racconta la sua vita a metà tra il gusto per il cibo e la passione per il fitness. E quindi anche loro hanno fatto questo locale, sgarra se puoi è il loro motto, healthy se vuoi, sgarra se puoi, ecco. Comunque si dà sempre più importanza a che si mangia e come, no? Però sì, è molto difficile, perché dici, boh, se mi mangio il gelato non posso mangiare altro, no? Magari il gelato è un buon pasto anche, no? Poi dipende, ecco, non tutti si possono permettere anche il gelato, anche perché
Sì, a tra che costicchia un poco, no? Per alcuni, parlando anche con i gelatai, anni fa mi dicevano: guarda che viene una famiglia di 4 persone e insomma sono delle palline di gelato, diviene una bella somma. Certi fanno fatica a dare tanto per un gelato, no? Ma però sì, sono sempre buoni investimenti, diciamo. Ecco, sì, si mangia il gelato, non si mangia per esempio la cena o il pranzo, no? Per esempio, d'estate è bello, no? Tuffarsi in palline di gelato, in angù, in soprattutto frutta, ecco, parlando di cose sane e di sgarri. E beh, era tutto per dirvi che insomma nascono ormai delle nuove realtà, dei ristoranti che ci possono far mangiare bene, ecco, senza dover pensarci tanto, no? Se prendere una cosa o l'altra, se prendere un hamburger o meno, no? Così, di modo da non toglierci il gusto di mangiare, eh? E bevete molta acqua in questi giorni, e niente, abbiate cura di voi e state bene. Intanto noi ci sentiamo fra poco e sentiamo un po' di musica.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento sulla A4 Brescia-Padova, code per un mezzo in avaria tra Somma Campania e Sirmione in direzione Milano. Nella stessa direzione per il traffico sostenuto si viaggia lentamente tra Somma Campania e Brescia Est. Sempre sulla A4 in direzione Venezia, rallentamenti tra Padova Ovest e la tangenziale di Mestre. Si rallenta anche in direzione Milano, sempre sulla A4, tra la tangenziale di Mestre e Padova Est. Ancora per gli intensi spostamenti, code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. Ci spostiamo sulla A4 Venezia-Trieste, code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste e si rallenta tra San Stino di Livenza e l'innesto con la A28, qui anche per un mezzo in avaria. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano, code per traffico sostenuto in uscita Portogruaro, disagi per i mezzi provenienti da Conegliano. Per lavori notturni dalle 22 di questa sera, giovedì 16 luglio, alle 5.30 di domattina, giorno 17, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni di Marche. E sempre per lavori, in questo caso di competenza di Società Autostrade S.p.A., dalle 23 di questa sera alle 5 di domattina verrà chiuso il tratto autostradale di A23 Palmanova Tarvisio, compreso tra Udine e Gemona in direzione dell'Austria. Tale chiusura si ripeterà anche la notte di lunedì 20 luglio. Inoltre, nelle medesime notti, a partire dalle ore 20 verranno chiuse l'area di servizio Zuliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: anche se ti sembrerò lontano. Tienimi più stretto, parlami di tutto, come se potessi essere lì.
1: Tieni la mia mano nella tua, anche solamente col pensiero, e da questa stanza copro la distanza e nulla mi dividerà.

Io e domani un brano eseguito coralmente con Fabrizio Bosso, Luca Bulgarelli, Sergio Camariere Tosca e naturalmente Gio Barbieri, che scrive e produce questo brano proprio nell'aprile del 2020, le cui vendite veicolate attraverso un sito apposito recante lo stesso nome erano destinate alla protezione civile impegnata a contrastare gli effetti del Covid in Italia. Quindi questo è uno dei gioielli preziosi di Gio Barbieri. Non soltanto questa sera alle serate musicali al Circolo, ovvero alla Comunità degli Italiani di Capodistria, avrete modo di sentire quest'artista che sarà in concerto, Gio Barbieri col suo trio acustico, lui voce e chitarra classica, Nico Di Battista al basso e Oscar Montalbano alla chitarra manouche, con il suo progetto musicale Ulio. Questo appassionato omaggio alla canzone napoletana del cantante di Gio Barbieri, che è nato a Napoli e chitarrista, lui è un cantautore finissimo che reinterpreterà in maniera appunto raffinata e personale brani intramontabili e anche diciamo qualche suo brano proprio questa sera alle ore 21 all'estivo del Palazzo Gravisi Buttorai, sede della Comunità degli Italiani di Capodistria. La rassegna è realizzata, questa rassegna, il Giardino della Musica, Suoni Mediterranei, come abbiamo detto, è realizzata con il sostegno finanziario del Comune Città di Capodistria, del Ministero per la Cultura della Repubblica di Slovenia, per il tramite della comunità autogestita della nazionalità italiana di Capodistria. Quindi l'ingresso è libero, ma chi primo arriva meglio alloggia. Poi per ulteriori informazioni rivolgetevi pure alla Comunità degli Italiani di Capodistria. Ma intanto quest'artista lo sentiremo fra poco, l'ho sentito ieri perché adesso sarà in viaggio per arrivare qua a Capodistria, Gio Barbieri, ovvero Giuseppe Barbieri, che nasce a Napoli il 14 dicembre del 1973. Lui è un cantautore, produttore discografico, compositore italiano. Abbiamo appena sentito un gioiello suo, una sua canzone, e ne sentiremo pure altre adesso in questa intervista, in questo che è stata fatta ieri proprio. E quindi lui ha comunque 7 album di brani originali all'attivo, e non soltanto questi 7 album, ne ha fatti anche altri, e 2 album dal vivo, e poi anche questo dedicati anche a certi musicisti a lui cari come Chet Baker, poi a Billie Holiday, e una monografia cesellata intorno alla canzone napoletana, appunto Ulio, che avremo modo di sentire questa sera alla Comunità degli Italiani di Capodistria, nel giardino della comunità. Comunque alle 21 inizia il concerto, noi adesso ci sentiamo Accarezzami, facciamoci accarezzare da Gio Barbieri.

ma il tempo si è formato insieme a luna. Io non vorrei dormire, mi sa stucare.

0: e a farci una carezza con la sua voce e la sua musica nell'estiva brezza del giardino del Palazzo Gravisi Buttorai, sede della Comunità degli Italiani a Capodistria, sarà il cantautore Gio Barbieri, che abbiamo il piacere di sentire al telefono.
1: Eccomi, buongiorno a voi.
0: Ben ritrovato Gio, che bello, che piacere ed emozione.
1: Sì, perché stavolta, voglio dire, dopo tante volte che ci sentiamo così per raccontare di musica, ci sentiamo in realtà per raccontare di una cosa che avviene di persona, da vicino e sì, nella bellissima Capodistria.
0: Che bello, che bella sorpresa! Allora, ritrovarti a Capodistria per un concerto. E l'ultima volta, credo, ci siamo sentiti quando una tua canzone è stata lanciata nello spazio, chissà dov'è in questo momento, fra le stelle. E questa volta a Capodistria cosa ci porti?
1: Allora, a Capodistria porto un concerto che in realtà ho iniziato a portare in giro 2 anni fa, pensando che sarebbe stata una piccola parentesi dal mio percorso di cantautore, un concerto che è un omaggio alla canzone napoletana, che è quella, la canzone della mia terra,
0: sì,
1: ma che in realtà poi, come dire, non accenna a fermarsi, nel senso che continuano fortunatamente a chiedere di replicarlo, e quindi fortunatamente, ecco, ho il piacere di tornare in Slovenia, a Capodistria, dove non sono ancora mai stato, quindi sono la mia prima volta con queste canzoni.
0: Che bello, infatti, perché sono canzoni comunque che, oltre ai napoletani, conosciamo un po',
1: sì,
0: tutti.
1: Sono
0: e la canzone napoletana è candidata al patrimonio UNESCO, quindi sì, la porti in giro nella tua valigetta insieme alla tua, sì, chitarra. E raccontaci, tu sei nato a Napoli, diciamo circa 50 anni fa più o meno, se ben ricordo. Queste canzoni le sentivi cantare anche da bambino?
1: Sì, sono canzoni con le quali sono cresciuto più o meno inconsapevolmente. Quando dico più o meno inconsapevolmente, intendo dire che sono cresciuto consapevolmente con queste canzoni, ma anche quando non me ne accorgevo, in realtà le respiravo, le ascoltavo. Se si gira per Napoli, comunque le si intercetta ancora oggi, sempre. Ma poi, come dire, ecco, ti raccontavo del fatto che sono 2 anni che questo concerto esiste, e la testimonianza che posso portare sta anche nel fatto che in realtà tutte le persone che magari dopo il concerto mi vengono a fare un piccolo saluto, mi raccontano di un proprio vissuto legato a queste canzoni.
0: Sì.
1: Ciascuno in qualche modo, o più da vicino o un pochino meno, ha un episodio, a una persona, a un ricordo che li lega a queste canzoni. Io in questo concerto, ecco, suonerò chiaramente molte canzoni più in bianco e nero, diciamo così, un po',
0: sì,
1: più che fanno parte del repertorio più storico, ma non soltanto, perché faremo un viaggio con Nico Di Battista e Oscar Montalbano, tra le altre cose, due chitarristi eccezionali. Faremo un viaggio che poi arriva fino alla canzone napoletana, diciamo, degli ultimi decenni, perché la canzone napoletana continua a cambiare, a arricchirsi, ad assorbire, a restituire tante cose nuove.
0: Tu sei rivolto sempre, appunto, abbiamo detto che l'altra volta hai lanciato una canzone al cielo, nello spazio, e sono rivolte appunto nel futuro anche le tue canzoni, no? Continui a crearle. Ecco, volevo anche sapere il nome dell'album, questo tributo che tu hai voluto appunto dedicare alla canzone napoletana.
1: Urio. Significa desiderio.
0: Che bello, che assomiglia tra l'altro a un volo. Ecco.
1: Sì, ma infatti a me piaceva questa parola, come dire, ha colpito sempre anche per questo doppio sapore, diciamo così.
0: E Vulesso Cielo, non so la pronuncia, se quella
1: è
0: giusta,
1: ottima.
0: È anche una tua canzone che magari ci farai sentire proprio,
1: sì,
0: anche qua a Capodistria.
1: Sì, sì, guarda, è l'unica canzone che non, cioè, un unico inedito che è contenuto in questo album, perché questo concerto è anche appunto un disco, come dicevamo. Ed è nata non volendo, nel senso che, vuol dire, tutto con un repertorio così vasto, sconfinato e meraviglioso come quello della canzone napoletana, cioè l'ultima cosa di cui c'era bisogno è di scrivere una nuova canzone, perché avevamo l'imbarazzo della scelta. Però ecco, quando da un po' per osmosi, quando si rimane immersi in tanta bellezza, qualcosa in qualche modo passa attraverso il setaccio dello spirito, e non volendo questa questa canzone mi è venuta fuori molto, molto spontaneamente, molto, molto anche rapidamente, se vogliamo.
2: Votava lì sta primavera.

verso cielo cade mano. Non basta mai.

0: questa primavera.
1: Come fai nascere le tue canzoni? Ci sono delle melodie, delle parole che arrivano durante la giornata?
2: Sì, sostanzialmente intanto io scrivo con la chitarra e la carta e la penna e scrivo parole e musica insieme, perché le parole hanno un suono, hanno un ritmo e viceversa. La musica in qualche modo contiene già dei barlumi di testo e mi viene meglio, mi viene bene farle camminare accompagnandosi. Poi in realtà, ecco, sono ormai, come dire, scrivo canzoni veramente da un'eternità e quindi ho imparato ad attenderle, ho imparato a sedurle, un po' ho imparato a seguire un po' i loro momenti, quindi non sono mai, il processo non è mai uguale a uno all'altro.
1: Vorrei anche sapere se c'è una canzone fra le tante napoletane che a te racconta qualcosa, ti ricorda di qualcosa, perché hai detto che prima magari le persone ti vengono accanto per dire che ogni canzone ha non soltanto una sua storia, ma una sua storia personale.
2: Sì, anche qui ce ne sono tantissime. Per esempio c'è Dicito in Cielo Vui, che è una canzone che amo tantissimo proprio per il testo che ha. C'è Lazzarella, che è stata scritta da Riccardo Pazzaglia e da un non napoletano, cioè da
1: Domenico Modugno,
2: che è autore di grandi classici, tra altre cose, della canzone napoletana, quindi un napoletano acquisito per certi versi, e che parla di questa purezza di questa ragazzina sul ciglio del diventare donna. Quindi insomma c'è molto in questa canzone napoletana.
1: Ti ringraziamo per essere stato con noi e
2: a te.
1: E ci rivediamo al concerto.
2: Va benissimo, un abbraccio a tutti.
1: Grazie Gio.
0: Che libro sotto braccia, camicetta, fiore pro. Vuoi fa signorine, non sa scuola pure tu. Tu via sigaretta, quale carta, papà.

tu non mi piensa proprio a me. Per ridere poi mi ho fatta di e perdo tempo appresso a te. Muovendo un studente andando a scuola, tu c'è su, tu vai sempre più stretta, camicetta a fiore blu.

Che meraviglia quest'artista, Gio Barbieri, lo ritroveremo proprio questa sera all'estivo del Palazzo Gravisi, Butto Rai, sede della Comunità degli Italiani qua a Capodistria. Il concerto con il suo trio inizia alle 21. Ah, che belle serate, piene di bella musica, specialmente questa sera a Capodistria. 9:27 già, sto sognando già che siano le 9, fra 12 ore starò a sentire la musica di Gio Barbieri e queste canzoni napoletane, ma intanto noi si va avanti con altra musica. E poi volevo dirvi che ci sono tanti altri concerti e fra un po' anche parleremo di un altro progetto dedicato alla Bora e non soltanto. Comunque, adesso ci ascoltiamo qualcosa di francese. Encore un dimanche, je dis ça cher.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: È prevista per settembre la firma dell'accordo di collaborazione tra il nuovo governo Janša e i deputati delle minoranze italiana e ungherese Felice Zizza e Ferenc Horváth, attualmente impegnati in un dialogo costruttivo improntato alla stabilità. I due parlamentari mantengono il massimo riservo sulle priorità specifiche, pur auspicando la continuità dei progetti già avviati e una più efficace applicazione delle norme di tutela delle comunità nazionali. Questa collaborazione si inserisce nella consolidata prassi dei deputati di sostenere costruttivamente i governi di turno, come è avvenuto con i precedenti esecutivi Šarec, Janša e Golob, senza tuttavia alterare gli equilibri politici. Sulla fascia costiera la stagione turistica estiva si mantiene stabile e in linea con i dati dello scorso anno, caratterizzata da una forte crescita delle prenotazioni last minute e da una spiccata attenzione dei visitatori verso i prezzi. Mentre i grandi eventi locali come a Capodistria favoriscono la pianificazione anticipata per i soggiorni più lunghi, per i fine settimana dominano le decisioni dell'ultimo momento tramite piattaforme online, agevolate da un turismo prevalentemente automobilistico e di prossimità. L'affluenza di ospiti nazionali ed europei, in particolare tedeschi, olandesi e italiani, conferma l'ottima tenuta della capacità ricettiva costiera, che spazia dai circa 5.800 posti letto di Capodistria e Isola fino agli oltre 16.000 di Pirano. Quasi metà dei deputati democratici alla Camera dei rappresentanti del Congresso americano ha sostenuto ieri un emendamento per cancellare 3,3 miliardi di dollari di aiuti militari statunitensi a Israele, mostrando quanto profonda sia la divisione all'interno del partito su questa questione. Lo riportano i media statunitensi. L'emendamento al progetto di legge sul finanziamento del Dipartimento di Stato è stato proposto dal deputato repubblicano Thomas Massey, noto critico del presidente Donald Trump e scettico sul sostegno degli Stati Uniti a Israele. Il governo statunitense imporrà dazi del 25% su una serie di prodotti brasiliani a seguito di un'indagine condotta dal rappresentante per il commercio della Casa Bianca sulla base di una legge del 1974. Entreranno in vigore il 22 luglio, il tempo necessario per attuarli nei sistemi doganali, ha precisato un funzionario statunitense. Nel 2025 Washington aveva avviato un'indagine su una serie di pratiche commerciali che il governo statunitense contestava al Brasile, che diventa così il primo paese colpito da questi nuovi dazi. Le 9.33 minuti erano le ultime notizie da Radio Capodistria. 3 minuti erano le ultime notizie da Radio Capodistria.

0: ci vuole un po' di reggae, un po' di Bob Marley per soddisfare la nostra anima. E parliamo di segnali di cambiamento, un progetto a cura del Borarium, e ne parliamo con Rino Lombardi, presidente dell'Associazione Culturale Museo della Bora. Buongiorno.
1: Buongiorno e buon vento a voi, buongiorno.
0: Che bello, buon vento. Ecco, allora Rino, sei sempre pieno di idee e pieno di vento, di morbin, diciamo, sei come la bora.
1: Che ci manca, in questo periodo ci manca,
0: sì.
1: No? Una bella bora fresca ci andrebbe bene, no? In queste giornate.
0: Ah, certo, dei refoletti, almeno dei refoletti. Sì. Sarebbe, ecco, facciamo un appello, magari ci sente la bora e comincia un po' a soffiare, magari. Ecco.
1: Sì.
0: Ma intanto questa sera succede qualcosina, ecco, una bella brezza, segnali di cambiamento, un bel progetto. Raccontaci.
1: Sì, diciamo, il progetto Segnali di Cambiamento è un progetto che comprende tre attività e la prima è quest'oggi, sarà un laboratorio partecipato di Future Thinking, immaginando un po' quale sarà il clima nel futuro qui dalle nostre parti. Per esempio, proviamo a immaginare il clima tra 30 anni, no? Vediamo quello che succede, vediamo che il clima sta cambiando e non è, come dire, una notizia, come dire, sì, nuova, non è una sorpresa, è un'emergenza importante. Cerchiamo di immaginarla dandogli un tocco, come dire, creativo. Attraverso appunto questo laboratorio di Future Thinking, che è un laboratorio partecipato alle persone che vogliono partecipare e che coinvolgerà sei illustratori del territorio che poi riprodurranno

0: Hanno delle cartoline, ma non saranno delle cartoline classiche, turistiche, saranno delle cartoline del futuro. Noi qui di solito abbiamo le cartoline della Bora, no?
1: Sì.
0: Con cui raccontiamo un po' il nostro clima classico. Ecco, qui invece racconteremo il clima del futuro e come si trasformeranno i nostri luoghi. Proviamo a immaginarli, no? Vediamo quali possono essere le emergenze, la temperatura sempre più alta, le acque che si innalzano, no? Questi sono solo alcuni dei problemi che ci possono essere. Allora proviamo a immaginare che magari cambieranno, come già succede, le colture, no? Per dire, magari, come dicono anche i fisici, gli esperti del clima, e qui in Carso coltiveremo le arance, no? Ecco, cose del genere. Quindi
1: sì, ci saranno dei cambiamenti, e quindi ci saranno delle persone, verranno alle 18.30 al Burarium di Opicina in via Nazionale 49, quindi ci saranno gli illustratori che si baseranno un po' su quell'immaginazione.
0: Esatto.
1: Esatto.
0: Abbiamo scelto sei illustratori, illustratrici con stili molto diversi, sono Alice Bercè, poi c'è Paolo Pascutto, Giovanna Giuliano, Giulio 48, Giulia Silipo, questi sono alcuni.
1: Giovanna Giuliano, Jan Sedmak.
0: Perdevo Jan, che è anche uno dei nostri autori, insomma, più importanti. Quindi loro interpreteranno, poi sono tutti illustratori con sensibilità e tecniche diverse, e ognuno poi interpreterà queste riflessioni che faremo. Ecco, sarà appunto un lavoro partecipato, quindi la cosa bella sarà che faremo questo lavoro insieme, daremo loro degli spunti, poi dopo loro, che sono dei professionisti, avranno il tempo di sviluppare in maniera, come dire, ordinata e impattante, diciamo, queste idee che verranno fuori durante questo nostro incontro. E poi questo risultato sono delle cartoline, e poi per un paio di queste cartoline svilupperemo anche delle affissioni, quindi creeremo delle cartoline giganti nella città di Trieste.
1: Ah, e quindi verranno messe in mostra dopo?
0: Sì. Poi le esporemo anche, diventeranno anche parte, diciamo così, della nostra collezione permanente di lavori nell'ambito della sensibilizzazione ai cambiamenti climatici. Ecco, quindi questo è un po' mischiare un po' creatività con questa emergenza. Ecco, per noi è importante un po' lavorare su questo aspetto e cercare di essere comunque positivi, no? Questo non ci promette nulla tipo nel futuro, però cerchiamo di dare un taglio così positivo, perché insomma siamo qui sulla terra, dobbiamo pensare un po' al nostro futuro. La terra, quella si arrangia, noi possiamo inventarci qualcosa. I segnali di cambiamento, poi sono quelli negativi che vediamo, no? Che sono per esempio queste temperature super calde, però ci sono anche i segnali di cambiamento positivi, quindi quelle sono le cose che vogliamo mostrare, e questo occuperà la parte della nostra programmazione di settembre, quando organizzeremo degli incontri proprio riservati alle buone pratiche.
1: Che bene! Tra l'altro so che fra poco arriveranno dei bambini o dei ragazzi.
0: Esatto.
1: Per questo ti lasceremo fra un poco, ma sai che mi piace questa idea che ti metti a pensare, ad immaginare al futuro e lo disegni, perché ciò appunto permette di immaginare, di avere il tempo di farlo, no? Perché molte volte parliamo sì di cambiamenti climatici, ma non ci mettiamo magari là a pensarci un attimo e ad immaginare, a disegnare quello che potrebbe essere, quello che immaginiamo, le notizie che abbiamo, le informazioni. E voi magari potete darci anche qualcosa in più di informazione, ecco.
0: Avremo dei grafici, presenteremo un po' anche dei libri che abbiamo nella nostra piccola biblioteca dedicata a questo volume, ma mostriamo anche le pagine dei giornali di questi giorni, perché ogni giorno sul giornale si parla di questo tema, e quindi è qualcosa che veramente viviamo tutto sommato anche in prima persona, e quindi è importante ragionarci, ecco, e forse la vera emergenza dei nostri tempi è quello che ci interessa, appunto, ragionare sul futuro, no? Perché appunto, come si dice, è là che dobbiamo andare.
1: Esatto, viverci bene il presente, appunto, sì. Ma voi avete anche un bel museo della Bora, appunto. Questa è la nuova il Borarium è nuovo.
0: Reloaded. Il museo della Bora Reloaded, il nostro nuovo spazio di Opicina, dove sono tutti benvenuti, ovviamente, dove poi durante ogni visita noi raccogliamo anche le testimonianze, raccontiamo un po' come è cambiato il clima delle nostre parti. E i bambini non hanno visto come è cambiato il clima, per esempio, no? Non hanno, cioè, non hanno visto le ghiacciate del passato, perché questi si sorprendono, dice, ma dov'è? Dov'era questo ghiaccio? Dov'era questa barca a vela ghiacciata? Può succedere anche qua.
1: Infatti, perché magari noi della nostra generazione eravamo abituati alla bora che magari arrivava, faceva freddo e arriva ogni tanto ancora, ma no, non ci sono quelli freddi che ti porta via. Poi non si fa più il pupazzo di neve a Trieste, no? Magari i bambini lo sognano ancora. Per esempio c'è il mio bambino che dice, quest'inverno magari cade la neve e si fa, si fa in slitta.
0: Infatti c'è questo aspetto per noi che è importante e emozionale, nel senso anche raccontare come si trasformeranno i nostri luoghi di ogni giorno, anche i nostri luoghi del cuore, i luoghi in cui siamo legati con le nostre emozioni, quindi in riva al mare ma anche in Carso, per dire, no? Quindi come si trasforma un po' questa nostra dimensione quotidiana.
1: Ecco, allora così aspettiamo questa sera 18:30 al Borarium di Opicina in via Nazionale 49, giovedì 16 luglio al Museo della Bora, questo nuovo spazio. Ecco, a pochi passi dalla fermata del tram che ancora, insomma...
0: Oggi era lì il tram e lo stanno collaudando e diciamo a giorni riparte. Oggi abbiamo visto 2 o 3 carrozze arrivando qui in vicina, quindi i tempi sta per arrivare.
1: Veramente? No, perché se sentono i bambini adesso questa notizia si illudono.
0: Non diciamolo, facciamo finta di niente.
1: No, perché oggi... c'è ogni giorno il mio bambino che dice, il tram quando lo pigliamo di nuovo? Guarda, ogni giorno... Sì, bisogna sperare che cominci a funzionare, no?
0: Esatto.
1: Allora, ecco così, bisogna fare una storia anche su questa cosa, su Trump. Comunque, grazie, perché so che adesso stai aspettando dei bambini.
0: Arrivano.
1: Ogni giorno? Dimmi.
0: In queste settimane stiamo organizzando le visite per i ricreatori di Trieste, quindi per i crestate, quindi ogni giorno ci sono degli uragani che arrivano qui dalle nostre parti. Non si tratta di cambiamento climatico, cose così, ma è proprio una cosa dell'età. Ma insomma, loro sono sempre divertenti, ecco.
1: Che bello! Entusiasti, vero? Magari anche a vedere delle foto che non si aspettano, gente che si tiene per le corde a Trieste, eccetera.
0: Ecco, lì sono sorpresi, c'è il senso di meraviglia dei bambini, no? Che hanno questo bellissimo stupore,
1: quello che
0: dovremmo avere anche noi.
1: Esatto, e tu ce l'hai, Rino Lombardi, che è l'ideatore del Museo della Bora, presidente dell'Associazione Culturale Museo della Bora. Grazie per essere stato con noi, un saluto appunto alla Bora, a te e al museo e a tutti voi che lavorate a questo progetto, e buona serata, speriamo che arrivi una brezza di Bora. Allora, un saluto anche ai bambini, dai. Bambine, ciao.
0: Dai, dopo ti risaluto, grazie, buona giornata, buon vento, ciao.
1: ciao.
2: Scoprimmo che il vento cantava il giorno che passò in TV.

Questo era Lucio Corsi con Trieste e parlavamo di vento appunto con Rino Lombardi. Questa sera l'appuntamento alle 18:30 al Museo della Bora, il Borario, ma anzi di Opicina, per appunto per questo progetto Segnali di Cambiamento di cui abbiamo parlato. E proprio sempre restando in zona invece, vi segnalo che domenica 19 luglio alle 21 la piazzetta centrale di Porto Piccolo, sempre nei pressi di Trieste, ospiterà Music Sisters 2026, un evento che propone un viaggio attraverso il talento femminile nella musica e nelle arti, trasformando un concerto in un'occasione di incontro tra cultura, spettacolo e riflessione. Ne abbiamo parlato proprio con due delle protagoniste, l'ideatrice Marni, cantautrice triestina, e sono state in studio proprio due settimane fa Tinkara Kovac, cantautrice pure lei slovena che partecipa al progetto. E se volete potete dare un'occhiata anche alla nostra pagina in internet per vedere di ciò che parliamo, di ciò che abbiamo parlato, le varie interviste a musicisti e tanti altri personaggi ancora, ma non soltanto, e a tutti i nostri ospiti di Calle degli Orti Grandi. Potete guardare il nostro sito di Radio Capodice, è molto semplice, non serve niente proprio per entrarci, basta scrivere Radio Capodice, pigiare, ci potete ascoltare anche in diretta, basta pigiare la freccetta, niente di più semplice, ovunque voi siate, non soltanto con le nostre solite frequenze. Comunque vi ricordo che noi siamo quelli di Calle degli Orti Grandi, sono le 9:51 di giovedì 16 luglio, stiamo parlando di eventi che succedono in zona, che succederanno anche, che abbiamo parlato di un concerto e di questo evento per questa previsti questa sera, ma sappiate che se ci ascoltate dalle 3 alle 5:30 del mattino siamo in replica, ed è già tutto passato o quasi tutto, perché adesso appunto vi ho detto che domenica 19 luglio alle 21 potete trovarvi alla piazzetta centrale di Porto Piccolo, e che ospiterà questo bel progetto Music Sisters. E quindi lo spettacolo proporrà un percorso musicale attraverso generi, epoche e sensibilità differenti, costruito come un omaggio alle compositrici, alle interpreti, alle cantautrici che hanno lasciato un segno nella storia della musica. Il filo conduttore sarà la capacità dell'arte di trasformare esperienze personali in emozioni condivise, offrendo uno sguardo sulla creatività femminile come patrimonio culturale universale. E sul palco si alterneranno artiste provenienti da esperienze internazionali, tra queste la cantante, flautista e compositrice slovena Tinkara Kovac, protagonista dell'Eurovision Song Contest del 2014 e collaboratrice di artisti come Jan Anderson, Robert Plant e Carlos Núñez. La chitarrista blues poi ci sarà friulana Eliana Cagnelutti, considerata tra le migliori interpreti del panorama rock blues internazionale, la pianista Brenda Quattrini, che vive e lavora tra New York e l'Italia, la cantautrice italo-canadese Ronnie Grace, la triestina Marnit e anche Bettina, ci sarà a condurre la serata, che è friulana, che è udinese. E quindi sì, Bettina Carniato. E Ivana Burello, che è un'artista, realizzerà una performance dal vivo e anche ha firmato il manifesto ufficiale dell'evento. Il palco sarà allestito, come abbiamo detto, nella piazzetta centrale di Porto Piccolo, con il mare a fare da sfondo, da scenografia naturale, offrendo al pubblico un'esperienza che unisce musica, bellezza e condivisione. L'ingresso è gratuito e penso che valga di solito il chi primo arriva meglio alloggia. Ma adesso ci ascoltiamo una canzone di Tinkara Kovac, Bodies Mano do Konca.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon giovedì mattina, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Per il traffico sostenuto, code sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste alla barriera di Trieste-Lisert. Sulla A4, inoltre, sempre per gli intensi spostamenti, segnaliamo incolonnamenti tra Padova Ovest e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste e rallentamenti in direzione Milano tra la tangenziale di Mestre e Padova Est. Proseguendo in direzione Milano sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti per traffico sostenuto tra Somma Campagna e Brescia Est. Per lavori notturni, dalle 22 di questa sera, giovedì 16 luglio, alle 5.30 di domattina, giorno 17, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni di marcia. E sempre per lavori, in questo caso di competenza di società autostrade SPA, dalle 23 di questa sera alle 5 di domattina verrà chiuso il tratto autostradale di A23 Palmanova Tarvisio, compreso tra Udine e Gemona in direzione dell'Austria. Tale chiusura si ripeterà anche la notte di lunedì 20 luglio. Inoltre, nelle medesime notti, a partire dalle ore 20 verranno chiuse l'area di servizio Zugliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre, le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sigla single della settimana.
3: È uscito da pochi giorni Foreign Tongues, il 25esimo album degli inossidabili Rolling Stones. Uno dei nuovi singoli, con Mick Jagger e un falsetto altrettanto inossidabile, li vede insieme al grande Stevie Winwood alle tastiere. Jealous Lover.

Questo era Francamente con Cattedrale, questa cantautrice torinese, è inconfondibile il suo timbro, la sua personalità. Prima abitava a Berlino, ora è a Milano, prosegue il suo tour. Comunque dice anche che ciascuno di noi può essere cattedrale per qualcun altro, offrendo protezione e libertà, così come ogni luogo può diventare uno spazio sacro abitato d'amore e cura. Cattedrale, bello anche questo brano, mi piace questa cantautrice. Continua il tour estivo con la sua band. Lei ha partecipato adesso al Napoli Pride, Torino Pride, e prosegue dal vivo il 22 luglio sul palco di D come Dannate Ingenue con Carmen Consoli a Milano il 25 luglio, sarebbe da andarci, a Voci per la Libertà a Rovigo il 26 luglio, a High Hole Music Festival a Capannori il 2 agosto, a Camosci Sound e Sant'Ambrogio di Torino il 6 agosto, ci sono tantissimi festival, Minamo Festival, Festival a Martirano Lombardo, ci sono posti anche che non conosco per niente, il 7 agosto a Polifonia Music Festival a Rivello e a Gallipoli il 10 agosto, ci sono tante possibilità dove poterla sentire a questa bella artista e tanti altri artisti, anche tanti altri concerti, è incredibile quanti concerti ci sono in giro, ve ne parleremo ancora. E è bello, no? Poter assistere alla musica dal vivo. E adesso diamoci una possibilità con Malika Ayane.

siamo di nuovo qua, siamo sempre noi, quelli di Calli degli Orti Grandi. Stavo leggendo un po' di notizie in internet, ma volevo anche dirvi, parlarvi di vari avvenimenti in giro, tipo è iniziato anche il Festival del Jazz a Grisignana, alla Terrazza Belvedere dal 13 luglio al 26 di luglio. Ogni sera trovate una bella serata, insomma, musicale con vari gruppi jazz. Anche oggi c'è Letizia Felluga, Exo Trio, dall'Italia, quindi per passare queste belle serate con una bella brezza anche fresca, magari, chissà, forse a Grisignana, che si trova in collina, in Istria, vicino, diciamo relativamente vicino a Capodistria, saranno più o meno 30 minuti in macchina, chi più chi meno, ecco, ci arriviamo circa in 30 minuti. Un bel posto, è un bel posto da visitare, anche perché è piena d'artisti, le sue calli, anche di gatti per chi lo volesse, da accarezzare, paccioconi tranquilli. E in più si ascolta musica jazz la sera dal vivo in queste serate, ogni sera appunto da oggi in avanti. È iniziato già il 13, ma fino al 26 di luglio al Belvedere di Grisignana potete godervi una serata musicale con gli artisti jazz. E l'ingresso è libero, e così è una bella passeggiata, vi auguriamo, ecco, se siete dalle nostre parti, se siete là. Comunque si va avanti, perché c'è la possibilità anche di assaporare anche a Momiano un concerto martedì 21 alle ore 20. Momiano, sempre dalle nostre parti, in Istria, c'è il gruppo polese Nola, composto dal tandem autoriale e interpretativo di Marian Jelenic e Gabriella Galant Jelenic. Si esibirà insieme a un'orchestra composta da affermati musicisti jazz istriani in un interessante combinazione di brani noti e dal ricco suono big band, un connubio che porterà una nuova dimensione ed energia da grande ensemble jazz a canzoni già familiari dell'incantevole atmosfera del castello di Momiano al tramonto del sole. Ma che meraviglia! Ecco, nel corso dei suoi 10 anni di attività, la Jazz Istria Orchestra ha realizzato numerosi programmi concertistici, traendo ispirazione dal patrimonio musicale istriano, affrontando con entusiasmo le sfide dei più diversi generi musicali, affuso stili differenti con il jazz e le particolarità proprie di un jazz orchestra, di una jazz orchestra. Grazie agli arrangiamenti curati dai membri stessi del gruppo, l'attività dell'ensemble è stata segnata dai concerti dedicati alla musica tradizionale istriana, alle composizioni di Atoms Kosklonishte, Franci Blaškovic, Cudi Idioti, Christian Terzic, alle opere originali dei membri dell'orchestra, nonché ai brani di Zoran Majstorovic e Vedran Ružić. Ecco, quindi formazione sassofoni, trombe, tromboni, chitarra, tastiere, contrabbasso e basso elettrico, batteria, e quindi tutto questo al Castello Rota a Momiano, presso il Castello Rota a Momiano, martedì 21 luglio alle ore 20, e ce lo fanno sapere gli organizzatori, ovvero l'Università Popolare di Buie, Popolare Aperta di Buie, se non mi sbaglio. Poi c'è la Casa dei Castelli anche, che organizza, e sempre a Momiano, vari concerti, belle serate. Adesso noi ci ascoltiamo questo gruppo di Pola, Inola, Svebi Bilo, Lakshe, Dai e Lieto. Sarebbe tutto più facile se fosse estate, ma è estate!

Allora, questi erano i Nola, gruppo polesano di Pola qua in Istria, che saranno in concerto a Momiano al Castello Rotta martedì 21 luglio insieme alla Jazz Istria Orchestra, l'orchestra Jazz Istria. Quindi molti gli eventi, no? Sto guardando un po' in internet, tra l'altro lo so che inizia oggi proprio Mittelfest, si apre appunto oggi giovedì 16 luglio la 35esima edizione. È già passato tanto tempo, ma dai, questo festival multidisciplinare di teatro, musica, danza e circo a Cividale del Friuli quest'anno mette al centro della propria indagine artistica la parola paura. Ecco come spiega il direttore artistico Giacomo Pedini: la paura è l'emozione primaria che anticipa gli eventi, non li segue, ma se imparassimo a guardarla con altri occhi potrebbe persino condurci verso qualche benevola sorpresa. Invece di fuggirla, perché non seguirla fin dove ci spinge? E si comincia così alle ore 20 nella chiesa di Santa Maria dei Battuti, debutta in prima assoluta lo sdoppiamento più celebre della letteratura, Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Fabio Condemi con Christian La Rosa, Bene e male, ragione e trasgressione, un romanzo del 1886 che continua a interrogarci sulla natura umana e sulla possibilità o impossibilità di dividerla nettamente in due, anche in tre, quattro, cinque, insomma ce n'è per tutti, siamo una torta con tante fette. Ecco, a proposito di torta, sono le 10:22, mi è venuta fame. Poi si va avanti con un bellissimo programma, tipo domani, ma ci sono delle cose in giro che uno neanche non se l'aspetta. Per esempio Vasco Vassilev c'è in Piazza Duomo con From Fear to Light, dalla paura alla luce, venerdì 17 luglio, Mittelfest Porta Cividale del Friuli, una giornata densa di musica, teatro e danza. L'appuntamento di punta alle 21:30 in Piazza Duomo a Cividale, dove Vasco Vassilev, primo violino della Royal Opera House di Londra, si esibisce con il suo quintetto, i Covent Garden Soloist, nel concerto From Fear to Light. Ecco, guardate il programma, c'è veramente oh, guarda che bel programma, tra l'altro. Vabbè, chissà se ci sono ancora biglietti, no? Vedo fra le cose che suonerà anche la sonata Il Trillo del Diavolo, no? Che c'è più vicino, di Giuseppe Tartini. Poi anche altre cose, Por una cabeza de Gardel. Wow, che bello, tutte cose, danze ungheresi di Brahms. Wow, bellissimo. Comunque domani guardate un po' se ci sono ancora biglietti, perché io volevo andare, sono in lista d'attesa per uno dei tanti belle serate al Mittelfest, no? Voglio andarci, però c'è già una lista d'attesa, per esempio per l'appuntamento di Barrico con la sua Traviata da cortile, una Traviata da cortile di Alessandro Barrico. Quindi, che guida il pubblico dentro una nuova e sorprendente rilettura della Traviata di Giuseppe Verdi, no? E ci sarà in un cortile nei pressi di Cividale. Insomma, se guardate un po' il programma, ci sarà lui che ci condurrà, e anche un'orchestrina, una banda che parlerà della storia di Violetta, della Traviata, insomma, in forma di cortile per due ore. Bello, no? Però bisogna sperare che qualcuno rinunci allo spettacolo. Ma comunque ci sono tutte le informazioni, le vedete sul programma di Mittelfest. Poi ci sono gli indirizzi da contattare per la biglietteria, quindi contattate se vi interessa qualcosa del programma, eccetera. Che è un programma da paura, ma tante sono le cose, gli avvenimenti in giro. Ma noi adesso che si fa? A proposito, no, si finisce con alla Fiera dell'Est di Angelo Branduardi. Aspetta, quando è lui che è al castello di Udine? Aspettate un attimo, intanto la facciamo andare alla Fiera dell'Est, perché sennò e salutiamo
Wow, è già passato così presto il tempo. Vi salutiamo. Ciao da Miriam, ciao da Iure Zoglia, che è il nostro fonico. E insomma, vi auguriamo una buona estate, ma noi ci sentiamo, ci risentiamo domani con Marisa Macchi alle 8 del mattino. Angelo Branduardi è al castello di Udine. Branduardi, aspetta, Udine. Che giorno? Il 21, quindi ce lo sentiamo adesso. Piace a tutti questa canzone, la conoscono anche i bambini perché è tipo una filastrocca, no? Un cantastorie. Questa volta il concerto sarà dedicato tutto a Francesco, a San Francesco, cioè lo chiamiamo ormai Francesco come un amico. Perché no? San Francesco come un amico potrebbe essere il titolo di un altro evento, un'altra storia. Intanto 10:26, un saluto da Radio Capodistria e buona giornata a tutti, buon proseguimento d'ascolto.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10:30. L'Iran ha minacciato di colpire duramente le infrastrutture dell'intera regione qualora gli Stati Uniti dovessero attaccare il territorio iraniano. Lo ha riferito Al Jazeera citando il portavoce del comando militare Qatam al-Anbiya, il generale Ebrahim Zolfagari, il quale ha avvertito che qualsiasi azione ordinata da Donald Trump provocherà una reazione militare devastante sulle infrastrutture dell'area. Il generale ha infine ribadito l'assoluta inviolabilità dello stretto di Hormuz, definendolo un'invalicabile linea rossa e precludendo categoricamente qualsiasi interferenza o presenza da parte delle forze statunitensi nella regione. In un nuovo colloquio telefonico tra il ministro della difesa israeliano Israel Katz e il segretario alla difesa statunitense Pete Hegseth, Israele ha ribadito l'intenzione di mantenere le proprie truppe all'interno delle zone di sicurezza dislocate a Gaza, in Libano e in Siria. Come riferito dal quotidiano Jerusalem Post, il ministro Katz ha specificato che la presenza militare in queste aree strategiche è finalizzata a blindare i confini nazionali e a salvaguardare le comunità limitrofe dalle minacce poste dai gruppi jihadisti. Almeno 11 persone sono morte, altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeri. Lo ha annunciato la Protezione Civile algerina senza specificare l'età delle vittime. I servizi della Protezione Civile stanno proseguendo le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato presso la Fondazione per l'Infanzia Assistita, situata nel comune di Mohammadia, indica l'ente in un comunicato. Sull'Europa meridionale c'è sempre più sabbia del Sahara, il che può influenzare significativamente la qualità dell'aria e la salute delle persone. Lo dicono i risultati di una ricerca internazionale alla quale hanno partecipato anche i ricercatori del Centro di Ricerca Atmosferica dell'Università di Nova Gorica. Gli esperti collegano questa tendenza ai cambiamenti climatici. Le concentrazioni di sabbia desertica sono aumentate nella maggior parte dell'Europa tra il 2012 ed il 2021, con incrementi più alti nell'Europa meridionale e intorno al Mediterraneo, hanno riassunto i risultati della ricerca all'Università di Nova Gorica. È tutto per le notizie, le 10:33 minuti.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità sull'A4 Venezia-Trieste, code per traffico intenso tra Meolo Roncade e Cessalto in direzione Trieste, nella stessa direzione incolonamenti segnalati anche alla barriera di Trieste-Lisert. Sull'A4 Brescia-Padova rallentamenti per traffico sostenuto tra Somma Capagna e Brescia-Est in direzione Milano. Per lavori notturni dalle 22 di questa sera, giovedì 16 luglio, alle 5.30 di domattina, giorno 17, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni di marcia. E sempre per lavori, in questo caso di competenza di Società Autostrade S.p.A., dalle 23 di questa sera alle 5 di domattina verrà chiuso il tratto autostradale di A23 Palmanova Tarvisio, compreso tra Udine e Gemona in direzione dell'Austria. Tale chiusura si ripeterà anche la notte di lunedì 20 luglio. Inoltre, nelle medesime notti, a partire dalle ore 20 verranno chiuse l'area di servizio Zugliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Dentro i fatti. Attualità, commenti e confronti.
3: Il più cordiale buongiorno e ben ritrovati da Lionella Pausina Acquavita, ospite di questa puntata di Dentro i Fatti, Furio Radin, che ci parla del suo nuovo ruolo di consulente del premier croato Andrej Plenković. Lasciato il Parlamento dopo aver rappresentato per 34 anni la comunità nazionale italiana, Radin infatti si appresta ad intraprendere un nuovo ruolo, quello di consigliere speciale del primo ministro, incaricato delle questioni legate ai diritti umani e alla tutela delle minoranze. Ma sentiamo Radin.
4: Beh, diciamo che più che rimanere in politica, ho cambiato la forma naturalmente, una politica non operativa, una politica di carattere consultivo, no? E dunque consigliare il primo ministro sui problemi dei diritti umani e delle minoranze nazionali è una cosa che mi viene, come dire, quasi spontanea, e ho piacere che il premier abbia colto questa, più che questa occasione, questa, come dire, questa possibilità di collaborare.
3: Ecco, una possibilità di collaborare assolutamente spontanea, se ricordiamo che lei si è da sempre occupato di questo settore, il settore dei diritti umani, dei diritti minoritari. Ha guidato anche, prima di diventare vicepresidente del Parlamento nel 2017, per diversi mandati il preposto comitato parlamentare per l'appunto per i diritti umani e i diritti delle minoranze, la tutela delle minoranze.
4: Ma penso che sia importante soprattutto la presidenza del comitato, della commissione, come vogliamo, per i diritti umani e i diritti delle minoranze, perché 17 anni non si possono, come dire, buttare via. Qualcosa si impara, voglio dire, in ogni caso.
3: Radin, ecco, leggendo così la stampa, leggendo un pochettino anche i social media in questi giorni, abbiamo potuto così captare questa positività della stampa ufficiale, quella nazionale croata e anche quella della nostra minoranza, mentre sui social media ci sono stati dei commenti diversi. Ecco, chi l'ha espresso stima, in tanti invece l'hanno criticato. Ecco, come risponde ai primi e come risponde poi anche ai secondi?
4: Penso sia superfluo occuparsi delle reti sociali, perché le reti sociali sono un posto dove, come dire, dove puoi dire quello che vuoi. Insomma, è inutile parafrasare Umberto Eco. Ecco. È un posto dove puoi dire tutte le cose più più giuste ma anche più sbagliate, adesso parliamo di quelle sbagliate del mondo, e rimanere socialmente vivo. Io una volta scherzando ho detto che ci sono solo due posti al mondo dove puoi rimanere socialmente vivo e dire tutte le stupidaggini che ti passano per la mente. Queste sono le reti sociali, i parlamenti, no?
3: E poi ecco, su queste forme di, chiamiamole, comunicazione moderna, sono spesso di più i commenti negativi.
4: Il fatto non è tanto dei commenti positivi o negativi. I commenti positivi fanno piacere, ma poi ti chiamano per telefono, si parla, si discute, ci si vede, cose simili. Non ci sono etichette per le stupidaggini sulle reti sociali. Quello che una volta non potevi dire in osteria, oggi puoi dirla nel mondo virtuale. E il mondo virtuale è virtuale fino a un certo punto, perché la parola ha un certo peso, e abusare delle parole per estraniare le proprie frustrazioni, mm-hmm. e le frustrazioni le hanno tutti, no? È sbagliato socialmente, è sbagliato perché abbassa il livello intellettuale del dibattito, del discorso sociale.
3: Ecco, lei dice le parole hanno peso, Radin, ma quanto peso hanno gli applausi? E quanto peso per lei ha avuto il lungo applauso, la standing ovation che le hanno così riservato i colleghi del Parlamento il 19 giugno scorso, quando lei ha ufficializzato il suo ritiro?
4: Ma diciamo che quella sì, quella è una cosa atipica. È atipico che la destra, la sinistra e il centro finalmente vadano d'accordo su una cosa, di applaudire una persona che ha dedicato una grande parte della propria vita, 34 anni, a un problema, ed è il problema dei diritti umani, i diritti delle minoranze. Noi sappiamo di vivere in una società, e non parlo della Croazia soltanto, potrei parlare anche dell'Italia, potrei parlare di tutto il Mediterraneo, ma anche di tutta l'Europa, se vogliamo, dove sui diritti delle minoranze ci sono opinioni molto, molto diverse, diciamo così, molto diverse. E avere un applauso a scena aperta, un lungo applauso a scena aperta, è una, come ha detto lei, una standing ovation, anche se a me non piace tanto questa parola, questo sintagma. Insomma,
3: ha fatto piacere.
4: Direi una cosa che non penso se dicessi che non mi fa piacere. Mi ha fatto piacere.
3: Ecco, lei diceva 34 anni di lavoro in Parlamento. Si sentiva in questi ultimi mandati un po' il punto di riferimento, un po', non vorrei dire il veterano, perché ci sono tanti deputati che hanno un lungo percorso parlamentare, ma proprio così, il punto di riferimento sia per i colleghi anziani, ma soprattutto per quelli più giovani, soprattutto per poi il club dei deputati etnici.
4: Allora, io i miei anni li ho, ma come dire, psichicamente e psicologicamente mi sento giovane, diciamo ancora, quasi mi vergogno a dirlo, ma tante volte vado molto più d'accordo con i giovani che con le persone, come dire, diversamente giovani che hanno tante esperienze negative accumulate durante la vita che si trasformano in frustrazioni. Con i giovani vado più d'accordo, e poi mi sono occupato tutta la vita di giovani, e adesso per non occuparmi a questa età soltanto di giovani, mi occupo di giovani e anziani.
3: Ecco, ne parleremo.
4: Non mi sono sentito un punto di riferimento, ma il fatto che me lo dicevano ogni giorno, no? Il decano di qua, il decano di là, il deputato con più esperienza, questo era. Cioè, voglio dire, non esisteva intervista dove non si dicesse anche questo alla fine insomma diventa anche parte di te, ecco.
3: Ci ha creduto pure lei, insomma, no?
4: Sì, mi avete trasformato, mi avete trasformato in vecchio.
3: Ma non era il punto, non era questa la mia domanda, non voleva essere questa, voleva essere proprio come punto di riferimento, perché insomma in ogni ambiente...
4: Vecchio è una parola bella, voglio dire, la terza e la quarta età sono le cose che mi interessano adesso di più, e il loro rapporto con i giovani, perché portano la cultura dei tempi passati, e per noi della comunità nazionale italiana i tempi passati sono molto importanti. Anzi, io ho detto una volta che la mia Pola è morta prima che io nascessi, è la Pola dei racconti dei miei nonni, dei miei genitori, ma è un po' in tutti noi esiste questa cosa. Non è tradizionalismo, non è neanche nostalgia, è un bel parlare di un bel territorio e di una grande cultura.
3: Ecco, lei in pratica ci sta parlando dell'associazione Viva Noi, di questa associazione che intende promuovere il dialogo intergenerazionale tra gli appartenenti della comunità nazionale italiana e non solo in Istria. E sarà...
4: funziona già da quasi 2 anni. Mm-hmm. Abbiamo fatto tre documentari che convergeranno alla fine in un documentario film lungo. Uno sono una serie di interviste con gli anziani, uno con i giovani e uno rapporti anziani-giovani. E poi abbiamo fatto anche una ricerca. Adesso stiamo facendo la cosa più importante, perché tutto questo è servito ad accumulare informazioni per creare le pattuglie, diciamo noi, no? Di giovani che andranno nelle case di quelle persone che non so se vi siete accorti di questo problema, ma c'è una massa di persone che non frequenta più altre persone, parlo di connazionali, come dire, non fa vita sociale.
3: Ci siamo isolati un po'.
4: Fa pochissima vita sociale, molti anche per ragioni di età e anche di sconforto un pochino, e non vanno nelle nostre comunità, anche se questa non è una cosa che riguarda soltanto la nostra comunità nazionale né le altre minoranze, riguarda tutti, no? Nel senso che non si frequentano più i posti senza una volta si frequentavano senza una ragione, per vedere gli altri, capisce cosa voglio dire?
3: Certo.
4: Io vorrei, in un certo qual senso, almeno in certi giorni della settimana, un giorno della settimana, che le persone si trovassero senza una ragione precisa per ciacolare, di come era una volta, di come è adesso, dei problemi che ci sono adesso, di tutte quelle cose che creano comunità. Tendiamo a pensare alle comunità come qualcosa di materiale, cioè la comunità è un edificio, la comunità non è un edificio, la comunità sono persone in relazione, no? Che hanno delle relazioni, questa è la comunità. L'edificio è quello che accoglie le comunità, capisce cosa vuol dire? Ecco, e allora a me piacerebbe molto far tornare almeno una parte di queste persone nelle nostre comunità, si siedono e parlano di cosa? Di tutto e di niente. Ecco, a me piacerebbe molto questa cosa qua. È assolutamente un progetto culturale, non politico. Poi di politica mi sono occupato già troppo.
3: Ecco, ritorniamo un po' a parlare di questa politica di cui si è occupato al minimo per 34 anni. In Parlamento, Radin, in questi 3 decenni e mezzo ci sono stati sicuramente tanti momenti importanti. Ecco, così a caldo, quale ricorda con maggior piacere e quali invece non vorrebbe ricordare?
4: Cercherò di rispondere in un modo un po' parallelo, così è chiaro che il primo giorno è un giorno che ti ricordi, no? Voglio dire, non è il primo amore, perché in politica di amore non c'è tanto amore, no? c'è passione, se vogliamo. È il primo giorno, il primo giorno ho avuto subito un conflitto con il famoso Jordan, no? Il risultato di questo conflitto è stato che al mattino sono venuto su a piedi a Zagabria in Parlamento e non mi conosceva nessuno, dato che quella volta, a quei tempi lì nel 92 tutti guardavano il Parlamento, i lavori del Parlamento, seguivano i lavori del Parlamento.
3: Sì, in diretta TV, certo.
4: Tornando mi conoscevano tutti, voglio dire, no? Ed è così incominciata, diciamo, perché non si parla di narcisismo, no? Si parla di cose pragmatiche. Per un politico pragmaticamente è importante essere conosciuto, no? E dunque è lì incominciata la cosa, no? Ci sono interessati giornalisti e è incominciato questo lungo percorso, no? Tra i media da una parte e me da quell'altra. Io sono stato sempre indipendente, dunque, come dire, ho deciso sempre con la mia testa e questo mi ha fatto rimanere 34 anni in Parlamento, altrimenti sarei rimasto 4 anni. Ho avuto un capo in vita mia per 6 mesi, il resto ho deciso sempre io e ho rischiato sempre io. Ecco, io ho avuto una passione che non è calata nel tempo, si è trasformata, e certo che negli ultimi anni ho parlato molto di meno che di prima, perché il giorno quando ho terminato, quando c'è stato quel famoso, come lei lo chiama, standing ovation, erano 9 anni di vicepresidenza anche.
3: Dal 2017.
4: Proprio quel giorno, sì. Mm. È cambiato, cioè, voglio dire, mi sono occupato di altre cose. Adesso la maggior parte della mia azione non sarà operativa, sarà consultiva e dunque non sarà sotto gli occhi dei riflettori. È diversa e mi fa piacere questo perché come dire, uno che è stato drogato di politica per 34 anni, poi deve avere un periodo
3: di disintossicazione, diciamo così.
4: Per disintossicarsi.
3: Radin, comunque, ecco, le faccio una domanda ancora in questo contesto. Per i deputati etnici è stato particolarmente ambiguo, ecco, mi lasci passare questo termine, quest'ultimo mandato, no? Con il sostegno di una maggioranza che include il movimento patriottico, e con lei fa parte del club della Dieta Democratica Istriana, il partito regionalista che sta all'opposizione, e nello stesso tempo fa parte anche del club dei deputati etnici, diciamo così.
4: Questo è assurdo, ecco,
3: come ha mantenuto logica, questo equilibrio, ecco?
4: Ecco, allora, incominciamo prima di tutto dalla Dieta Democratica Istriana, che già qui ci sarebbero dei problemi per fare, insomma, altre 2 ore di intervista, ma comunque io appoggio ho appoggiato il gruppo parlamentare per diversi mandati, il gruppo parlamentare della Dieta Democratica Istriana, perché non ce la faceva a formarla da solo, no? Da sola. Perché ci vogliono 3 deputati, loro erano 2, ma questo mio rapporto con la Dieta si è espresso in due modi soltanto. Primo, come matematicamente, cioè avevano il gruppo parlamentare, dunque potevano parlare fuori, no? Questo è importante perché puoi parlare come gruppo parlamentare, no? Che è importante, hai 15 minuti dalla tribuna e puoi parlare di ogni punto, no? Subito, no? Subito all'inizio. E il secondo è stato il fatto che ho li aiutati in quanto istriani, è stata una cosa emotiva e praticamente a livello parlamentare questo si è risolto nel votare contro la coalizione della quale facevo parte, ma per gli emendamenti, no? E dunque senza pregi né danni, no? Perché alla fine votavo per la legge, votavo con la coalizione, però per gli emendamenti ho votato sempre per gli emendamenti della Lega Democratica Istriana, ho votato sempre per loro e ho dato anche indicazione a Marin Corva di fare lo stesso, perché questo penso sia il nostro modo di dire sì, siamo istriani. Poi che la Dieta Democratica Istriana sia cambiata in questi anni in un modo radicale, questa è una cosa che, come dire, posso dire soltanto che mi dispiace.
3: Un'ultima domanda: sappiamo che Plenković di consiglieri ne ha una decina, uno di questi.
4: Nove
3: consiglieri, c'è pure Mate Granić per la politica estera, Mate Granić che 30 anni fa siglò assieme a Dini il trattato italo-croato sulle minoranze. Ha avuto modo di parlare già con Granić o intende parlare con Granić, ecco, anche di questo?
4: Sì, no, con Granić parleremo anche di questo, ma voglio dire, adesso di questo bisogna parlare soprattutto con Plenković, no? con chi oggi, non con chi ha firmato quella volta, ma con chi oggi ha il potere di fare come stiamo facendo questo gruppo, questo tavolo tecnico o gruppo misto, perché si sta facendo sul serio, nel senso che c'è già una, non soltanto una lettera da Roma, ma anche una conclusione del governo croato, e penso che incomincerà ad operare da settembre. Certo, sono 30 anni, voglio dire, però lasciamo stare. In questi 30 anni sono state fatte anche tante cose, per esempio quella delle denominazioni delle città a livello nazionale, non ce l'hanno le altre minoranze, sa? Sono le altre minoranze, hanno delle denominazioni che sono solo a livello locale, come avevamo noi quando le aveva votate la Dieta nei consigli cittadini, come si dice, i consigli comunali. C'è una legge però dove ci sono tutte le città fino alle frazioni con le loro denominazioni. Le nostre sono bilingui laddove vige il bilinguismo nello statuto di questi enti locali. A noi fa molto piacere che quando ci sono le elezioni scrivo a Pula e cose simili.
3: Ecco, Radin, molte.
4: Perché? Mi dica.
3: No, volevo dire che sicuramente il trattato, l'accordo italo-croato ha portato molte positive novità. Comunque in questi anni c'è stata pure un'erosione, diciamo così, di quelli che sono i diritti acquisiti. E qui potremmo
4: l'erosione che c'è stata perché le persone non parlano più italiano, cioè non c'è stata a livello istituzionale, le scuole esistono ancora, il bilinguismo, ma le persone, per esempio anche i consiglieri comunali, parlano spesso e volentieri in croato. È difficile andare a convincere le persone a parlare in italiano. Bisognerebbe fare un'azione che io non in questo momento, come dire, è una cosa che devi incominciare dall'asilo, capisci cosa voglio dire? Dall'asilo va avanti nelle scuole elementari. Gli italiani quando vanno in negozio chiedono le cose in croato, quando vanno in comune parlano spesso e volentieri in croato. L'eccezione è l'ex zona B e Rovigno, ma era così anche al tempo della Jugoslavia, dove le persone parlano più spesso e volentieri l'italiano. Questo mi fa molto piacere, ma è una cosa che deve essere estesa, ma non è che non sia stata estesa, perché tutti dimenticano che negli anni 80 e negli anni 70 le vie a Pola erano monolingue.
3: Sì, però Radin, nel Bugliese per esempio tutta la cittadinanza, indistintamente se di nazionalità italiana o no, aveva le carte di identità bilingui, per esempio. Ora ce l'hanno gli italiani solo su richiesta.
4: Questa è una cosa che ci è stata negata subito da Tudjman, ancora a quei tempi là, l'abbiamo posta all'ordine del giorno ma 50 volte, e hanno sempre detto che no, che i documenti sono bilingui per chi le richiede bilingui, no? È pura verità, dovrebbe essere un diritto del territorio. Attenta però, questo è stato un diritto del territorio per l'ex zona B e per Rovigno, non per gli altri. Lei ha abitato nella zona B, ma a Pola non era così.
5: Sì, sì.
4: A Pola non era così, e Pola arrivava fino a Barbana.
5: Comunque
4: noi continuiamo. Lei sta dicendo una cosa estremamente giusta, ed è che dovrebbe essere così per tutto il territorio, e dunque questa sarà una cosa che dovremmo dibattere adesso nel tavolo tecnico. D'altro canto però bisogna tenere conto anche del fatto, cioè bisogna ricordarsi che queste cose qui non ci passavano neanche di camera del cervello. Io non abitavo in Istria quelle volte, ma agli istriani non passavano neanche nell'anticamera del cervello che non ce l'avevano, Pola non ce l'aveva. Eppure è la città più grande, al 40% di tutta la popolazione in Istria, no? E c'era la situazione che viveva nelle zone B e a Rovigno, e diciamo che c'era per le zone B, per trattato internazionale, e per Rovigno per rapporti molto specifici che aveva con il centro, del paese che si chiamava Jugoslavia, con Belgrado, e facevano bene ad averlo.
5: Però Radin, ecco, così andando verso la conclusione, diciamo che il trattato del 1996 prevedeva un'uniformità di trattamento a quei livelli che avevano.
4: C'era una parola però che ci ha sempre fermato ogni volta che la tiravamo fuori: il gradualmente. Abbiamo avuto una riunione con il Ministero degli Esteri oggi dopo 30 anni e io dirò che il gradualmente bisogna capire che ormai è defunto, no?
5: Furio Radin.
4: Però il gradualmente ci ha impedito di attuare molte cose.
5: Perfetto, Furio Radin, noi ci fermiamo qui, la ringraziamo di questa lunga chiacchierata.
4: No, parliamoci in qualcosa di positivo. Siamo sopravvissuti, primo. Secondo, nel 1981 al censimento eravamo in 11.000 in Croazia e 4.000 in Slovenia. Nel 1991 eravamo 21.000, dopo il risveglio, diciamo così, vabbè, qualcuno ha anche approfittato, ma soprattutto il risveglio. Queste sono cose che le persone non vogliono ricordare. Eravamo 11.000 a Umago. Io sono andato a fare dei test nella prima elementare. La prima elementare aveva sa quanti alunni? Aveva un alunno nel 1975, un alunno. Gli alunni erano pochi e andavano tutti quanti nelle scuole croate. C'era un'assimilazione che praticamente ci stava, non mangiando, ci stava già digerendo. E siamo ancora qui. Quando ero piccolo, ed erano tanti anni fa, mi dicevano: Furio, 4 anni e voi non esistete più. Ci siamo ancora. Siamo ancora sopravvissuti, sa perché? Perché la cultura italiana è una cultura molto grande, esiste anche nei croati autoctoni dell'Istria, e anche i croati autoctoni dell'Istria vogliono che esista ancora e che non scompaia. Parlo degli autoctoni e parlo di figli italiani, che sono molti. E dunque, quello che le nostre spalle sono coperte, sì, da un grande Stato, che anche lui ha molti problemi come tutti gli altri così, ma soprattutto da una grande cultura, e questa grande cultura ci farà sopravvivere ancora. Io voglio finire con questo e non con ci sono delle regressioni qui, ci sono delle regressioni. Siamo vivi, Lionella, e continueremo ad essere vivi. Vivi noi!
5: Viva noi! Furio Radin, con queste sue parole di buon auspicio, noi la ringraziamo di essere stato quest'oggi con noi a Dentro i Fatti. Le auguriamo buon lavoro anche in questa sua nuova funzione di consigliere speciale del Premier Croato.
4: Sì, ma io mi considero anche con la con l'Unione Italiana, mi considero anche con le altre comunità italiane, perché, e poi sono i diritti umani sono una cosa infinita, lì sono tanti problemi, perché i diritti umani non sono solo i diritti delle minoranze, ma anche della maggioranza. Ma voglio dire, ci sarà del lavoro da fare. A me fa piacere farlo.
5: Furio Radin, buon lavoro e ancora una volta un grande in bocca al lupo per questo, ecco, per questa sua nuova funzione.
4: Evviva Radio Capodistria.
5: Grazie.
2: Dentro i Fatti, attualità, commenti e confronti.
5: Ed io ringrazio pure tutti quanti voi, gentili amici, che siete stati in nostra compagnia. Da Lionella Pausina Acquavita, buon proseguimento di giornata e a risentirci in uno dei prossimi Dentro i Fatti.

0: domenica.
1: Giano Bifronte. L'intelligenza artificiale tra rischi e opportunità. Una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva Italofona.
2: In tre tempi si divide la vita: nel presente, passato e futuro. Di questi il presente è brevissimo, il futuro dubbioso, il passato certo. Lucio Anneo Seneca. Intelligenza artificiale. Costruiamo il futuro.
3: Che ci piaccia o no, l'intelligenza artificiale è già parte della nostra quotidianità. Non è più solo fantascienza o un'idea lontana. L'intelligenza artificiale sta entrando anche nel mondo dell'istruzione, trasformando il modo in cui studenti e insegnanti interagiscono con la conoscenza. Ma cosa significa davvero questo cambiamento per la scuola? E soprattutto, dobbiamo temerlo o possiamo vederlo come un'opportunità?
2: In Friuli Venezia Giulia, il liceo classico Stellini, assieme ad altre 55 scuole, ha intrapreso un importante, anche ambizioso, progetto innovativo che ha portato alla creazione della prima guida italiana sull'uso dell'intelligenza artificiale, generativa, ma in ambito

0: speciale nella didattica.
1: Sì, è un punto di partenza che però ha finito per rappresentare anche un punto di riferimento. Noi ci siamo mossi con largo anticipo per quanto riguarda lo studio della possibilità di inserire l'intelligenza artificiale a scuola. Queste scuole erano rappresentate dai dirigenti scolastici, ma anche da gruppi limitati di docenti che su base volontaria hanno scelto di seguire un percorso di formazione che è durato quasi un anno scolastico, al termine del quale abbiamo redatto queste linee guida.
0: C'è un network di scuole, di comunità proprio del Friuli Venezia Giulia insieme, che lavorano anche come scambi di idee e di programmi.
1: L'idea del network è un'idea sicuramente vincente. Noi siamo partiti proponendo ad un ristretto gruppo di scuole la possibilità di far parte di questa rete, ma poi ho dovuto accogliere, e l'ho fatto più che volentieri, le richieste di un numero sempre maggiore di scuole che chiedevano di poter entrare a far parte di questa rete di scuole. Ma abbiamo coinvolto anche le consulte studentesche provinciali, quindi anche gli studenti. Si è trattato dunque di un lavoro che ha coinvolto tutti gli attori del mondo scuola, anche il personale amministrativo, perché l'introduzione dell'intelligenza artificiale a scuola ha un impatto positivo anche sul lavoro del personale amministrativo.
2: Quindi l'intelligenza artificiale è uno strumento trasversale che ha coinvolto e può coinvolgere tutto il sistema scuola. Detta così, non sembra uno strumento nato per rubarci il lavoro, ma per darci una mano. Il dirigente scolastico Luca Gervasutti del liceo classico Stellini di Udine ci ha spiegato come questa tecnologia possa affiancare i lavoratori, supportandoli senza sostituirli. Se c'è un settore dove l'equilibrio tra uomo e macchina è fondamentale, è sicuramente la medicina. Ma in che modo l'intelligenza artificiale sta entrando nel campo medico? Ad esempio, nell'ambito della ricerca sulle malattie rare, l'intelligenza artificiale promette di avviare una vera e propria rivoluzione, abbattendo i costi e rendendola più sostenibile dal punto di vista economico. Di questo ci parla Alberto Cazzaniga, ricercatore presso Area Science Park di Trieste. Cazzaniga si occupa dell'applicazione delle tecniche di machine learning e di deep learning nell'ambito delle scienze della vita. A lui abbiamo chiesto in che modo l'intelligenza artificiale può essere d'aiuto alle persone colpite dalle malattie rare.
3: L'intelligenza artificiale può avere un ruolo nel formulare diagnosi per pazienti che sono affetti da malattie rare in modo accurato e più rapido possibile. In particolare nel nostro progetto ci proponiamo di costruire degli assistenti virtuali che aiutino i medici e li supportino nel formulare le loro diagnosi.
2: Ma che tipo di ragionamento fanno gli algoritmi per giungere a delle diagnosi che normalmente sono molto difficili da fare per il personale medico?
3: L'obiettivo principale è stabilire se due pazienti affetti da malattie rare o potenzialmente affetti da malattie rare siano o meno simili, in modo tale da avere diagnosi molto rapide. Il modo in cui questi pazienti vengono confrontati è tramite i dati delle loro cartelle cliniche, che vengono riassunti attraverso un certo numero di parametri mediante algoritmi di intelligenza artificiale. Va tenuto in conto che abbiamo dati molto diversi, quindi immagini o testo, e che il numero di pazienti affetti da malattie rare è molto piccolo, quindi dobbiamo sfruttare algoritmi piuttosto generali per descrivere questi dati.
0: L'intelligenza artificiale viene applicata anche alle immagini OCT, che sono immagini ad alta risoluzione e sono scansioni microscopiche degli strati dell'occhio che rivelano lo stato di salute della retina. Sentiamo Leandro Inferrera, ricercatore universitario della Clinica Oculistica di Trieste, ai microfoni della collega della TGR, Francesca Terranova.
4: Il nostro gruppo di ricerca, in collaborazione con il gruppo dell'ingegneria informatica, ha realizzato un sistema di intelligenza artificiale in grado di identificare e classificare queste immagini OCT. E quindi il sistema è in grado di riconoscere OCT normali e OCT patologici. Ci tengo però a precisare una cosa: l'intelligenza artificiale deve essere un ausilio, un supporto. La parola finale spetta sempre allo specialista.
0: La legge consente di usare l'intelligenza artificiale solo a scopo di ricerca, usando tomografie scattate in passato, ma nel futuro, e nel futuro prossimo, potremo caricare queste immagini su app e ricevere una diagnosi scavalcando il medico?
4: Questo no, perché io ritengo che il lato umano è una cosa che le macchine non possono sostituire, e a mio avviso quella è la cosa più importante nel rapporto medico.

0: medico paziente.
1: Ma torniamo alla scuola. Sentiamo ancora il dirigente scolastico Luca Gervasutti, al quale chiediamo come l'intelligenza artificiale deve inserirsi nel mondo scolastico.
2: Partiamo proprio da queste linee guida che abbiamo realizzato, e queste linee guida ruotano attorno a 6 parole chiave che sono un po' i temi cruciali di quello che potrebbe essere, di quello che è il rapporto tra l'intelligenza artificiale e il mondo dell'istruzione. Queste 6 parole chiave sono inclusione, personalizzazione, comunicazione, etica, privacy e valutazione. Abbiamo quindi esaminato come l'intelligenza artificiale può incidere sotto questi aspetti, che sono aspetti cruciali della vita di ogni giorno del mondo della scuola, e facendo questa analisi, questo studio, abbiamo visto che sotto questi 6 punti di vista l'intelligenza artificiale può apportare dei benefici non solo nelle scuole superiori, ma anche nelle scuole del primo ciclo, a patto che l'intelligenza artificiale venga utilizzata come strumento che noi siamo in grado di gestire.
1: E certo.
2: Perché se ci facciamo invece utilizzare, manipolare dell'intelligenza artificiale, ecco che allora i rischi a cui si va incontro sono notevoli.
1: Quanto conta e quanto conterà l'aspetto umano nelle relazioni fra studenti e docenti, per esempio?
2: Rimarrà sempre fondamentale. L'intelligenza artificiale è un supporto, se utilizzato in modo consapevole, ma rimane fondamentale il rapporto diretto. L'insegnamento e anche l'apprendimento si basano sull'aspetto relazionale, sull'aspetto comunicativo. E da questo punto di vista l'intelligenza artificiale può aiutare, ma non potrà mai sostituire il ruolo dell'insegnante e dello studente, così come lo abbiamo sempre inteso.
3: La componente umana resta insostituibile. Siamo quindi davanti a una tecnologia che non deve per forza prendere il posto dell'uomo, ma che può affiancarlo, lo può potenziare, spingerlo a nuove sfide e spingerlo ad evolversi. Il vero interrogativo ora è: fino a che punto? Siamo sicuri che questa linea resterà così netta anche in futuro?
1: Mettiamoci a inventare il domani invece di preoccuparci di ciò che è accaduto ieri. Steve Jobs, RAI, sede regionale per il Friuli Venezia Giulia.
4: Avete ascoltato Giano Bifronte, l'intelligenza artificiale tra rischi e opportunità, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva Italofona.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ed eccoci giunti ad un nuovo appuntamento, ben trovati. Per il traffico sostenuto, rallentamenti sulla A4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano e sulla A4 Venezia-Trieste tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la A23 in direzione Trieste. Per lavori notturni dalle 22 di questa sera, giovedì 16 luglio, alle 5.30 di domattina, giorno 17, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni di marcia. E sempre per lavori, in questo caso di competenza di Società Autostrade S.p.A., dalle 23 di questa sera alle 5 di domattina verrà chiuso il tratto autostradale di A23 Palmanova-Tarvisio, compreso tra Udine e Gemona in direzione dell'Austria. Tale chiusura si ripeterà anche la notte di lunedì 20 luglio. Inoltre, nelle medesime notti, a partire dalle ore 20 verranno chiuse l'area di servizio Zuliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ancora buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel giro delle 12.30. Sversamento di cherosene in mare a Portorose, chiusa per prevenzione la spiaggia, operazione di bonifica in corso. Furio Radin, consigliere speciale del premier croato Plenković, illustra il suo nuovo ruolo. 35 anni dell'Unione Italiana. Confronto sulla responsabilità dei mezzi di informazione pubblici in Slovenia. Mercato del lavoro in forte crescita, la richiesta di medici specializzati. Missione in Istria per l'ambasciatore d'Italia Zagabria Trichilo. Si alza il sipario sulla 35esima edizione del Mittelfest. Sarà Argentina-Spagna la finale dei mondiali di calcio 2026. Per il momento è tutto, appuntamento alle 12.30 con la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria.

E State Freschi, la trasmissione musicale estiva di Radio Capodistria. Vi rinfrescherà dal lunedì al sabato, dalle 16 alle 18. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: il meteo e la viabilità.
1: Gran parte dell'Europa è interessata da un campo di alte pressioni con nucleo sul mare del nord. Venti in quota convogliano da nord-ovest aria relativamente più secca negli strati bassi dell'atmosfera ancora umida. Previsioni. Questo pomeriggio parzialmente sereno, possibilità di isolati rovesci o temporali sull'arco alpino, soffierà vento da est, temperature massime da 28 a 34 gradi. Durante la notte qualche temporale soprattutto sulle regioni nord-occidentali. Domani soleggiato con vento da sud-ovest nel pomeriggio e in serata locali temporali nella Slovenia settentrionale. Temperature minime da 15 a 22, massime da 30 a 35. Sabato nuvolosità variabile con rovesci e temporali sparsi, vento da nord-est, temperature in calo. Domenica parzialmente sereno, nel pomeriggio isolati fenomeni temporaleschi. La viabilità, traffico sostenuto sulla rete viaria della Slovenia a causa di un incidente sulla 1, chiuse le corsie di marcia e di sorpasso tra Nános e Razdrto in direzione Lubiana. Si formano code. Rallentamenti anche all'altezza di Postumia, sia in direzione Lubiana che verso Capodistria. Nella regione costiera, incolonnamenti sulla Dragonia Capodistria e sulla Santa Lucia Isola. Le 12:30 minuti.
0: I fatti del giorno.
1: Ben ritrovati con l'informazione, vediamo i titoli delle notizie. Sversamento di cherosene in mare a Porto Rose, chiusa per prevenzione la spiaggia, operazione di bonifica in corso. Furio Radin, consigliere speciale del premier croato Plenković, illustra il suo nuovo ruolo. 35 anni dell'Unione Italiana. Confronto sulla responsabilità dei mezzi di informazione pubblici in Slovenia. Si avvia alla conclusione la terza edizione di Cantare l'Estate, il campus organizzato dalla Candy Capodistria in collaborazione con la scuola elementare Pierpaolo Vergerio il Vecchio. Mercato del lavoro in forte crescita, la richiesta di medici specializzati. Missione in Istria per l'ambasciatore d'Italia Zagabria Trichilo. Si alza il sipario sulla 35esima edizione del Mittelfest. Sarà Argentina-Spagna la finale dei mondiali di calcio 2026. Questa mattina verso le 8:30 si è verificato uno sversamento di cherosene da una delle imbarcazioni ormeggiate nel porto di Porto Rose, che a causa del vento ha iniziato a spostarsi in direzione della spiaggia locale. L'azienda pubblica Ocoglie Pirano ha chiuso la spiaggia alla balneazione ed esposto la bandiera rossa per il divieto. Nell'area sono stati usati agenti chimici per contenere la diffusione ed assorbire la sostanza inquinante. Sul posto si sono immediatamente recati i vigili del fuoco, la protezione civile e l'amministrazione marittima della Repubblica di Slovenia. Inoltre è stato chiesto l'intervento di un'imbarcazione del servizio SVOM, Servizio Nazionale per la Protezione del Mare Costiero, che collaborerà alle operazioni di contenimento e rimozione della sostanza inquinante dalla superficie del mare. A tutti i visitatori che oggi hanno pagato il noleggio di ombrelloni e lettini verrà rimborsato l'importo alla cassa della spiaggia di Porto Rose o in alternativa, conservando lo scontrino, potranno utilizzare il servizio domani. Le autorità competenti stanno monitorando la situazione ed adottando tutte le misure necessarie per limitare nel più breve tempo possibile le conseguenze dello sversamento. Furio Radin, che per 34 anni ha rappresentato la comunità nazionale italiana al Parlamento croato e che per 9 anni ne è stato vicepresidente, continuerà a essere attivo sulla scena politica. Lo farà come consigliere speciale del premier Andrej Plenković, incaricato delle questioni legate ai diritti umani e alla tutela delle minoranze. Illustra il suo nuovo ruolo al microfono di Lionella Pausin Acquavita.
2: Radin ha archiviato i 34 anni di lavoro al Sabor con un lunghissimo applauso di commiato che ha visto uniti per una volta tutti i deputati e tutti i partiti.
3: direi una cosa che non penso se dicessi che non mi fa piacere. Mi ha fatto piacere.
2: Rileva l'ormai ex deputato, definito da tutti il decano della politica. Il saluto al 19 giugno scorso è arrivato simbolicamente nella stessa data in cui, 9 anni prima, assumeva per la prima volta la vicepresidenza del Parlamento, dove ha guidato per 5 mandati il Comitato per i diritti umani e delle minoranze. Un settore complesso e delicato che ha contraddistinto la sua carriera professionale e la sua vita, e del quale continuerà ad interessarsi nel suo nuovo ruolo di consigliere.
3: Più che rimanere in politica, ho cambiato la forma, naturalmente, una politica non operativa, una politica di carattere consultivo, no? E dunque consigliare il primo ministro sui problemi dei diritti umani e delle minoranze nazionali è una cosa che mi viene, come dire, quasi spontanea, e ho piacere che il Premier abbia colto questa possibilità di collaborare.
2: Ora, tra i consiglieri del Premier, siederà accanto a Mate Granic, ex ministro degli esteri, che nel 1996 firmò assieme all'omologo italiano Lamberto Dini il trattato bilaterale sulla tutela delle minoranze.
3: Di questo bisogna parlare soprattutto con Plenković, no? con chi oggi ha il potere di fare, come stiamo facendo, questo tavolo tecnico o gruppo misto, perché si sta facendo sul serio, e penso che incomincerà ad operare da settembre.
2: A 30 anni di distanza non mancano le critiche circa la concretizzazione delle disposizioni, ma ci si dimentica. Però delle tante cose fatte.

0: sì da un grande Stato, che anche lui ha molti problemi come tutti gli altri cose, ma soprattutto da una grande cultura, e questa grande cultura ci farà sopravvivere ancora.
1: Si celebra oggi 16 luglio il 35esimo anniversario di Unione Italiana, rendendo omaggio a una storia di impegno, lungimiranza e responsabilità che ha dato voce e forza alla comunità nazionale italiana. Come si legge in un comunicato del presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana Paolo De Marin, una comunità che ha saputo custodire la propria identità, affermare i propri diritti e conquistare con determinazione e senso delle istituzioni un ruolo riconosciuto e autorevole nella società in cui vive. In 35 anni l'Unione Italiana ha dimostrato che una minoranza consapevole dei propri diritti e capace di organizzarsi può essere protagonista. Abbiamo attraversato cambiamenti storici e politici profondi, rileva De Marin, difendendo con fermezza l'unità della nostra comunità e la sua autonomia. Oggi il nostro compito è continuare a rappresentare con autorevolezza le istanze della comunità nazionale italiana e vigilare affinché i diritti acquisiti siano pienamente rispettati e concretamente applicati. Nella ricorrenza viene ricordato in particolare Antonio Borme, uno dei padri fondatori di Unione Italiana, di cui fu il primo presidente. Nel quadro di un impegno condiviso per un'informazione libera e corretta, il difensore civico Simona Drenik Baude, che è la garante dei telespettatori e radioascoltatori di RTV Slovenia, Marica Uršič-Zupan, si sono riunite per fare il punto sulla responsabilità del servizio pubblico. Durante l'incontro è stato affrontato anche il tema cruciale del contrasto ai discorsi d'odio e ai commenti inappropriati sul web. Il servizio di Alessia Mitar.
2: Considerando i media come spazi fondamentali in cui promuovere e tutelare i diritti umani, il confronto ha offerto l'occasione per delineare una visione comune sul ruolo dell'ente, a partire dai dati emersi dalla relazione annuale 2025 della Garante RTV. Al centro vi è stata la necessità di garantire standard elevati di qualità e responsabilità editoriale, favorendo una reale inclusione sociale attraverso una programmazione pienamente accessibile. Le oltre 2300 segnalazioni inviate dagli utenti testimoniano un forte coinvolgimento del pubblico, che ha richiesto maggiore attenzione su aspetti quali l'accuratezza delle notizie, la verifica delle fonti, la selezione dei servizi e la pertinenza dei contenuti. In risposta a queste sollecitazioni, le due interlocutrici hanno rimarcato l'urgenza di potenziare gli strumenti per superare le barriere informative, come l'adozione sistematica del linguaggio semplificato e il miglioramento della fruibilità per le persone con disabilità, assicurando un diritto all'informazione realmente equo. Un capitolo significativo ha riguardato poi le aspettative della collettività verso un giornalismo professionale obiettivo, ponendo l'accento sulle crescenti criticità legate alla gestione dei discorsi d'odio e dei commenti inappropriati sul web. In questo scenario è stata evidenziata l'importanza di avvalersi di moderatori qualificati e di stabilire parametri netti per identificare e filtrare i contenuti lesivi della dignità personale, senza tuttavia pregiudicare la libertà di espressione. L'attenzione è stata infine rivolta alla rappresentazione mediatica delle categorie più vulnerabili, sottolineando come la copertura dello sport paralimpico, i programmi per le minoranze nazionali e la trasmissione dei grandi eventi sportivi siano tasselli fondamentali per valorizzare la diversità e consolidare la coesione sociale. L'incontro si è concluso con l'auspicio di mantenere un dialogo costante, indispensabile per comprendere l'evoluzione del panorama informativo e guidare il servizio radiotelevisivo verso un modello sempre più trasparente, inclusivo e responsabile.
1: È prevista per settembre la firma dell'accordo di collaborazione tra il nuovo governo Janša e i deputati delle minoranze italiana e ungherese Felice Zizza e Ferenc Horváth. Attualmente impegnati in un dialogo costruttivo e improntato alla stabilità, i due parlamentari mantengono il massimo riservo sulle priorità specifiche, pur auspicando la continuità dei progetti già avviati e una più efficace applicazione delle norme di tutela delle comunità nazionali. Questa collaborazione si inserisce nella consolidata prassi dei deputati di sostenere costruttivamente i governi di turno, come è avvenuto con i precedenti esecutivi Šarec, Janša e Golob, senza tuttavia alterare gli equilibri politici. Si avvia alla conclusione la terza edizione delle vacanze musicali Cantare l'Estate, campus organizzato dalla Candi Capodistria in collaborazione con la scuola elementare Pierpaolo

0: Vergerio il Vecchio. Dopo una settimana ricca di musica, laboratori e attività creative, i partecipanti si preparano al concerto finale in programma domani, venerdì 17 luglio, alle 19 nel giardino del Palazzo Gravisi Buttorai. Sentiamo Beatrice Zizza.
1: Manca ormai solo il concerto finale per calare il sipario sull'edizione 2026 di Cantare l'Estate, il campus musicale che in questi giorni ha riunito a Capodistria bambini e ragazzi per una settimana di musica, laboratori e divertimento. Le giornate sono state scandite da prove di canto, preparazione delle coreografie e momenti di gioco, alternati a laboratori dedicati alla scoperta della cultura istriana e degli strumenti musicali tradizionali. Tra le proposte più innovative di questa edizione c'è stato anche un percorso dedicato all'intelligenza artificiale applicata alla musica, attraverso il quale i partecipanti hanno sperimentato nuovi strumenti per la composizione di canzoni, riflettendo su come la tecnologia possa affiancare la creatività senza sostituirla. Non sono mancati inoltre momenti di animazione, balli e attività all'aperto, che hanno contribuito a creare un clima di condivisione e divertimento. Ma a raccontare meglio di chiunque altro questa esperienza sono proprio i ragazzi. Sentiamo le impressioni di Riccardo, Gaia, Bianca e Vivian.
2: Allora, mi è piaciuto di più che abbiamo usato l'intelligenza artificiale per fare canzoni. Sta procedendo molto bene ed è molto divertente questo campus.
3: A me è piaciuto tanto scegliere le canzoni per il concerto di domani sera.
4: Cosa avete preparato per domani?
5: È un balletto con la nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari.
6: E abbiamo scelto karaoke, una canzone di Angelina Mango.
7: Cantiamo, balliamo, ci divertiamo in specie. Tornerei molto volentieri perché è stato molto divertente e spero che siano gli stessi i due maestri perché sono molto bravi e ci fanno fare molte cose belle.
1: Il concerto finale si terrà domani, venerdì 17 luglio, alle ore 19 nel giardino di Palazzo Gravisi Buttorai a Capodistria e sarà l'occasione per condividere con il pubblico il lavoro svolto durante la settimana, chiudendo un'esperienza che ha unito musica, creatività e spirito di gruppo.
0: La professione più richiesta sul mercato del lavoro in Slovenia resta quella di commesso. Grande crescita della domanda nel settore sanitario è quanto emerge dai dati del portale moiedelo.com. La richiesta di medici specialisti, ad esempio, è più che raddoppiata rispetto all'anno scorso. Sentiamo Delio De Sardo.
8: Il portale che gestisce l'offerta sul mercato del lavoro evidenzia che il numero di annunci per medici specialisti è aumentato quest'anno del 112% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e per i radiologi del 100%. In cima alla lista delle professioni più ricercate rimangono anche operai, magazzinieri, cuochi e addetti alle pulizie. I dati confermano che il settore sanitario rimane uno dei più carenti di personale. Le esigenze crescono più velocemente del mercato del lavoro, quindi le strutture sanitarie dovranno continuare a trovare nuovi modi per attrarre e trattenere personale qualificato, rileva Andrea Sciobar, responsabile marketing di moiedelo.com. Anche i numerosi mestieri tecnici e di produzione stanno registrando un forte aumento della domanda. Ci sono molte più opportunità di lavoro anche per gli elettricisti e i meccatronici. L'industria, la logistica e l'edilizia restano tra i settori in cui i datori di lavoro fanno più fatica a trovare personale qualificato. Si tratta di mestieri senza i quali la produzione, le costruzioni e le catene di approvvigionamento semplicemente non possono funzionare, ha spiegato Sciobar. Quadro diverso invece per il settore delle tecnologie e dell'informazione. Mentre l'intero mercato del lavoro è cresciuto di quasi un quinto, il numero di annunci per personale nel settore delle tecnologie dell'informazione è aumentato solo del 4,6%. Sciobar vede una delle ragioni del rallentamento della domanda nella più rapida adozione dell'intelligenza artificiale e dell'automazione, grazie alle quali le aziende completano alcune attività con meno dipendenti.
0: Il co-coordinatore del partito Levizza Sinistra, Luca Mesez, ha reso pubblica la sua intenzione di candidarsi a sindaco di Lubiana, presentandosi come promotore di una svolta radicale dopo 20 anni di amministrazione da parte di Zoran Janković, in modo da rendere la capitale una città inclusiva, sostenibile e accessibile a tutti. Sentiamo Valerio Fabbri.
9: Lubiana sta diventando una città sempre più inaccessibile. Come partito vogliamo cambiare questa tendenza e per questo ho deciso di candidarmi. A 3 giorni dal referendum di domenica scorsa, Luca Meses ha annunciato così la sua corsa per la poltrona di sindaco della capitale. Nelle settimane scorse, fra le tante voci e ricostruzioni, ne era circolata una che lo voleva come candidato unico del centro-sinistra, soprattutto per fare da apripista alla coppia formata dall'ex premier Anton Rop e dall'ex presidente della Camera di Stato Urška Klakočar Zupančič, coppia però non ancora ufficializzata. Ma ora che Meses è formalmente in corsa, si apre un'ampia partita tutta interna al campo largo progressista, perché Levica non è l'unica a pensare che, dopo 20 anni, sia giunta l'ora di un cambiamento per la capitale. Inevitabile il rilancio di temi quali sostenibilità, sviluppo del verde e delle infrastrutture per la cittadinanza. Per lui che, da lubianese acquisito, dopo 12 anni di politica nazionale potrebbero aprirsi le porte del consiglio comunale in caso venisse eletto. Come detto, il rischio frammentazione nel centro-sinistra è elevato, perché anche se Movimento Libertà correrà con il vicepresidente del partito Klemen Boštjančič come candidato di bandiera per la lista propria, il sostegno al sindaco uscente è stato ribadito da Golob più volte ed è testimoniato anche dall'annunciata candidatura del deputato di Svoboda Lenert Žaubi nella lista di Janković. Da tenere d'occhio infine Resnica Verità, il cui leader Zoran Stevanović ha detto di avere in mente un nome imbattibile che però tiene ancora coperto per il timore di bruciarlo sotto la pressione dei media.
10: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Missione in Istria per l'ambasciatore d'Italia a Zagabria Paolo Trichilo. Da oggi a sabato il diplomatico sarà alle Vade Gradigne, quindi a Valle, Monpaderno, infine sabato a Umago. In tutte le località avrà incontri con le dirigenze delle rispettive comunità degli italiani, mentre sono previsti pure incontri istituzionali con le autorità locali. La visita dell'ambasciatore, che sarà accompagnato dalla console generale a Fiume Iva Palmieri e dalla viceconsole onoraria Buie Giuseppina Raico, rientra nella serie di iniziative volte a conoscere problemi e aspettative della comunità italiana in Istria. Dal suo insediamento nella primavera del 2024, Trichilo ha visitato più volte la penisola, con tappe in quasi tutte le località in tutti i sodalizi. Diversi pure gli incontri avuti con i rappresentanti della regione istriana, a conferma di una stretta collaborazione volta alla crescita dei rapporti culturali ed economici. Sabato sera l'ambasciatore Trichilo presenzierà il torneo ATP di tennis maschile Croatia Open di Umago. Italia, scontro politico sulla rappresentanza della minoranza slovena in Parlamento. Alla Camera è stato respinto l'emendamento al disegno di legge sulla riforma elettorale che puntava a favorire l'elezione di rappresentanti della comunità slovena del Friuli Venezia Giulia. Il Partito Democratico accusa il centrodestra di aver disatteso gli impegni assunti nei confronti della minoranza linguistica. Davide Fifacco.
11: E polemica dopo il voto della Camera sulla riforma della legge elettorale. L'Aula ha respinto, con 207 voti contrari, 12 favorevoli e 130 astensioni, l'emendamento presentato dalla deputata della Südtirol e del Volkspartei, Renate Gebhardt, che puntava a rafforzare la rappresentanza parlamentare della minoranza slovena del Friuli Venezia Giulia. Durissima la reazione del Partito Democratico. La deputata Deborah Serracchiani e la senatrice Tatiana Reutz parlano di un tradimento da parte del centrodestra, accusato di non aver mantenuto le promesse fatte alla comunità slovena. Secondo le due parlamentari, la maggioranza non avrebbe nemmeno consentito un confronto sul tema e il voto avrebbe dimostrato l'assenza di una reale volontà politica di garantire la rappresentanza della minoranza. Il Partito Democratico ha scelto l'astensione, spiegano Serracchiani e Reutz, per lasciare il centrodestra di fronte alle proprie responsabilità. La deputata Dem ha inoltre annunciato la presentazione di un ordine del giorno che impegna il governo a individuare in tempi brevi strumenti compatibili con la Costituzione per favorire l'elezione di esponenti della comunità slovena. Sulla vicenda interviene anche la segretaria regionale del PD del Friuli Venezia Giulia, Caterina Conti. Per la dirigente democratica la comunità slovena merita rispetto, coerenza e rappresentanza, non promesse senza seguito. Conti sottolinea come la tutela delle minoranze sia un valore storico del Friuli Venezia Giulia e sostiene che il voto della Camera metta in discussione la credibilità del centrodestra sul tema. La questione della rappresentanza della minoranza slovena resta quindi aperta e si conferma uno dei temi più delicati del dibattito politico regionale e nazionale.
0: Oggi a Dublino, sotto la presidenza di turno irlandese, la riunione informale dei ministri dell'UE per gli affari interni e dei ministri della giustizia discuteranno sull'attuazione del patto migratorio, sul rafforzamento della sicurezza europea, sulla lotta alla criminalità organizzata e sullo Stato di diritto. Dalla Slovenia parteciperanno agli incontri, tra gli altri, il segretario di Stato al Ministero dell'Interno, Denis Zobaric, il segretario di Stato al Ministero della Giustizia, Gašper Dovžan, e la direttrice dell'Ufficio per la Cooperazione Internazionale e l'Assistenza Legale Internazionale, Katja Rejec-Longar. Scade il termine per le candidature alla leadership dei laburisti britannici. Il ruolo è già stato assicurato all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, visto che ha il sostegno di un numero tale di deputati laburisti che nessun altro candidato può insidiarlo nella corsa alla successione di Keir Starmer. Come previsto, Burnham prenderà la guida dei laburisti al potere nel congresso straordinario del partito venerdì e poi probabilmente lunedì anche il ruolo di primo ministro. Si alza il sipario sulla 35esima edizione del Mittelfest, il grande festival estivo di Cividale del Friuli, che rinnova l'appuntamento da oggi e fino a domenica 26 luglio con spettacoli di teatro, musica e danza, in arrivo da tanti paesi. È un filo conduttore che esplora la paura e le sue implicazioni. Seguiamo insieme Ornella Rossetto.
12: Il mondo che viviamo ci mette paura, sentimento umanissimo che può paralizzare ma anche spronare all'azione. Ha ragione il direttore artistico del Mittelfest Giacomo Pedini alla sua ultima direzione dopo 6 anni di incarico. Quest'anno il Festival di Cividale del Friuli dedica il suo programma proprio al senso di insicurezza e timore che ci avvolge. La paura sarà declinata in molti modi e da un osservatorio speciale, quel Centro Europa e i Balcani che dal 1991 si incontrano sul palcoscenico del Mittelfest. 32 saranno i progetti artistici provenienti da 16 paesi fra teatro, musica, danza e circo, tra cui 19 prime assolute italiane, rivisitazioni di classici per scoprirne gli aspetti nascosti, vicende inedite, storie dimenticate, mescolando generi e linguaggi, artisti affermati e nuovi talenti. Al centro della serata inaugurale di oggi, ecco lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde nella chiesa di Santa Maria dei Battuti con l'attore Christian La Rosa, diretto da Fabio Condemi. Tra gli appuntamenti dei prossimi giorni, Andrea Bosca sarà protagonista del monologo Baby, il primo amore, altro debutto assoluto tratto dall'intenso romanzo dello scrittore ungherese Sándor Márai. Alessandro Baricco porterà in scena una Traviata da cortile, rilettura popolare dell'opera di Verdi, mentre al teatro Verdi di Gorizia Alessio Boni interpreterà Era di maggio, omaggio del Mittelfest ai 50 anni della tragedia del terremoto in Friuli, un'anteprima proposta dal Teatro Rossetti, stabile del Friuli Venezia Giulia, con l'Università Popolare di Trieste, La strage di Vergarolla, un testo scritto da Paolo Valerio e dallo storico Davide Rossi per restituire alla memoria collettiva una delle pagine più tragiche e rimosse del Novecento italiano, l'esplosione del 18 agosto 1946 sulla spiaggia di Vergarolla a Pola, che causò decine di vittime civili, tra cui molti bambini. Sarà in calendario il 24 luglio nella chiesa di San Francesco a Cividale e in tour italiano nel corso della prossima stagione.
0: Lo sport. Calcio, sarà Argentina-Spagna la finale dei mondiali 2026. I sudamericani hanno superato per 2-1 in semifinale l'Inghilterra. Una vittoria in rimonta, primo tempo equilibrato con tanti falli e nessuna occasione. Nella ripresa passare e l'Inghilterra con Gordon al 55esimo, pareggio dell'Argentina all'85esimo con Fernandez. Lautaro Martinez segna il gol della vittoria al 92esimo su cross di Messi. Ciclismo, giro di boa al Tour de France con l'undicesima frazione, la pianeggiante Vichy-Nevers di 161,3 km, terreno per velocisti che non si fanno sfuggire l'occasione. La vittoria va al norvegese Werenskiold, Tadej Pogacar sempre saldo in maglia gialla. Le 12:52 minuti. Scusate, 55 minuti, si chiude qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Delio De Sardo e Alessia Mitar.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti per traffico intenso tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Traffico regolare sugli altri principali percorsi del Nord-Est e sul tratto Venezia-Trieste della A4 Prudenza per ostacoli sulla strada tra Innesto A23 e San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia. Vi anticipiamo che a causa di lavori in un tratto di competenza di Autostrade per l'Italia, dalle 23 di oggi fino alle 5 di domattina, la A23 Palmanova-Udine-Tarvisio resterà chiusa tra Udine Sud e Gemona-Osoppo in direzione Tarvisio. Già dalle 20 resteranno chiuse l'area di servizio Zugliano Est e l'area di parcheggio Santa Caterina Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda una replica di Pairapapà.
3: Pairapapà. La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani. Pairapapà. Da annusare con le orecchie.
4: Pairapapà.
5: A cura di Giuseppe Signorelli.

Inizio spumeggiante con ritmo per questa nuova puntata di Paira Papà. Giuseppe Signorelli al microfono e avrete intuito che siamo in pieno clima musicale cubano per festeggiare un compleanno. E che compleanno? È un disco, ovviamente. Il compleanno è quello di Omar Aportuondo. Ha compiuto la bellezza di 95 anni, come non sentirli, e a 94 ha fatto uscire appunto questo suo lavoro programmatico intitolato Eternamente Omar. E come si fa a non dire eternamente? Sulle scene da tantissimo tempo, e si è ormai consegnata, si può dire, proprio all'eternità. Eternamente Omar, quindi Omar Aportuondo è una delle grandi dive, insomma, della musica cubana, una figura essenziale, si può dire, nella storia della musica latinoamericana del XX e XXI secolo. Nata a La Habana, la sua carriera artistica abbraccia, già pensate, più di 75 anni, e d'altra parte logico, avendone compiuti già 95. Quindi dai suoi primi passi nel mitico cabaret Tropicana ai palcoscenici più prestigiosi di tutto il mondo, conosciuta come la novia del feeling, inteso in senso cubano, è stata appunto una voce fondamentale nell'evoluzione di questo genere, combinando la profondità emotiva del bolero con le armonie del jazz e della canzone cubana. Tutti elementi che ascolteremo appunto nel dipanarsi di questi brani che estrarremo da questo suo ultimo lavoro, Eternamente Omar, che presenta anche alcuni duetti, e anche alcuni di questi avremo modo di sentirli. Il progetto, c'è da dire ancora, che è stato alla direzione musicale di un altro grande musicista, il pianista Roberto Fonseca, che naturalmente suona il piano in quasi tutti i brani. Qui c'era questo Por eso yo soy cubana, che è una composizione di José Ramón Sánchez, una figura di spicco della musica cubana. C'è da dire che infatti Omar Aportuondo va sempre ad attingere nel repertorio di questi grandi compositori cubani, che negli anni 30 ha partecipato a un concorso nazionale delle Décimas Campesinas, vincendo il premio più prestigioso, il Re dei Re, e ha mantenuto praticamente questo riconoscimento per molti anni. Il popolo cubano lo ha soprannominato il cantore delle pianure verdi, ed è considerato appunto uno dei più grandi cultori della melodia popolare guajira per il suo prezioso contributo al caratteristico stile guajiro cubano. Diciamo che ha un corpus di opere veramente poderoso. Se ne contano almeno più di 500 brani, che spaziano dalla guajira, appunto creola, ai boleri, al son, fino ai valzer dal profondo contenuto romantico, fra i quali non fra i valzer, ma diciamo tra questi brani spicca proprio questa Por eso yo soy cubana, che Omar Aportuondo è andata a riprendere e offrirci proprio in apertura anche di questo suo lavoro Eternamente Omar. Spostiamoci su un altro brano sempre profondamente cubano, fin dal titolo, Lamento Cubano. Qui il compositore in questione è Eliseo Grenet, compositore, pianista, un direttore d'orchestra, nonché cantante, che già all'età di 13 anni già componeva dei piccoli capolavori per il cinema. E poi ha avuto modo chiaramente di dedicarsi proprio alla propria terra, dedicandole un campionario sterminato, insomma, di brani. Forse, ecco, uno dei più famosi è questo che ascolteremo fra poco, questo Lamento Cubano, e naturalmente la grande voce di Omar Aportuondo.

Addentriamoci ora in alcuni tra i classici, insomma, della musica latinoamericana, specificatamente anche cubana, e accennavamo prima anche a questi duetti, quindi fra poco ne ascolteremo un paio. Intanto mettiamo ordine. Il prossimo brano è la celeberrima Quizás, Quizás, Quizás, altrimenti nota anche in inglese col titolo Perhaps, Perhaps, Perhaps. È una canzone del cantautore cubano Osvaldo Farrés, che scrisse appunto la musica e il testo originale in spagnolo per questa canzone, che divenne poi un successo per Bobby Capó nel lontano 1947. Osvaldo Farrés era appunto questo compositore cubano, famoso per oltre, anche lui abbastanza prolifico, oltre 300 canzoni, in particolare boleri, che gli hanno dato la fama internazionale, essendo appunto uno degli artisti cubani più eseguiti al di fuori dell'isola. Secondo il musicologo Cristóbal Díaz Ayala, Farrés canta l'amore e le donne in forma diretta e spontanea, che non è la stessa cosa, come dire, in maniera semplice. E c'è da dire che Farrés era, come si suol dire, un analfabeta musicale, cioè non suonava nessuno strumento, gli mancava una formazione musicale formale. Era incapace, insomma, per intenderci, di leggere o scrivere musica. Quando componeva, i testi e la melodia arrivavano a lui nello stesso istante, e quando aveva, diciamo, la canzone in testa, la memorizzava in qualche modo, o a volte con l'aiuto di sua moglie, e la canticchiava poi su un registratore. Più tardi poi passava questa registrazione a qualcuno che aveva ovviamente delle conoscenze musicali per trascriverla, e spesso era il suo amico Fernando Mulens, che aveva lavorato con lui anche in un programma radiofonico. E appunto per questo motivo alcuni autori cubani hanno persino messo in discussione la paternità di alcune sue opere, dato che di solito Farrés non partecipava neanche agli incontri della Società de Autores, né lo si sentiva interpretare le proprie opere. Ma poi, insomma, varie testimonianze hanno condotto poi, insomma, a lui. Farrés, quindi, vi dicevo, famoso a livello internazionale grazie alle versioni che fecero delle sue canzoni numerosi artisti da tutto il mondo, e forse la più popolare anche nel Regno Unito, ma insomma un po' dovunque, era la versione di Quizás, Quizás, Quizás, che è stata fatta, una delle più celebri sicuramente quella di Nat King Cole nel 1958, con il testo in inglese di Joe Davis, che magari non si atteneva molto al testo in spagnolo. E un'altra famosa versione di questa canzone interpretata da Sara Montiel nel film Besame. E vi dicevo appunto di questi duetti, di alcuni ospiti, alcuni anche giovanissimi, ed è proprio il caso di questa Quizás, Quizás, Quizás, dove Omar Portuondo duetta con Nati Peluso, Natalia, diciamo il nome vero, una cantautrice rapper argentina con cittadinanza spagnola e italiana. È cresciuta ascoltando grandi artisti della musica nordamericana della metà del XX secolo, per intenderci artisti come Ella Fitzgerald, Ray Charles, oltre naturalmente a grandi rappresentanti della musica più tradizionale, come João Gilberto, Ray Barreto, Serú Girán, Atahualpa Yupanqui, e ha incominciato molto giovane, a 16 anni, a esibirsi e a farsi conoscere nei locali più prestigiosi, e poi appunto ha fatto un po' il giro del mondo anche con le proprie composizioni. Si è formata musicalmente tra Argentina e Spagna, e diciamo che il suo stile musicale affonda le sue radici nella musica nera, non solo quindi in stili come il blues, il jazz, il funk, il soul, ma anche le espressioni musicali più tradizionali. E studiando teatro con insegnanti e colleghi provenienti da Cuba, Repubblica Dominicana e Colombia, ha acquisito sia il vocabolario che l'accento anche di quei paesi nelle sue canzoni. E adesso duetta appunto con la prestigiosissima Omar Portuondo in questa altrettanto prestigiosa canzone Quizás, Quizás, Quizás. Quindi Omar Portuondo e Nati Peluso.

Chissas. E beh, un'altra canzone adesso che ascolteremo non poteva assolutamente mancare, la celeberrima Guantanamera, una canzone popolare cubana di grandissima fama internazionale, le cui origini risalgono, sembrerebbe, al XIX secolo. È una serenata dedicata a tempo di bolero a una guajira guantanamera, una contadina della città di Guantanamo, che ha come sfondo le lotte di indipendenza che infiammavano Cuba in quel periodo, da prima colonia spagnola e poi colonia statunitense, tra la fine, quindi, dicevo appunto, del XIX e l'inizio del XX secolo. Il suo carattere romantico, unito ai valori patriottici che esprime, ne fanno una delle canzoni più amate dai cubani. E il ritornello fa riferimento molto esplicitamente al territorio cubano proprio di Guantanamo, che dal 1898 a tutt'oggi è assoggettato agli Stati Uniti d'America, che vi insediarono una base militare e una prigione, quest'ultima, come sappiamo, oggetto anche di critiche da parte di numerose organizzazioni internazionali, e definita da Amnesty International un campo di concentramento a causa del mancato rispetto delle norme di tutela dei diritti umani. E, diciamo che con il 1993 la musica è stata attribuita dalla Corte Suprema di Cuba al popolare personaggio radiofonico degli anni 30, José Fernández Díaz, meglio noto come Joseito Fernández, dopo aver respinto il ricorso degli eredi di Erminio El Diablo García Wilson, secondo i quali quest'ultimo ne era in realtà proprio il compositore originale. In ogni caso fu sicuramente Joseito Fernández che la portò al successo dai microfoni delle popolari radio di La Habana, sebbene il testo fosse ovviamente diverso da quello attuale. Durante le trasmissioni la cantava, infatti, riferendosi anche ad altre contadine. Una volta era Guajira Huelta Bajera, un'altra Guajira Olguinara, ma quando si innamorò della gelosissima Guajira Guantanamera, questa lo sorprese a parlare con un'altra e fuggì via, e da quel momento Joseito la cantò solo per lei. Comunque, secondo alcune fonti, l'origine di tale musica era il bolero creolo in uso attorno al 1830 nella zona appunto di Guantanamo, nella Cuba orientale, che a sua volta affondava le sue origini, addirittura, pensate, in una passacaglia spagnola di 100 anni prima, una lenta danza in tempo triplo basata su uno schema armonico che si ripeteva su 4-8 battute. Insomma, nella versione di Guantanamo del 1830, l'esecuzione alla chitarra di tale schema collegava l'aria alla montuna, che era il tipo di bolero suonato appunto in quella zona, nella Cuba orientale, distinto da quello che si suonava in altre zone cubane, chiamato appunto son. E qui siamo arrivati al son, abbiamo cercato di fare un poco di storia di questi stili in poco tempo. Ma adesso largo alla musica e allargo un altro duetto con un altro ospite prestigioso, la cantante Angélique Kidjo del Benin. Pensate al suo nome completo, vediamo se abbiamo tempo ancora per dirlo. Sì, c'è, perché è molto lungo. Pensate che il suo vero nome completo è Angélique Kpasse Loco Hinto Winsinu Kanjo Manta Zogbin Kidjo, nota per fortuna solo come Angélique Kidjo, appunto, dicevo, cantante del Benin, che con la sua voce veramente fa cose strabilianti. Ha riarrangiato anche, ovviamente sovraincidendosi più e più volte, una versione vocale del bolero di Ravel. E detto questo, detto tutto, ascoltiamole quindi insieme la grande Omara Portuondo con Angélique Kidjo, insieme per questa celeberrima Guantanamera.

E naturalmente questa celeberrima Guantanamera non poteva che uscire anche come singolo. E noi siamo arrivati alla conclusione qui di puntata e ci ascoltiamo adesso una ballata jazzata molto molto intensa. Questa Tu mi delirio ci proviene da un altro compositore cubano molto molto famoso, César Portillo de la Luz, anche lui dell'Habana. E lui viene attribuito il merito di aver fondato il genere musicale feeling, ne abbiamo accennato prima. E il Miami Herald ha descritto Portillo come un autore fondamentale della musica latinoamericana e uno dei compositori più celebrati di Cuba. Portillo è anche citato come il paroliere più illustre della sua generazione e uno dei compositori cubani più prolifici del XX secolo. Quindi chiudiamo con una sua composizione molto celebre, questa Tu mi delirio, che vede anche appunto questo arrangiamento jazzato con la presenza del chitarrista Emilio Martinier, che si prodiga anche in un bellissimo assolo, e naturalmente soprattutto la voce, l'interpretazione di Omara Portuondo, che ci ha regalato e si è regalata come per il suo compleanno questo disco Eternamente Omara. Quindi a me non resta altro che salutarvi, darvi l'appuntamento alla settimana prossima e naturalmente augurarvi un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Tu mi delirio. Ciao!

0: graziosa.
1: Avete ascoltato una replica di Pairo Papà.
2: Radio Capodistria, notizie.
3: Notizie delle 13.30. In una conferenza stampa volta a illustrare la situazione in cui ha trovato il Ministero dell'Agricoltura, il ministro Janez Ziegler-Kralj ha descritto un quadro finanziario critico, annunciando una perizia forense per verificare presunte irregolarità e pesanti ammanchi di bilancio imputabili al precedente governo, in particolare nei settori delle assicurazioni climatiche e della viticoltura. Denunciando un passaggio di consegne lacunoso e anni di mancato dialogo con gli operatori locali e con l'Unione Europea, il capodicastero ha promesso un immediato cambio di rotta basato sul ripristino delle relazioni istituzionali, sulla correzione della pianificazione dei fondi europei e su una drastica accelerazione dei risarcimenti per le calamità naturali, con i primi 12 milioni di euro in erogazione già ad agosto. Il Parlamento ucraino ha approvato con 289 voti favorevoli la nomina di Sergei Koretskij come nuovo primo ministro, accogliendo la proposta del presidente Volodymyr Zelensky. Koretskij, ex guida della compagnia energetica statale Naftogaz, succede alla dimissionaria Yulia Sviridenko ed è il terzo premier dall'inizio del conflitto. Considerato da Zelensky la figura più idonea per proteggere le infrastrutture e mettere in sicurezza il paese in vista dell'inverno, il nuovo capo del governo ha indicato come priorità assolute la difesa nazionale, la stabilità economica e l'integrazione nell'Unione Europea. Oltre 300 persone sono rimaste ferite, 35 sono morte negli attacchi statunitensi contro l'Iran degli ultimi giorni, lo ha dichiarato il Ministero della Salute iraniano, secondo quanto riportato dalla CNN. Tra le vittime ci sono due donne e un adolescente, secondo quanto affermato dal portavoce del Ministero. Gli attacchi continuano soprattutto nel sud dell'Iran, nell'area dello stretto di Hormuz. Strage sfiorata a Bolzano a seguito del crollo della parte centrale del tribunale. Lo stabile è inagibile e l'attività è stata sospesa. Il crollo di questa mattina all'alba è partito dal quarto piano. A seguito di un primo sopralluogo effettuato anche con i droni, non esistono più l'aula della Corte d'Assise, il Consiglio dell'Ordine, l'ufficio del procuratore, l'ufficio di presidenza. Inoltre sono stati danneggiati molti uffici amministrativi. Il tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, ha subito un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e di ampliamento. È tutto per le notizie, le 13:34 minuti.
2: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica. Ora Musica. Ora Musica. Ora.

0: musica, la vetrina della musica indipendente, le novità discografiche indipendenti che arrivano ogni giorno a quest'ora. Io sono Riccardo Pellegrini per presentarvele e tra poco partiamo, ma subito ad aprire come sempre un classico. Si torna indietro nel tempo a tante estati fa.
1: Ora musica story
0: 1982.

Alan Parsons Project, oggi ad aprire Ora Musica con questo super classico che ci ha riportato nel 1982, Eye in the Sky. È tempo di novità, abbiamo già presentato questo singolo, ma ora esce la versione remix, Chill House Mix, per Nuvo.

0: Ora musica, oggi musica da club nel nostro spazio novità, perché è uscita la versione chill out mix del singolo dell'estate di Nuvo ad accompagnarci allo spazio interviste.
1: Ora musica, intervista.
0: Oggi ha una musica Alberto Cerbo in programmazione con il nuovo singolo Brilla il sole. Allora per noi occasione per risentirlo al telefono. Ciao Alberto, come stai?
2: Ciao, tutto bene, un saluto a tutti.
0: Ecco, si sta bene dalle tue parti?
2: Si sta bene, brilla il sole, ecco. Ma in tutta Italia mi sembra che stia brillando il sole parecchio.
0: Però il sole quando brilla lì è più limpido, c'è meno...
2: È più limpido. Anche un po', diciamo, se ti alzi c'è anche un po' di arietta, quindi esatto, dai, è anche più sopportabile.
0: Si sta bene. Allora, Inno alla libertà, brano che ti invita a lasciare andare un po' le cose, no?
2: Sì, è un po' lo spirito dell'estate, vuole essere un brano spensierato proprio per il periodo estivo, dove abbiamo bisogno anche di un po' di leggerezza. Allora, ne avremo bisogno tutti i giorni, perché in mezzo a tutte queste notizie negative e pessimistiche, a volte dobbiamo essere anche un po' più leggeri, un po' più
0: sì, leggero, diciamo, direi che leggero, lasciare un po' andare le cose, prenderle,
2: esatto,
0: con maggiore,
2: esatto.
0: Non è sempre facile, però bisogna provarci.
2: Sì, è un po' spensierati, ecco, non mi veniva prima la parola giusta. E quello che l'estate cos'è? Di solito il periodo un po' della spensieratezza, quindi di questa canzone che ti dice di tornare al mare a cantare le canzoni, a ballare, a divertirti e, perché no, magari a trovare anche l'amore.
0: Il precedente singolo invece parlava del lunedì, mi ricordo.
2: Quello dell'estate scorsa, sì, parlava del lunedì, ti riportava subito all'impegno all'impegno dell'inizio settimana.
0: E dopo questo Brilla il sole, invece come sarà l'autunno, l'inverno di Alberto Cerbo? Sei in giro a suonare?
2: Allora, in realtà l'autunno e inverno di Alberto Cerbo brillerà sempre il sole, forse di meno di adesso, però ecco, mi metterò al lavoro per la realizzazione di un album, perché questo brano, come gli altri che ho già pubblicato, mi piacerebbe facessero parte di un album, dove poi all'interno si troveranno anche degli inediti, alcuni brani che ho registrato e prodotto in questi mesi e che mi farebbe piacere far uscire poi tutti assieme, appunto, verso fine anno.
0: Ecco, e allora noi ci diamo appuntamento lì. Nel frattempo noi adesso facciamo brillare il sole perché ascoltiamo il brano. Prima però ricordiamo Alberto Cerbo sui social. Uno scrive Alberto Cerbo ed escono i tuoi contatti.
2: Sì, mi trovate su Facebook con Alberto Cerbo Official, Instagram Alberto Cerbo, sempre il mio nome, e da lì trovate tutti i riferimenti poi per Spotify, per YouTube, dove c'è anche il videoclip, ho fatto un visual in questo caso, e tutte le piattaforme digitali dove potete scaricare Brilla il sole come tutte le altre canzoni.
0: Grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi e buona estate.

nascosti c'è dentro. Quelle parole pesanti che mi hai detto e che ti ho detto. Finestrini abbassati, piedi sul cruscotto.

indipendente con le sue novità indipendenti, e questa è Ti porterò al mare, il singolo di Andrea Cardia che abbiamo già avuto modo di presentare attraverso altri singoli. C'è anche Clotilde con la sua canzone dell'estate, Radio Ciclone.

0: Il ciclone di Clotilde, che già ora musica abbiamo sentito con Non scorre più il tempo, credo, altri singoli che fanno parte del progetto di questa giovane artista 22enne che arriva dalla Sicilia, esattamente lei è originaria di Gela. A chiudere la puntata, altra novità al primo ascolto, Giummo, progetto urban al debutto con questa canzone che si chiama Non vedo, non sento, non parlo.
1: Gente finta, facce di plastica, parlano tanto, poca sostanza, occhio addosso, respiro polvere, sto zitto, accumulo, imparo a colpire, schiena piegata, pugno chiuso, ogni giorno alzo la guardia, allenamento, notti lunghe, conto i passi, salto le

perde in fretta. No carisma, no coerenza, flow cemento, blocco scuro. Ad ogni pallotto la sguardo duro. Sogni grossi, tengo testa, porto rispetto a chi non ha scena. Muratore, alzo il nome, mattone sopra, convinzione. Strada insegno, sta in silenzio. Se fai casino, perdi il senso. Non vedo, non sento davvero. Quando parlo spacco il vetro. Una barra, senti il colpo. Poco show ma lascio il segno. Polvere addosso, resto in piedi. Vita dura, zero rimedi. Fame e soldi, stesso piano. Mi prendo tutto, visione.

0: Giummo, non vedo, non sento, non parlo. Questa è la novità che oggi chiude il nostro spazio Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto. Se volete, ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Well then, well, okay, cos'è che devo dire? Oh god, I forgot about it. Oh yes, indeed, yeah, London Calling è un programma di musica rock che arriva a voi ogni sabato sera dalle 18:45 dalla frequenza di Capodistria, che è anche su internet naturalmente, whatever you are, www.rtvslo.c, and mi ascolti ovunque. London Calling, yeah, don't forget it. E questa è Tenet Rock Show con Mimmo Cacchio. Bye!
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla A31 della Val d'Astico, code in uscita allo svincolo di Vicenza Nord, provenendo da Rovigo, causa incidente. Sulla A4 Venezia-Trieste, code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Liserti in direzione Trieste. Traffico regolare sugli altri percorsi del Nord-Est, restando sulla A4 vi segnaliamo che l'area di servizio Calstorta Nord al momento non eroga benzina. Vi anticipiamo che a partire dalle 22 di oggi fino alle 5:30 di domattina sulla tangenziale di Mestre resterà chiusa per lavori l'entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni. Entrate alternative, Mira Oriago sulla tangenziale o Spinea sul passante di Mestre. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: La fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
6: Da annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13:30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
5: Ah.
6: Insomma, non sai fare il verso di Paira Papà.
5: No, ma posso fare questo, senti.
6: No, lascia perdere, faccio io.
7: Paira Papà.
8: Va ora in onda una replica di In cammino per superare i confini, una coproduzione della comunità radiotelevisiva italofona.
9: In cammino per superare i confini. 4 tappe, 2 città, 1000 storie da raccontare.
8: Benvenuti e benvenute, un saluto da parte di Barbara Urizzi. Oggi vi raccontiamo la quarta tappa del nostro cammino goriziano, quarta ed ultima tappa, perché oggi noi l'abbiamo concluso, siamo arrivati in vetta al Monte Santo, al santuario di Svetagora, dove termina per l'appunto il cammino. E che dire, è stata una tappa veramente molto densa, molto intensa da quello che poi è il mio punto di vista. Faccio un rapido riassunto prima di passare il microfono ai miei colleghi. Quarta tappa, quarta giornata. A me sembra di essere in cammino da 4 settimane, perché il cammino ha sempre questo potere di dilatare completamente i tempi, e anche perché oggi veramente abbiamo vissuto tanto, abbiamo vissuto tantissimo, da un inizio che è stato, come dire, un inizio urbano. Noi siamo partiti da Gorizia. Io bazzico in queste terre, in queste zone praticamente da tutta la vita. Sarà che ci siamo arrivati a piedi, ci siamo arrivati da Aquileia, ci siamo arrivati con il passo lento. Io non ho mai visto Gorizia così bella, l'ho trovata proprio ricca veramente di cultura, di lingue, di religioni, di diversità. A volte è proprio interessante poter passare, vedere, arrivare a passo lento in zone, città che tu conosci da una vita, e poterlo fare anche con compagni di viaggio che invece vengono da altri luoghi, poter sentire quelli che poi sono i loro commenti, le loro impressioni, e poterla vedere proprio con una luce nuova. Abbiamo veramente visto tanto Gorizia, Nova Gorizia, siamo passati per la parte del centro storico di Gorizia, il castello, abbiamo sconfinato varie volte tra una parte e l'altra, tra Gorizia, Nova Gorizia, a volte anche chiedendoci da che parte siamo, siamo in Italia, siamo in Slovenia. Un tratto che mi è piaciuto molto del percorso prima di arrivare sul Monte Santo è stato proprio quello del valico di Rafut, per diversi motivi, perché qua incontriamo due musei di cui abbiamo parlato, che sono il Museo del Lascia Passare, sono anche il Museo del Contrabbando, ce li siamo ritrovati, però soprattutto una parte forse un po' buffa, diciamo, di questo cammino, che siamo passati in quella zona dove c'è la mitica stalla. La stalla e la casa che furono divisi dalla linea bianca, la stalla da una parte, la linea bianca l'abitazione dall'altra, ed è rappresentata una mucca, appunto una mucca che in quel periodo dal confine fu divisa dal proprietario. Ecco, l'ironia della sorte ha voluto che ci passeggiasse davanti proprio un discendente, il nipote poi della famiglia Leban, proprio poterlo incontrare. Ed è stato un momento così, diciamo, leggero e molto divertente, forse di questa giornata molto intensa. Concludo dicendo che siamo arrivati sul Monte Santo, dove è terminato il nostro cammino. Noi siamo tutti radiofonici, parliamo molto, ci confrontiamo. Ecco, la salita è praticamente silenzio religioso, non abbiamo sprecato nessun tipo di energia, ed è stato anche un momento molto carino arrivare e praticamente essere accolti, diciamo così, in un modo anche abbastanza particolare dal padre Bogdan Knaus, che grazie a lui, grazie ad Andrea Bellavite, è nato questo cammino, no? Proprio dall'amicizia tra la basilica e il santuario, e lui ci ha accolto con una rakia, che è una grappa tipica, diciamo, della Slovenia o comunque anche della zona dei Balcani. E così abbiamo terminato il nostro cammino. Passo il microfono ad Andrea Borgnino.
10: Grazie Barbara, ma per me è difficile trovare le parole per descrivere questa ultima tappa, ma soprattutto questi giorni. Andrea Bellavite, oggi quando abbiamo finito la tappa su, appunto, sul Monte Sacro, con in mano questa grappa slovena, parlava di cammino nato dall'amicizia, e il fatto che tutto in questi giorni è nato dall'amicizia. Amicizia, tra l'altro, di persone che si conoscono o si sono conosciute da poco. Però io ho sentito un clima umano bellissimo. Di questa tappa di oggi c'è un momento che mi è piaciuto tantissimo. È stato quando abbiamo lasciato le due città. Abbiamo camminato tanto a Gorizia, poi siamo andati a Nuova Gorica. A un certo punto poi abbiamo fatto due ponti, uno nuovissimo, un ponte ciclopedonale costruito apposta per Go 2025, e invece un vecchio ponte stradale degli anni 70. Passare su quei due ponti mi è sembrato veramente il fatto che lì il cammino cambiava di colpo. Arrivare sopra quell'ancia dell'Isonzo, che è quella dove abbiamo iniziato a camminare all'inizio, mi è sembrato una specie di cortocircuito, una specie di chiusura. Siamo tornati sull'Isonzo per due volte e poi abbiamo iniziato questa salita, e effettivamente una salita vera, è stato forse l'unico pezzo di cammino dove effettivamente la stanchezza, ma anche la difficoltà del tipo di terreno che abbiamo incontrato, ha messo un po' tutti alla prova. E secondo me anche lì è stato un momento di silenzio, di sudore e anche di grandissima gioia. Mi ha fatto strano che in quel momento, mentre passavamo tra i due ponti con Andrea Bellavite, appunto, ci si è messi a parlare di Alex Langer, che per tutta la vita ha usato come sua, anzi soprattutto dopo che lui ahimè non c'è più, si è sempre stata usata questa frase costruttore di ponti, e noi ci siamo messi a parlare di lui tra quei due ponti, ma penso non fosse un caso. Insomma, un'esperienza bellissima questo cammino. Concordo che la sensazione addosso mi sembra di essere da 10 giorni in cammino. E domani ho preso un treno alle 6:20, è un orario folle, ma proprio per spezzare, per provare a interrompere questi giorni, perché sembra che siano durati molto di più, naturalmente perché è stato tutto molto bello e molto intenso.
11: Alexander Langer ovviamente arriva dall'Alto Adige su Tirol, quindi grazie per questo ricordo che io non ho ascoltato ma che effettivamente mi è venuto in mente, soprattutto passando su La Socia, quello che ho imparato a conoscere come Isonzo, con un nuovo nome in questa nostra avventura. E il colore di questo fiume, ne abbiamo già parlato in un'altra puntata, però veramente più si sale verso l'inizio del fiume, più questo colore estremamente intenso viene fuori, ad iniziare come partenza per questa grande salita effettivamente che ci ha provato, ma ci ha anche poi resi effettivamente molto soddisfatti di arrivare alla fine. Riparto un po' anche da quello che ci ha detto Barbara, perché io effettivamente Gorizia non l'ho mai vista, quindi scoprire una città insieme a persone, amiche o che si conoscono attraverso un percorso è meraviglioso. Fra l'altro la città in questo periodo ha anche una manifestazione, quindi anche la preparazione, i preparativi per una città in festa è sempre interessante come prospettiva, soprattutto per chi è in viaggio, no? È di passaggio, come lo siamo stati noi in questa avventura. Quindi posso dire una conclusione dal mio punto di vista meravigliosa.
8: Assolutamente vero, è una conclusione assolutamente meravigliosa. Io citerei nuovamente Alexander Langer, perché la sua utopia, no, di convivenza che non rimanga utopia ma che dia veramente dei frutti, perché oggi abbiamo visto appunto una città in festa, abbiamo visto tutti i manifesti di Gorizia 2025, tutta questa città adornata di questo magnifico colore smeraldo dell'Isonzo, questo verde acqua ovunque, Go 2025. E più volte ho sentito questa frase, che non rimanga solamente un'esibizione per quest'anno, ma che sia una costruzione, e costruire qualcosa è molto più difficile. Mi è sembrato un aneddoto molto curioso e anche simbolico il fatto che abbiamo camminato da Piazza Vittoria a Gorizia attraverso la Via Rastello verso il castello, e questa Via Rastello, una via storica e antica di Gorizia, lì è nato un signore che si chiamava mi pare Luigi Spina, e Luigi Spina fu colui che costruì un muro sotterraneo di libertà, veniva chiamato così, un muro di libertà, sotto il muro di Berlino. E questo mi è sembrata una coincidenza simbolica, anche se poi questa cosa poi non so se poi non fu realizzata, se fosse solo un progetto così, però ci sono delle similitudini, c'è questo desiderio di libertà. E poi ho pensato anche a una cosa un po' forse negativa in tutta questa bellezza di questa giornata e di questi giorni, negativa nel senso dei due paesi, sia dell'Italia che della Slovenia, che queste due città, sia Gorizia che Nova Gorica, le lasciano veramente ai margini. Ok, adesso c'è Gorizia 2025, però comunque queste due città non vengono capite, non vengono scoperte. Vengono addirittura scoperte da mondi molto più lontani rispetto alle capitali, che un po' le lasciano un po' vivacchiare, non le coinvolgono, cosa che invece ad esempio Berlino non è successa. Infatti Berlino poi è ridiventata capitale. E questo mi ha fatto pensare all'importanza di capire le periferie, forse perché io provengo anche, no, da una regione periferica, mi ha fatto capire quanto siamo ricchi in fondo e quanto dobbiamo farci scoprire in un certo senso anche dai centri culturali, se così si può dire. Comunque è stata, appunto, riprendo anch'io lo stesso pensiero, questa ascesa verso il monte Svetagora è stata
12: a parte catartica, ma è stata veramente magica nel silenzio del sudore, della fatica, ma arrivare a questo sole fortissimo, poi anche a questa grappa offertaci, ma comunque è stato veramente quello che un cammino in fondo dovrebbe mostrare, un traguardo che si raggiunge con fatica, ed è una cosa anche un simbolo a tutto ciò che di bello può essere costruito, anche ad esempio appunto la pace. Gorizia dovrebbe diventare un po' un testimone della pace anche in futuro, e questo al giorno d'oggi è più che mai importante.
13: Ecco, Vida, parlando appunto di questa importanza di farci scoprire e far comprendere soprattutto i territori transfrontalieri, io vi ho raggiunti, ormai non lo so nemmeno io, perché come dicevamo il tempo si è dilatato ieri, l'altro ieri, da Fiume, e per questo primo cammino della mia vita, il primo cammino fatto con la comunità radiotelevisiva italofona, e mi sono unita a voi proprio in quest'ultima tappa della rinascita, in cui con Andrea Bellavite, come diceva Barbara, abbiamo praticamente attraversato Gorizia e Nova Gorica, nemmeno tenendo conto dell'esistenza del confine. Sono rimasta piacevolmente stupita di questo nuovo modo, per me nuovo, perché come ho detto ieri torno a Gorizia dopo 20 anni, e ritrovo una città completamente nuova, questo nuovo modo di intendere le relazioni, la cultura, lo stare insieme di Gorizia e Nova Gorica, queste due città che hanno appunto raggiunto questo punto di incontro e sono riuscite a condividere sia storia che cultura che lingua, facendone davvero tesoro, un tesoro veramente prezioso. Passando ai punti che mi hanno particolarmente colpita, anche per me la simbologia dei ponti, del ponte di Salcano, è stata molto particolare. Con Andrea commentavamo prima che quando c'è la guerra i ponti si distruggono, quando c'è la pace i ponti si costruiscono. Mi ha fatto pensare al ponte che attraversa la mia città, Fiume, che una volta divideva la mia città in zona A e zona B, Fiume e Sushak, che ha diviso famiglie, amici, parenti, come lo è stato a Gorizia con la vicenda della mucca di cui parlavamo prima al valico di Rafut. Mi ha fatto pensare anche al ponte di Mostar in Bosnia ed Erzegovina. Poi ho pensato alla necessità di sconfinare, di trasgredire, di cui parlavamo prima, appunto di violare questa legge del confine per incontrare l'altro. E un'altra cosa a cui ho pensato molto è la questione delle minoranze, perché devo dire che mi ha particolarmente colpita questa presenza davvero dinamica e vivace della minoranza slovena a Gorizia, molto presente, non solo all'interno di un'istituzione, ma con biblioteche, con bibliobar, con vari istituti di cultura, e mi ha fatto pensare all'importanza, essendo io minoranza italiana appunto in Croazia, dell'importanza di non temere, di non avere paura, di non temere l'assimilazione, ma invece di aprirsi infatti all'altro, e di non chiudersi, ecco quanto importante sia per una minoranza. E poi alla fine la salita sul Monte Santo, questo luogo di pace, di riconciliazione, una salita per me veramente molto anche difficile. Io era da anni che ormai non andavo in montagna, anche per problemi di salute, quindi è stata una sfida personale, però mi ha fatto pensare all'importanza del proseguire nella vita in generale, nel lavoro, passo per passo, senza pensare troppo al futuro, pensando semplicemente al prossimo passo da intraprendere. Mi ha fatto anche pensare all'importanza di fare ed essere comunità, visto che gli ultimi passi li abbiamo fatti insieme, ci siamo incoraggiate, ci siamo ispirate, e dell'importanza della nostra comunità radiotelevisiva italofona, soprattutto per queste piccole realtà di confine. Torno a casa con le batterie davvero piene, ispirata, piena di questo senso di comunità, di umanità, come dicevi Andrea prima, ma anche pensando all'importanza di eliminare, quindi non solamente i confini fisici e geografici, cose che noi abbiamo fatto oggi per tutto il giorno, ma eliminare i confini mentali soprattutto, nel semplicemente renderci conto che dobbiamo oltrepassare queste nostre paure che non ci permettono spesso di realizzare il nostro pieno potenziale e purtroppo spesso di aprirci senza timore all'altro.
11: E visto che Selina ha nominato la comunità radiotelevisiva italofona, ringraziamo in qualche maniera, nominiamo tutte le persone che sono state in cammino con noi, a iniziare da Maria Dubessé, Giovanni Cocchelli e Michele Valente, Andrea Borgnino, Sabrina Pisu, Selina Sciucca, Rosario Tronolone, Vida Valencic, Barbara Urizzi e tutte le persone ovviamente che abbiamo incontrato. E per finire un ringraziamento speciale a chi si occupa della conservazione della Basilica di Aquileia e che ci ha accompagnato con grande esperienza e capacità in questo viaggio.
10: Grazie Elena, era importante appunto ringraziare tutti. E poi chiudiamo come tutte le quattro puntate con la voce di un ospite che ci riporta e tenta un po' di fare anche una chiusura così culturale di questo cammino. Vida.
14: Si tratta di Angelo Floroma, storico, medievista, autore l'anno scorso del libro Breve storia sentimentale dei Balcani, anche questo è curioso, no? Breve storia sentimentale, che ci parlerà appunto di Gorizia 2025 e la simbologia di questa data.
15: Io credo che possa essere un bel paradigma. Un paradigma non solo per il nostro territorio, che da sempre è stato un territorio innervato da confini e da frontiere, anche se i due termini spesso confliggono tra di loro, ma potrebbe essere davvero un bel esempio per il resto dell'Europa e il resto del mondo, perché questa nostra terra da secoli, da millenni, è stata una terra plurale, intersecata da mille lingue, identità, accenti diversi. Però ha sempre saputo confrontarsi con quello che apparentemente era l'altro da sé, e invece la storia ci insegna che è l'altro sé, ci sono molte più affinità piuttosto che divergenze. È vero che poi l'asperità degli eventi molto spesso ha creato delle narrazioni che fossero narrazioni divisive. Il secolo breve in questo ha inciso profondamente, non solo nelle due guerre mondiali, ma poi nella spaccatura dell'Europa che conseguì alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ma la gente che ha abitato entrambe le sponde, chiamiamole così, si è sempre sentita parte di una comunità molto più ampia, perché riconosceva nel proprio passato delle radici profonde, delle radici comuni che per fortuna vincevano sulla opposizione e sulla divisione. Le divisioni in terre come le nostre sono sempre lontane. La periferia in questo senso vince rispetto alla centralità delle geografie, perché sulla periferia, insomma, è un po' come essere sulla battigia del mare, non sai mai dove finisce la spiaggia, dove comincia l'acqua. È proprio in questo senso di ibrido continuo si fonda la ricchezza dei popoli. E allora, se le genti qui hanno dimostrato di sapersi mantenere unite malgrado tutto quello che è successo, e riscoprono una duplice capitale della cultura, un'unica grande città che aveva due polmoni ma che finalmente torna a respirare all'unisono, forse questo potrebbe essere un suggerimento per molte altre parti sensibili del mondo in cui si vivono tragedie immani e in cui invece forse la forza della popolazione civile nel senso alto del termine, cioè capace di civiltà, capace di riconoscersi in una civiltà più ampia che sia quella che non sia quella dei confini, potrebbe diventare una bella risposta e un bel incentivo ad andare avanti in questa direzione.
9: In cammino per superare i confini. Quattro tappe, due città, mille storie da raccontare.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie. Picnic Electronic, un'ora di musica elettronica con le migliori produzioni internazionali selezionate da Barbara Urizzi, il martedì e la domenica alle ore 23 su Radio Capodistria.
1: Hot Hits, la classifica delle 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria, in onda ogni venerdì alle 16 a cura di Tilly e Samuel.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. Il governo ha approvato l'atteso disegno di legge sugli organi specializzati per il contrasto ai reati di corruzione e alla criminalità organizzata, elaborato dal Ministero della Giustizia guidato da Mikhail Zupančič. Il provvedimento prevede tra le principali novità la trasformazione della Procura Speciale di Stato nel nuovo organismo denominato SCOC e l'istituzione di un tribunale specializzato per i procedimenti più complessi in materia di corruzione e criminalità organizzata. La conferma dell'approvazione è arrivata dai democratici attraverso un messaggio pubblicato su X. Ogni euro sottratto dalla corruzione viene pagato dai cittadini. È arrivato il momento di presentare il conto ai responsabili, hanno dichiarato i democratici, sottolineando che con l'approvazione della legge il partito mantiene uno degli impegni assunti in campagna elettorale. Il governo ha adottato i punti di partenza per la preparazione della proposta di assestamento del bilancio per il 2026, con maggiori spese per la difesa e fondi aggiuntivi per il completamento dei progetti previsti dal piano di ripresa. Le spese totali sono fissate a 18,4 miliardi di euro, leggermente superiori rispetto al bilancio attuale. Lo ha fatto sapere il Ministero delle Finanze. Nel bilancio attualmente in vigore le spese sono fissate a 17,7 miliardi di euro. Il governo ha inoltre avviato la preparazione di emendamenti ai bilanci per i prossimi due anni. Nella notte l'Ucraina ha condotto attacchi con droni contro diverse regioni russe, lo hanno riferito le autorità di Mosca. Nella città di Engels, nella regione di Saratov, i droni avrebbero colpito un edificio residenziale e causato un incendio in un aeroporto militare russo. Un deposito di petrolio è stato incendiato vicino alla città di Yaroslavl, causando la morte di tre persone. Il Ministero della Difesa ha anche annunciato che durante la notte la difesa aerea russa ha battuto in tutto 375 droni ucraini in 15 regioni russe nella penisola di Crimea annessa illegalmente. Gli investimenti globali nelle materie prime critiche sono diminuiti nel 2025 nonostante gli impegni assunti da numerosi paesi occidentali per rafforzare la produzione interna. E quanto emerge dal rapporto pubblicato oggi dall'Agenzia Internazionale dell'Energia, che lancia anche un allarme sulle conseguenze economiche e strategiche dell'inasprimento dei controlli cinesi sulle esportazioni di queste risorse. Secondo l'Agenzia è proseguita la graduale riduzione della concentrazione geografica delle catene di approvvigionamento delle materie prime impiegate nei settori dell'alta tecnologia, dell'aerospazio e dell'energia, soprattutto nella fase di raffinazione. Tuttavia, oltre tre quarti della crescita della capacità di raffinazione registrata negli ultimi due anni è stata garantita da Cina ed Indonesia. È tutto per le notizie, le 14.34 minuti.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Dopo una collaborazione nata per la serata del cover di Sanremo 2026, due splendide voci della canzone italiana tornano a cantare insieme. Loro sono Francesco Renga e Giusy Ferreri con Non dovrei, non dovresti.
4: Guarda, non c'è in giro un'anima

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio. A causa di un incidente, l'uscita di Vicenza Nord dell'A31 della Valdastico è al momento chiusa per chi proviene da Rovigo. Inoltre sulla rampa si sono formate code. Sulla A4 Brescia-Padova segnaliamo rallentamenti con code in direzione Venezia tra Brescia Est e Peschiera del Garda dovuti a traffico intenso. Raccomandiamo poi particolare prudenza a chi viaggia sul passante di Mestre. Lungo il tratto in direzione Trieste, tra la tangenziale di Mestre e Spinea, sono state segnalate ostruzioni sulla strada. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Souvenir d'Italie,
3: la collezione di sola musica italiana
2: su Radio Capodistria.

0: La musica digestiva di Radio Capodistria. Ogni venerdì alle 13 con un menù musicale diverso, preparato e condito da Miriam Monica.
1: Bon appétit.
0: Bon voilà, bon ascolti.
2: Hot Hits, la classifica delle 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria. In onda ogni venerdì alle 16 a cura di Tilly e Samuel.
3: Il meteo e la viabilità.
4: Gran parte dell'Europa è interessata da un campo di alte pressioni con nucleo sul mare del Nord, sul Benelux e sul Golfo di Biscaglia stazionano due nuclei di aria fredda in quota. Da nord-ovest affluisce in quota sulle nostre regioni aria un po' più secca. Negli strati bassi dell'atmosfera da est affluisce invece aria alquanto umida. Previsioni. Nel pomeriggio parzialmente sereno, possibilità di isolati rovesci o temporali sull'arco alpino, soffierà vento dai quadranti orientali, temperature massime da 29 a 34 gradi. Durante la notte possibili fenomeni temporaleschi, soprattutto sulle regioni nord-occidentali, domani prevalentemente sereno con vento da sud-ovest, nel pomeriggio e in serata locali manifestazioni temporalesche nella Slovenia settentrionale che si protrarranno nella notte. Temperature minime da 15 a 22, massime da 30 a 35 gradi. Sabato nuvolosità variabile con precipitazioni e temporali sparsi, soffierà vento da nord-est, temperature in calo. Domenica parzialmente sereno, nel pomeriggio locali acquazzoni e fenomeni temporaleschi. La viabilità. Traffico intenso sulla rete viaria della Slovenia, in particolare in uscita dai grandi centri urbani e sulle tangenziali. A causa di mezzi in avaria sull'autostrada Capodistria-Lubiana, chiusa la corsia di marcia lenta in due tratti tra il bivio di Gabrk e quello di Nanos. Incolonnamenti a tratti sempre sulla Capodistria-Lubiana, tra l'area di sosta Lom e Brezovica. Per lavori in corso code ancora sulla Capodistria Lubiana tra Senogece e Postumia e nella direzione opposta sulla Lubiana Capodistria dinanzi a Postumia. Ore 15 e 30 minuti.
3: I fatti del giorno.
4: Buon pomeriggio, vediamo i titoli delle notizie. Sversamento di cherosene in mare a Porto Rose, chiusa per prevenzione la spiaggia, operazione di bonifica in corso. Grave incidente stradale a Porto Rose, morto un ciclista. Corruzione, via libera del governo al nuovo organismo SCOC. 35 anni dell'Unione Italiana. Missione in Istria per l'ambasciatore d'Italia Zagabria Trichilo. Si alza il sipario sulla 35esima edizione del Mittelfest. Questa mattina si è verificato uno sversamento di cherosene da una delle imbarcazioni ormeggiate nel porto di Porto Rose che a causa del vento ha iniziato a spostarsi in direzione della spiaggia locale. L'azienda pubblica Ocoglie Pirano ha quindi chiuso la spiaggia alla balneazione. Nell'area sono stati usati agenti chimici per contenere la diffusione ed assorbire la sostanza inquinante. Sul posto si sono immediatamente recati i vigili del fuoco, la protezione civile e l'amministrazione marittima della Repubblica di Slovenia. Inoltre è stato chiesto l'intervento di un'imbarcazione del servizio SVOM, Servizio Nazionale per la Protezione del Mare Costiero. Le autorità competenti stanno monitorando la situazione ed adottando tutte le misure necessarie per limitare nel più breve tempo possibile le conseguenze dello sversamento. A tutti i visitatori che oggi hanno pagato il noleggio di ombrelloni e lettini verrà rimborsato l'importo o in alternativa conservando lo scontrino potranno utilizzare il servizio domani. Un'altra notizia di cronaca sempre da Porto Rose. Un grave incidente stradale si è verificato poco prima di mezzogiorno in cui un ciclista di 61 anni ha perso la vita. Secondo quanto riferito dalla direzione di polizia di Capodistria, l'uomo stava guidando la sua bici da Santa Lucia verso Porto Rose, dove poi è caduto ed è rimasto gravemente ferito. Giunti sul posto, i soccorritori hanno tentato di rianimarlo, ma senza successo. L'uomo è morto per le ferite riportate. Sebbene alcuni media abbiano inizialmente riportato che il ciclista si fosse scontrato con un autobus, la direzione di polizia di Capodistria ha precisato che i primi accertamenti non confermano ancora questa ipotesi. Poiché le indagini sono ancora in corso, ulteriori dettagli sulle circostanze dell'incidente saranno resi noti in seguito. Vediamo le notizie dalla Slovenia. Il governo ha adottato i punti di partenza per la preparazione della proposta di assestamento del bilancio per il 2026. Con maggiori spese per la difesa e fondi aggiuntivi per il completamento dei progetti previsti dal piano di ripresa, le spese totali sono fissate a 18,4 miliardi di euro, leggermente superiori rispetto al bilancio attuale. Lo ha fatto sapere il Ministero delle Finanze. Nel bilancio attualmente in vigore le spese sono fissate a 17,7 miliardi di euro. Il governo ha inoltre avviato la preparazione di emendamenti ai bilanci per i prossimi due anni. Il governo ha approvato l'atteso disegno di legge sugli organi specializzati per il contrasto ai reati di corruzione e alla criminalità organizzata, elaborato dal Ministero della Giustizia, guidato da Mihael Zupančić. Il provvedimento prevede, tra le principali novità, la trasformazione della Procura Speciale di Stato nel nuovo organismo denominato SCOC e l'istituzione di un tribunale specializzato per i procedimenti più complessi in materia di corruzione e criminalità organizzata. La conferma dell'approvazione è arrivata dai democratici attraverso un messaggio pubblicato su X. Ogni euro sottratto dalla corruzione viene pagato dai cittadini. È arrivato il momento di presentare il conto ai responsabili, hanno dichiarato i democratici, sottolineando che con l'approvazione della legge il partito mantiene uno degli impegni assunti in campagna elettorale. L'iniziativa civica Voce del Popolo ha elaborato una proposta di modifica della legge sul referendum e sulle leggi di iniziativa popolare, che introdurrebbe due date permanenti per il referendum, ovvero la prima domenica di aprile e la prima domenica di ottobre, un modo per razionalizzare la forma massima di democrazia diretta che passerebbe anche per l'introduzione di una soglia di 10.000 elettori per indire un referendum consultivo. Sentiamo Valerio Fabbri.
1: In base a stime ufficiali, i costi di ogni tornata referendaria ammontano a circa 7 milioni di euro, che con 4 referendum all'anno corrispondono a 28 milioni. Sulla base di questi dati, l'iniziativa civica Voce del Popolo ha pensato che se le date fossero due all'anno, stabilite per legge, il risparmio per le finanze pubbliche supererebbe i 10 milioni di euro e per questo, a ridosso della pausa estiva, hanno avanzato un'iniziativa legislativa che mira a evitare la dispersione di risorse pubbliche, così come della spinta propulsiva dei cittadini. Non solo risparmio però, secondo Dušan Kleber, uno degli attivisti e già ministro della salute, istituire giornate dedicate ai referendum renderebbe impossibile i calcoli politici e allo stesso tempo offrirebbe alla cittadinanza due giornate simbolo di espressione diretta della propria volontà, assicurando una maggiore affluenza e di conseguenza anche il relativo quorum. Altra novità della proposta di legge sarebbe l'introduzione del referendum consultivo, che permetterebbe ai legislatori di ascoltare la voce dei cittadini su qualsiasi argomento non incostituzionale, senza però alcun vincolo. Il vantaggio, hanno spiegato, è la possibilità di dar vita a un ampio dibattito pubblico su temi per i quali non è possibile indire un referendum legislativo, come ad esempio la costruzione del secondo reattore nucleare IECDVA, l'adesione all'Alleanza Atlantica o l'acquisto di armi. L'auspicio dei promotori è che la modifica venga adottata il prima possibile in modo da tenere il primo referendum day già in autunno.
4: In una conferenza stampa volta a illustrare la situazione in cui ha trovato il Ministero dell'Agricoltura, il ministro Janez Ziegler Kralj ha descritto un quadro finanziario critico, annunciando una perizia forense per verificare presunte irregolarità e pesanti ammanchi di bilancio imputabili al precedente governo, in particolare nei settori delle assicurazioni climatiche e della viticoltura. Denunciando un passaggio di consegne lacunoso e anni di mancato dialogo con gli operatori locali e con l'Unione Europea, il capo di Castero ha promesso

0: Unione Italiana, ricorrenza che rende omaggio a una storia di impegno, lungimiranza e responsabilità che ha dato voce e forza alla comunità nazionale italiana. Per l'occasione il presidente dell'Unione Italiana Marin Korva ha rivolto una lettera aperta ai connazionali in Croazia e Slovenia, definendo l'anniversario un traguardo importante e un'occasione per riflettere sul percorso compiuto e sulle sfide future. Korva sottolinea come in questi anni l'Unione Italiana si sia affermata quale principale organizzazione della comunità nazionale italiana, riconosciuta a livello internazionale, svolgendo un ruolo fondamentale nella tutela dei diritti della minoranza, nel sostegno alle comunità degli italiani, nello sviluppo delle scuole italiane e nella salvaguardia della lingua e della cultura. È prevista per settembre la firma dell'accordo di collaborazione tra il nuovo governo Janša e i deputati delle minoranze italiana e ungherese Felice Zizza e Ferenc Horváth. Attualmente impegnati in un dialogo costruttivo e improntato alla stabilità, i due parlamentari mantengono il massimo riservo sulle priorità specifiche, pur auspicando la continuità dei progetti già avviati e una più efficace applicazione delle norme di tutela delle comunità nazionali. Questa collaborazione si inserisce nella consolidata prassi dei deputati di sostenere costruttivamente i governi di turno, come è avvenuto con i precedenti esecutivi Šarec, Janša e Golob, senza tuttavia alterare gli equilibri politici. Nel quadro di un impegno condiviso per un'informazione libera e corretta, il difensore civico Simona Drenik-Baude, che è la garante dei telespettatori e radioascoltatori di RTV Slovenia Marica Uršič-Zupan, si sono riunite per fare il punto sulla responsabilità del servizio pubblico. Durante l'incontro è stato affrontato anche il tema cruciale del contrasto ai discorsi d'odio e ai commenti inappropriati sul web. Il servizio di Alessia Mitar.
1: Considerando i media come spazi fondamentali in cui promuovere e tutelare i diritti umani, il confronto ha offerto l'occasione per delineare una visione comune sul ruolo dell'ente, a partire dai dati emersi dalla relazione annuale 2025 della Garante RTV. Al centro vi è stata la necessità di garantire standard elevati di qualità e responsabilità editoriale, favorendo una reale inclusione sociale attraverso una programmazione pienamente accessibile. Le oltre 2300 segnalazioni inviate dagli utenti testimoniano un forte coinvolgimento del pubblico, che ha richiesto maggiore attenzione su aspetti quali l'accuratezza delle notizie, la verifica delle fonti, la selezione dei servizi e la pertinenza dei contenuti. In risposta a queste sollecitazioni, le due interlocutrici hanno rimarcato l'urgenza di potenziare gli strumenti per superare le barriere informative, come l'adozione sistematica del linguaggio semplificato e il miglioramento della fruibilità per le persone con disabilità, assicurando un diritto all'informazione realmente equo. Un capitolo significativo ha riguardato poi le aspettative della collettività verso un giornalismo professionale obiettivo, ponendo l'accento sulle crescenti criticità legate alla gestione dei discorsi d'odio e dei commenti inappropriati sul web. In questo scenario è stata evidenziata l'importanza di avvalersi di moderatori qualificati e di stabilire parametri netti per identificare e filtrare i contenuti lesivi della dignità personale, senza tuttavia pregiudicare la libertà di espressione. L'attenzione è stata infine rivolta alla rappresentazione mediatica delle categorie più vulnerabili, sottolineando come la copertura dello sport paralimpico, i programmi per le minoranze nazionali e la trasmissione dei grandi eventi sportivi siano tasselli fondamentali per valorizzare la diversità e consolidare la coesione sociale. L'incontro si è concluso con l'auspicio di mantenere un dialogo costante, indispensabile per comprendere l'evoluzione del panorama informativo e guidare il servizio radiotelevisivo verso un modello sempre più trasparente, inclusivo e responsabile.
0: Si avvia alla conclusione la terza edizione delle vacanze musicali Cantare l'Estate. Il campus organizzato dalla CAN di Capodistria in collaborazione con la scuola elementare Pierpaolo Vergerio Il Vecchio. Dopo una settimana ricca di musica, laboratori e attività creative, i partecipanti si preparano al concerto finale, in programma domani venerdì 17 luglio alle 19 nel giardino di Palazzo Gravisi Buttorai. Sentiamo Beatrice Zizza.
2: Manca ormai solo il concerto finale per calare il sipario sull'edizione 2026 di Cantare l'Estate, il campus musicale che in questi giorni ha riunito a Capodistria bambini e ragazzi per una settimana di musica, laboratori e divertimento. Le giornate sono state scandite da prove di canto, preparazione delle coreografie e momenti di gioco, alternati a laboratori dedicati alla scoperta della cultura istriana e degli strumenti musicali tradizionali. Tra le proposte più innovative di questa edizione c'è stato anche un percorso dedicato all'intelligenza artificiale applicata alla musica.

0: musica, attraverso il quale i partecipanti hanno sperimentato nuovi strumenti per la composizione di canzoni, riflettendo su come la tecnologia possa affiancare la creatività senza sostituirla. Non sono mancati inoltre momenti di animazione, balli e attività all'aperto, che hanno contribuito a creare un clima di condivisione e divertimento. Ma a raccontare meglio di chiunque altro questa esperienza sono proprio i ragazzi. Sentiamo le impressioni di Riccardo, Gaia, Bianca e Vivian.
1: Allora, mi è piaciuto di più che abbiamo usato l'intelligenza artificiale per fare canzoni. Sta procedendo molto bene ed è molto divertente questo campus.
2: A me è piaciuto tanto scegliere le canzoni per il concerto di domani sera.
3: Cosa avete preparato per domani?
4: È un balletto con la nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari.
5: E abbiamo scelto karaoke, una canzone di Angelina Mango.
1: Cantiamo, balliamo, ci divertiamo in specie. Tornerei molto volentieri perché è stato molto divertente e spero che siano gli stessi i due maestri perché sono molto bravi e ci fanno fare molte cose belle.
0: Il concerto finale si terrà domani, venerdì 17 luglio, alle ore 19 nel giardino di Palazzo Gravisi Buttorai a Capodistria e sarà l'occasione per condividere con il pubblico il lavoro svolto durante la settimana, chiudendo un'esperienza che ha unito musica, creatività e spirito di gruppo.
6: Missione in Istria per l'ambasciatore d'Italia Zagabria Paolo Trichilo. Da oggi a sabato il diplomatico sarà alle Vade Gradigne, quindi a Valle, Monpaderno e infine sabato a Umago. In tutte le località avrà incontri con le dirigenze delle rispettive comunità degli italiani, mentre sono previsti pure incontri istituzionali con le autorità locali. La visita dell'ambasciatore, che sarà accompagnato dalla console generale a Fiume Iva Palmieri e dalla vice console onoraria a Buie Giuseppina Raico, rientra nella serie di iniziative volte a conoscere problemi e aspettative della comunità italiana in Istria. Dal suo insediamento nella primavera del 2024, Trichilo ha visitato più volte la penisola con tappe in quasi tutte le località in tutti i sodalizi. Diversi pure gli incontri avuti con i rappresentanti della regione istriana a conferma di una stretta collaborazione volta alla crescita dei rapporti culturali ed economici. Sabato sera l'ambasciatore Trichilo presenzierà il torneo ATP di tennis maschile Croazia Open di Umago. Scontro politico sulla rappresentanza della minoranza slovena in Parlamento. Alla Camera è stato respinto l'emendamento al disegno di legge sulla riforma elettorale che puntava a favorire l'elezione di rappresentanti della comunità slovena del Friuli Venezia Giulia. Il Partito Democratico accusa il centrodestra di aver disatteso gli impegni assunti nei confronti della minoranza linguistica. Davide Fifaco.
7: E polemica dopo il voto della Camera sulla riforma della legge elettorale. L'Aula ha respinto, con 207 voti contrari, 12 favorevoli e 130 astensioni, l'emendamento presentato dalla deputata della Südtiroler Volkspartei, Renate Gebhardt, che puntava a rafforzare la rappresentanza parlamentare della minoranza slovena del Friuli Venezia Giulia. Durissima la reazione del Partito Democratico. La deputata Deborah Serracchiani e la senatrice Tatiana Reutz parlano di un tradimento da parte del centrodestra, accusato di non aver mantenuto le promesse fatte alla comunità slovena. Secondo le due parlamentari, la maggioranza non avrebbe nemmeno consentito un confronto sul tema e il voto avrebbe dimostrato l'assenza di una reale volontà politica di garantire la rappresentanza della minoranza. Il Partito Democratico ha scelto l'astensione, spiegano Serracchiani e Reutz, per lasciare il centrodestra di fronte alle proprie responsabilità. La deputata Dem ha inoltre annunciato la presentazione di un ordine del giorno che impegna il governo a individuare in tempi brevi strumenti compatibili con la Costituzione per favorire l'elezione di esponenti della comunità slovena. Sulla vicenda interviene anche la segretaria regionale del PD del Friuli Venezia Giulia, Caterina Conti. Per la dirigente democratica la comunità slovena merita rispetto, coerenza e rappresentanza, non promesse senza seguito. Conti sottolinea come la tutela delle minoranze sia un valore storico del Friuli Venezia Giulia e sostiene che il voto della Camera metta in discussione la credibilità del centrodestra sul tema. La questione della rappresentanza della minoranza slovena resta quindi aperta e si conferma uno dei temi più delicati del dibattito politico regionale e nazionale.
6: Si alza il sipario sulla 35esima edizione del Mittelfest, il grande festival estivo di Cividale del Friuli, che rinnova l'appuntamento da oggi e fino a domenica 26 luglio, con spettacoli di teatro, musica e danza in arrivo da tanti paesi e un filo conduttore che esplora la paura e le sue implicazioni. Seguiamo insieme Ornella Rossetto.
8: Il mondo che viviamo ci mette paura, sentimento umanissimo che può paralizzare ma anche spronare all'azione. Ha ragione il direttore artistico del Mittelfest Giacomo Pedini alla sua ultima direzione dopo 6 anni di incarico. Quest'anno il Festival di Cividale del Friuli dedica il suo programma proprio al senso di insicurezza e timore che ci avvolge. La paura sarà declinata in molti modi e da un osservatorio speciale, quel Centro Europa e i Balcani che dal 1991 si incontrano sul palcoscenico del Mittelfest. 32 saranno i progetti artistici provenienti da 16 paesi fra teatro, musica, danza e circo, tra cui 19 prime assolute italiane, rivisitazioni di classici per scoprirne gli aspetti nascosti, vicende inedite, storie dimenticate, mescolando generi e linguaggi, artisti affermati e nuovi talenti. Al centro della serata inaugurale di oggi, ecco lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde nella chiesa di Santa Maria dei Battuti con l'attore Christian La Rosa, diretto da Fabio Condemi. Tra gli appuntamenti dei prossimi giorni, Andrea Bosca sarà protagonista del monologo Baby, il primo amore, altro debutto assoluto tratto dall'intenso romanzo dello scrittore ungherese Sándor Márai. Alessandro Baricco porterà in scena Una traviata da cortile, rilettura popolare dell'opera di Verdi, mentre al teatro Verdi di Gorizia Alessio Boni interpreterà Era di maggio, omaggio del Mittelfest ai 50 anni della tragedia del terremoto in Friuli, un'anteprima proposta dal Teatro Rossetti, stabile del Friuli Venezia Giulia, con l'Università Popolare di Trieste, La strage di Vergarolla, un testo scritto da Paolo Valerio e dallo storico Davide Rossi per restituire alla memoria collettiva una delle pagine più tragiche e rimosse del Novecento italiano, l'esplosione del 18 agosto 1946 sulla spiaggia di Vergarolla a Pola, che causò decine di vittime civili, tra cui molti bambini. Sarà in calendario il 24 luglio nella chiesa di San Francesco a Cividale e in tour italiano nel corso della prossima stagione.
6: Sulla fascia costiera la stagione turistica estiva si mantiene stabile e in linea con i dati dello scorso anno, caratterizzata da una forte crescita delle prenotazioni last minute e da una spiccata attenzione dei visitatori verso i prezzi. Mentre i grandi eventi locali come a Capodistria favoriscono la pianificazione anticipata per i soggiorni più lunghi, per i fine settimana dominano le decisioni dell'ultimo momento tramite piattaforme online agevolate da un turismo prevalentemente automobilistico e di prossimità. L'affluenza di ospiti nazionali ed europei, in particolare tedeschi, olandesi e italiani, conferma l'ottima tenuta della capacità ricettiva costiera, che spazia dai circa 5.800 posti letto di Capodistria e Isola fino agli oltre 16.000 di Pirano. Le 15.51 si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Maya Novak ed Erika Paternusch.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, iniziamo dalla 4 Brescia-Padova, dove a causa di un mezzo pesante in panne l'entrata di Desenzano è chiusa in direzione Venezia e in direzione Venezia si sono formate lunghe code, attualmente di ben 10 km tra Brescia-Est e Sirmione. Sulla 31 della Val d'Astico l'uscita di Vicenza Nord resta chiusa per chi proviene da Rovigo a seguito di un incidente. Sulla 4 Venezia-Trieste, per traffico intenso, si sono formate code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione del capoluogo giuliano. Infine, sulla 13 Bologna-Padova, di competenza di Autostrade per l'Italia, si verificano rallentamenti in direzione Padova tra Boara e Monselice, anche in questo caso per un veicolo in avaria. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Buon pomeriggio a tutti e cominciamo così a suon di rock la puntata di oggi condotta da Tilly. Nel 1986 usciva uno dei brani più celebri della storia della musica rock e nel 2026 adesso compie 40 anni ed è ancora oggi uno dei pezzi più riconoscibili di sempre. Si tratta ovviamente di The Final Countdown degli Europe, una canzone che ha segnato un'epoca e che continua ad essere trasmessa, suonata e cantata in tutto il mondo. E andiamo a scoprirne altri. Oggi dedichiamo la puntata ai compleanni, diciamo, tondi. Ecco, delle hit più famose di sempre, quelle che quest'anno compiono 40, 30, 20 e 10 anni. Nel 1986 Madonna pubblicava Papa Don't Preach, uno dei brani più discussi e rappresentativi anche della sua carriera. La canzone segnò un punto di svolta per il pop degli anni 80, grazie ovviamente a questo testo che affrontava temi allora controversi come la gravidanza adolescenziale e il rapporto padre-figlia. A 40 anni dalla sua uscita, Papa Don't Preach resta una delle canzoni simbolo degli anni 80 e uno dei momenti chiave della storia del pop.

E siamo sempre nel 1986, una canzone cambia il destino di un giovane artista romano e apre una nuova pagina della musica italiana. Adesso Tu, interpretata da Eros Ramazzotti, vince il Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte e diventa immediatamente un successone nazionale. Nel 2026 questo brano compie 40 anni ed è ricordato come il vero punto di partenza della carriera di Eros. Dopo la vittoria a Sanremo, la canzone scala rapidamente le classifiche italiane, diventando uno dei singoli più venduti di quell'anno. Il successo di Adesso Tu permette poi a Eros Ramazzotti di affermarsi anche fuori dall'Italia. Il brano viene pubblicato anche in altri paesi e segna l'inizio di una carriera internazionale che negli anni successivi lo porterà appunto a diventare uno degli artisti italiani più conosciuti al mondo. E a distanza di 40 anni, ebbene sì, Adesso Tu resta una canzone simbolo degli anni 80 italiani e rappresenta l'esordio di questo artista che avrebbe poi scritto alcune delle pagine più importanti del pop italiano. Era il 1986 e tutto cominciava da qui. Adesso Tu, Eros Ramazzotti.

Nel 1986 Cyndi Lauper pubblicava True Colors, una delle ballate più celebri e rappresentative degli anni Ottanta. Il brano segnò un momento importante nella carriera dell'artista americana, mostrando qui diciamo un lato più intimo e riflessivo rispetto alle hit più eccentriche che l'avevano resa famosa nei primi anni appunto della sua carriera. A 40 anni dalla sua uscita, True Colors resta una delle ballate più amate degli anni Ottanta e uno dei brani più significativi della carriera di Cyndi Lauper. Ancora oggi presente nelle playlist, nei film e ovviamente anche nelle celebrazioni dedicate alla musica di quel decennio. True Colors, Cyndi Lauper.

0: Like a rainbow.
1: Vabbè, la prossima ve la ricorderete di sicuro, ma d'altronde anche tutte le canzoni che abbiamo sentito fino adesso. Sempre nell'86 i The Bangles pubblicavano Walk Like an Egyptian, un brano destinato a diventare uno dei simboli assoluti degli anni 80. E anche questo brano compie adesso 40 anni e resta ancora oggi una delle hit più riconoscibili e popolari della storia del pop. È stata scritta da Liam Stenberg. Walk Like an Egyptian si distingue subito per questo suo ritmo particolare, il testo ironico e anche questo arrangiamento che mescola pop, new wave e queste influenze un po' quasi esotiche. La canzone raggiunge il numero uno della classifica Billboard all'epoca, dove rimane per 4 settimane consecutive. Il successo è poi ovviamente amplificato dal video di questo brano, diventato iconico grazie alle coreografie stilizzate ispirate ai un po' i geroglifici egizi che contribuiscono a rendere poi il brano immediatamente riconoscibile anche a livello visivo. Walk Like an Egyptian diventa così non solo una canzone di successo, ma un vero fenomeno culturale, spesso imitato e citato poi anche negli anni successivi.

E 40 anni fa Gianna Nannini pubblicava anche Bello è impossibile, uno dei brani più iconici della sua carriera. La canzone diventa subito un successo clamoroso in Italia e in diversi paesi europei, consacrando poi Gianna Nannini come una delle artiste più energiche e rivoluzionarie del panorama rock italiano. Bello impossibile viene trasmesso dalle radio italiane internazionali e diventa presto una delle canzoni simbolo di quegli anni. E a 40 anni dalla sua uscita, la canzone resta un classico intramontabile della musica italiana, uno dei brani più rappresentativi della carriera di Gianna Nannini. È anche un esempio perfetto di come il rock italiano abbia saputo conquistare il pubblico con energia, con carisma e con un tocco di trasgressione. Era il 1986 e Gianna Nannini dimostrava che il rock italiano poteva essere potente, sensuale e indimenticabile con Bello impossibile.

E concludiamo adesso con un altro grande classico, sempre uscito nell'86, dunque quest'anno compie 40 anni. Le Bananarama pubblicavano Venus, una cover che sarebbe diventata uno dei loro più grandi successi. E Venus rappresenta per le Bananarama il punto di massima popolarità internazionale. Grazie a questo singolo, il gruppo conquista le radio, le discoteche e le classifiche di Europa, Stati Uniti e Giappone, diventando simbolo di un pop frizzante, femminile e contagioso. Era il 1986 e le Bananarama facevano ballare il mondo con Venus.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con le notizie flash delle 16.30. La Commissione parlamentare per la politica estera ha espresso sostegno all'istituzione di gruppi di amicizia con 32 paesi, inclusa la Palestina. Non è stata invece esaminata la proposta di costituire il gruppo di amicizia con Israele perché non ha raccolto le firme necessarie previste dal regolamento. Le norme sull'attività internazionale del Parlamento stabiliscono infatti che la proposta debba essere sottoscritta dai deputati appartenenti alla maggioranza dei gruppi parlamentari. Secondo quanto riportato dal portale N1, il gruppo di amicizia con la Palestina ha ottenuto anche il sostegno di deputati dei democratici e dei rappresentanti delle comunità nazionali. Il deputato dell'SDS Jean Mahnich ha chiesto una modifica del regolamento parlamentare sull'attività internazionale, sostenendo che l'attuale sistema renda difficile istituire gruppi di amicizia con alcuni stati. Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, per il crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018 e costato la vita a 43 persone. Il processo si è concentrato sulle presunte gravi carenze nella manutenzione del viadotto inaugurato nel 1967. La procura aveva chiesto complessivamente oltre 400 anni di carcere per i 57 imputati e una pena di 18 anni e 6 mesi per Castellucci, che secondo l'accusa avrebbe rinviato interventi urgenti sul pilone numero 9 del viadotto. Le indagini hanno inoltre accertato che nei 51 anni di vita del ponte non erano stati eseguiti nemmeno gli interventi minimi di manutenzione. L'amnistia per i separatisti catalani approvata dalla Spagna nel 2024 non è in contrasto con il diritto dell'Unione Europea. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'UE in una sentenza pubblicata oggi. La legge, che mira a ridurre le tensioni istituzionali e politiche e a facilitare le possibilità di riconciliazione, è stata adottata dall'esecutivo di Pedro Sánchez, che si è così assicurato la maggioranza necessaria per governare. La Corte ha inoltre stabilito che l'utilizzo di fondi pubblici per il referendum sull'indipendenza della Catalogna del 2017 non ha compromesso gli interessi finanziari dell'UE. Un'importante vittoria quindi per i separatisti, che non hanno potuto esercitare i propri diritti previsti dall'amnistia a causa delle accuse della Corte dei Conti, spiega il portale Politico. Un terremoto di magnitudo 5.9 ha colpito oggi l'isola del sud della Nuova Zelanda, lo ha riferito l'Istituto Geofisico Americano. Il sisma ha avuto ipocentro a una profondità di circa 76 km ed epicentro nei pressi della città di Te Anau. Le autorità hanno dapprima emesso e poi anche revocato l'allarme tsunami per le zone più colpite della costa occidentale dell'isola. Tuttavia hanno consigliato agli abitanti della costa di prestare attenzione alle correnti forti e isolate. Intanto, in seguito al sisma, non sono stati segnalati danni. E per il momento con l'informazione è tutto, appuntamento alle 17.30 con le notizie flash sempre da Radio Capodistria. Buon proseguimento di giornata.
2: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
3: Tutto qua. 1996. DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

Nel 1996 l'articolo 31, duo milanese formato da J-Ax e DJ Jed, pubblicavano Trunky Funky, un brano che quest'anno compie ben già 30 anni e rappresenta uno dei momenti chiave della storia del rap italiano. Con questo singolo il gruppo consolidava il proprio stile unico, fatto di ritmi hip hop contaminati da un po' dal funk e testi ironici e riferimenti alla vita quotidiana dei giovani degli anni 90 italiani. Seconda parte della puntata di oggi, andiamo a scoprire in questo spicchio i brani che quest'anno compiono.

grandi successi della musica R&B di tutti i tempi. One Sweet Day diventa immediatamente un fenomeno globale, raggiunge il numero uno della classifica Billboard, dove rimane per ben 16 settimane consecutive, cosa che era un record all'epoca, e così ha segnato la storia della musica americana. One Sweet Day, sentiamo Mariah Carey con i Boyz II Men.

E sempre 30 anni fa i No Doubt, guidati dalla voce inconfondibile di Gwen Stefani, pubblicavano Don't Speak. È diventato uno dei più grandi successi del gruppo, un classico del rock pop degli anni 90. La canzone nasce da una rottura sentimentale tra i due membri della band, ovvero tra Gwen Stefani e un altro membro della band, e racconta con intensità la difficoltà di affrontare la fine di una relazione tra dolore e nostalgia. Era il 1996 e Gwen Stefani e i suoi No Doubt ci hanno regalato un brano che ancora oggi emoziona milioni di ascoltatori. Don't Speak.

E anche l'Anismo Reset nel 96 pubblicava Ironic, uno dei brani più iconici del suo album Jagged Little Pill, che nel 2026 quest'anno compie anche questo 30 anni e resta un simbolo del rock alternativo degli anni 90. A 30 anni dalla sua uscita, Ironic resta una canzone intramontabile, simbolo della carriera di Anismo Reset e di un decennio musicale caratterizzato da sincerità, da emozione, ma anche da ribellione. Era dunque il 1996, Anismo Reset ci regalava un brano che ancora oggi fa riflettere, emoziona e fa cantare intere generazioni. Ironic.

Nel 1996 un gruppo britannico di giovani ragazzi cambiava per sempre il panorama pop mondiale con Wannabe, il singolo di debutto delle Spice Girls che quest'anno compie 30 anni. Il brano diventa immediatamente un fenomeno globale, lanciando le Spice Girls come icone di stile, di energia e femminismo pop e introducendo anche al mondo il loro celebre motto Girl Power. A 30 anni dalla sua uscita, Wannabe resta un classico intramontabile della musica pop anni 90, simbolo di un'epoca e di un gruppo che ha cambiato per sempre il concetto di girl band, le Spice Girls con Wannabe.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio. Lo svincolo di Vicenza Nord della A31 della Val d'Astico è ancora chiuso a causa di un incidente in uscita per chi proviene da Rovigo. Per traffico intenso segnaliamo sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti con code verso Venezia tra Brescia Centro e Peschiera del Garda, e sulla A4 Venezia-Padova rallentamenti verso Trieste tra il bivio per la A13 e quello per la tangenziale di Mestre. Anche lungo quest'ultima il traffico è in aumento e si verificano i primi rallentamenti tra Castellana e Marghera in entrambe le direzioni. Sulla A4 Venezia-Trieste si viaggia in colonna verso Trieste tra Redipuglia e la barriera di Trieste-Lisert a causa di traffico intenso. Infine, sulla A13 Bologna-Padova, gestita da Autostrade per l'Italia, segnaliamo a causa di un incidente code in direzione Padova tra Boara e Monselice. È tutto, ma per restare aggiornati scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. Più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

You and Your Hand è il terzo singolo estratto da I'm Not Dead, il quarto album di Pink, album del 2006. È molto noto in Italia e negli Stati Uniti, dove uno dei singoli di maggior successo della cantante. È stato pubblicato in agosto di quell'anno e ha fatto scalpore per il linguaggio forte e l'equivocità del suo messaggio. Siamo nella terza parte della puntata di oggi e dopo aver sentito le canzoni che quest'anno compiono 40 e quelle che ne fanno 30 di anni, passiamo alle ventenni. Ecco, il 2006 in musica lo sentiremo ora con le prossime hit. Andiamo avanti con Amy Winehouse, pubblicava Rehab, un singolo che nel 2026, dunque quest'anno, compie 20 anni e che avrebbe consacrato la cantante britannica come una delle voci più uniche e influenti del soul contemporaneo. Il brano incluso nell'album Back to Black e rappresenta il perfetto equilibrio tra jazz, soul, R&B, con testi autobiografici che raccontano con ironia e franchezza anche il rifiuto della cantante di entrare in una clinica di riabilitazione. La canzone diventa subito un fenomeno globale, raggiungendo le prime posizioni delle classifiche in tutto il mondo e conquistando numerosi premi, tra cui anche un Grammy Award come miglior canzone dell'anno. E a 20 anni dall'uscita, Rehab resta uno dei brani più celebri di Amy Winehouse, un classico della musica soul contemporanea, capace di emozionare ancora oggi con la sua voce inconfondibile e il suo messaggio universale. Era il 2006 e Amy Winehouse ci regalava un capolavoro che ha segnato un'epoca, Rehab.

Andiamo avanti con i Gnarls Barkley, il duo formato da CeeLo Green e Danger Mouse, pubblicavano Crazy, un singolo che quest'anno compie 20 anni e che sarebbe diventato uno dei brani più iconici degli anni 2000, ve lo ricorderete di sicuro. Il singolo conquista rapidamente le classifiche internazionali e raggiunge il numero 1 nel Regno Unito e così diventa uno dei tormentoni più trasmessi dalle radio, sempre nel 2006. Crazy si distingue per questo groove ipnotico, la produzione raffinata e poi c'è questa voce potente e distintiva di CeeLo Green. Il testo esplora tematiche di amore, di follia e di introspezione. E a 20 anni dalla sua uscita, Crazy resta un classico intramontabile simbolo di sperimentazione musicale e di qualità artistica, capace di emozionare e far ballare ancora oggi. Gnarls Barkley, Crazy.

E per tutti quelli che nel 2006 erano teenager come me, non posso non nominare gli Zero Assoluto. Il duo romano, formato da Thomas Gasperi e Matteo Maffucci, all'epoca erano molto molto molto in voga, ecco, soprattutto tra, come dicevo, tra i teenager e tra le ragazzine, e pubblicano nel 2006 Svegliarsi la mattina, un brano che è diventato uno dei simboli del pop italiano negli anni 2000. La canzone, contenuta nell'album Scendi, segna il momento in cui il duo conquista il grande pubblico, entrando nelle playlist radiofoniche e nei cuori degli ascoltatori italiani. Era il 2006 e gli Zero Assoluto iniziavano a entrare nel cuore degli italiani con questa canzone che ancora oggi magari fa un po' sorridere e cantare. Svegliarsi la mattina.

E sempre nel 2006 Justin Timberlake pubblica Sexy Back, un singolo che da lì in poi ha segnato una svolta nella sua carriera da solista, consacrandolo come una delle icone del pop e dell'R&B degli anni 2000. Infatti lo chiamano anche, diciamo, il principe del pop, ecco, dopo appunto il re del pop che era ovviamente Michael Jackson. Il brano, primo estratto dall'album Future Sex Love Sounds, segna il momento in cui Justin Timberlake sperimenta un sound un po' più audace e provocatorio, combinando un po' di pop, un po' di funk e anche influenze elettroniche, sotto la produzione di Timbaland, che praticamente produceva più della metà della musica negli anni 2000. Ecco, lo troviamo veramente quasi dappertutto, Timbaland, in quegli anni. E il singolo conquista le classifiche mondiali, raggiungendo il numero uno della classifica Billboard negli Stati Uniti e diventando poi uno dei tormentoni più iconici di quell'anno. A 20 anni dalla sua uscita, Sexy Back resta un classico del pop contemporaneo, capace di far ballare e cantare ancora oggi, e uno dei brani più rappresentativi della carriera di Justin Timberlake.

E sempre 20 anni fa Shakira, in collaborazione con Wyclef Jean, pubblicava Hips Don't Lie, una canzone che è diventata uno dei brani più iconici e riconoscibili della musica pop internazionale. Il brano, estratto dall'album Oral Fixation Volume 2, unisce ritmi latini, un po' di reggaeton, un po' di pop e crea questo sound irresistibile che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. Hips Don't Lie si distingue per questo ritmo, come dicevo, le influenze un po' caraibiche e latine e la voce unica e sensuale di Shakira, accompagnata poi anche da questa collaborazione con Wyclef Jean, che aggiunge energia e un po' di dinamica al brano. Il singolo conquista rapidamente le classifiche internazionali, magari ricorderete, veramente se lo sentiva dappertutto, raggiungendo il numero 1 in oltre 50 paesi e diventando uno dei maggiori successi commerciali della carriera, appunto, di Shakira. Sono passati ben 20 anni, anche se non sembra. Era il 2006 e Shakira ci ha insegnato che il ritmo parla da solo. Hips Don't Lie. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shit.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con le notizie flash delle 17.30. Il difensore civico, la Corte dei Conti, la Commissione Anticorruzione, il Garante della Privacy e il difensore del principio di uguaglianza hanno diffuso un comunicato congiunto in cui avvertono dell'inadeguatezza della procedura legislativa nel caso del disegno di legge sullo SCOC, il nuovo organismo specializzato nella lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata. Di norma, si legge nel comunicato, modifiche rapide a questioni complesse non portano soluzioni adeguate che siano anche in conformità con la Costituzione. Prima di ogni modifica legislativa, soprattutto di quelle così radicali, recita ancora il comunicato, è essenziale tenere un dibattito pubblico e professionale adeguato e tempestivo, ma in questo caso ciò non è avvenuto. Il primo ministro Janez Janša ha convocato per domattina al castello di Brdo un vertice allargato della coalizione di governo al quale prenderanno parte ministri e deputati della maggioranza. Secondo il portale Info 360, l'incontro servirà a definire il programma legislativo fino alla fine dell'anno, prima della pausa estiva. Tra le priorità figurano il disegno di legge sul Fondo Demografico Nazionale, il provvedimento che istituisce il nuovo organismo anticorruzione SCOC e soprattutto la manovra di assestamento del bilancio dello Stato. Il governo prevede di approvarla entro la fine di agosto sulla base della normativa attualmente in vigore, senza tenere conto degli effetti della legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia, la cui entrata in vigore resta sospesa in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla ammissibilità del referendum richiesto dai sindacati. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha conferito al primo ministro britannico Keir Starmer, che lunedì lascerà l'incarico, l'ordine della libertà, la più alta onorificenza ucraina che un cittadino straniero possa ricevere. La Gran Bretagna è sempre stata al fianco dell'Ucraina e lo apprezziamo moltissimo, ha dichiarato Zelensky. Starmer in visita a Kiev ha infatti promesso un continuo sostegno al paese. La vostra lotta è la nostra, ha detto, la vostra sicurezza è la nostra sicurezza e il Regno Unito, ha aggiunto. Non vacillerà su questo. L'Italia si prepara a inaugurare il rinnovato e ampliato Cammino di San Francesco, noto anche come Cammino del Sole, aprendo un nuovo capitolo per il turismo religioso. L'itinerario sarà inaugurato ufficialmente il 30 luglio ad Assisi, nell'ambito delle celebrazioni per l'800esimo anniversario della morte di San Francesco d'Assisi. Secondo il sottosegretario al Ministero del Turismo, Gianmarco Mazzi, il nuovo percorso entrerà a far parte della rete dei cammini religiosi italiani, che si estende complessivamente per circa 30.000 chilometri. L'obiettivo è offrire ai pellegrini e agli escursionisti l'opportunità di scoprire non solo i principali luoghi di culto, ma anche borghi, aree rurali e località meno conosciute del paese. E per il momento con l'informazione è tutto, appuntamento alle 19.30 con il giornale della sera.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Al via domenica 19 luglio le vie del jazz a Venzone, convegni, laboratori e concerti con professionisti della salute, musicisti e artisti per valorizzare il potere della musica nelle relazioni, nella cura e nella vita della comunità. L'evento con ingresso libero è proposto dal comune di Venzone con il contributo della regione Friuli Venezia Giulia, la collaborazione con la rassegna musicale Estensioni Jazz Club Diffuso e dell'associazione di promozione sociale Uncin Seren di Gemona del Friuli. L'iniziativa si svilupperà attraverso tre appuntamenti domenicali, 19 e 26 luglio e 2 agosto prossimi, proponendo un percorso che intreccia cultura, inclusione sociale e benessere della persona, che accompagneranno il pubblico alla scoperta delle molteplici potenzialità della musica come strumento educativo, terapeutico e relazionale.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Nel 2016 The Chainsmokers, duo americano formato da Andrew Taggart e Alex Paul, pubblicavano Closer insieme alla cantante Halsey, un singolo che nel 2026, dunque quest'anno, compie ben 10 anni e che sarebbe diventato uno dei brani simbolo della metà degli anni 2010. In Italia invece, sempre nel 2016, J-Ax e Fedez pubblicavano Vorrei ma non posto, canzone che abbiamo sentito dappertutto, e racconta con ironia e leggerezza la vita quotidiana dei social tra messaggi non inviati e relazioni digitali, anticipando temi che sarebbero diventati poi ovviamente centrali nella cultura giovanile. Era il 2016 e J-Ax e Fedez ci regalavano questo brano che racconta la vita digitale con leggerezza e ironia. Vorrei ma non posto.

Andiamo avanti con The Weeknd e la sua Starboy insieme ai Daft Punk, un singolo anche questo che compie già 10 anni, e qui sì che un po' le ossa cominciano a scricchiolare, perché mi sembra che sia uscito qualche annetto fa, invece no, era nel 2016, dunque 10 anni sono passati. È diventato anche uno dei brani simbolo della musica pop e R&B internazionale degli anni 2010. Il pezzo, primo estratto dall'album omonimo Starboy, segna un momento chiave nella carriera di The Weeknd, mostrando la sua evoluzione musicale verso sonorità un po' più elettroniche, un po' più sofisticate. Il singolo conquista immediatamente le classifiche mondiali e raggiunge il numero uno anche ovviamente nella classifica Billboard degli Stati Uniti, e diventa uno dei tormentoni più trasmessi dalle radio nel 2016. A 10 anni dalla sua uscita, Starboy resta un classico della musica pop R&B e un simbolo dell'innovazione sonora di The Weeknd e della sua capacità di unire introspezione e ritmo travolgente. Sentiamo Starboy.

E sempre nel 2016 Rihanna, in collaborazione con Drake, pubblicava Work, che è diventato uno dei brani più iconici della musica pop e dancehall internazionale degli anni 2010. A 10 anni dalla sua uscita, Work resta un classico intramontabile della carriera di Rihanna, simbolo del suo talento nel mescolare stili e culture musicali, e continua, ebbene sì, a far ballare milioni di persone in tutto il mondo. Era il 2016 e Rihanna ci portava a lavorare, ma sempre con ritmo e molta sensualità.

Sofia, un singolo che nel 2026, anche questo, ebbene sì, compie 10 anni. È diventato uno dei brani pop latini più famosi dell'epoca, consacrando Alvaro Soler come protagonista nella musica europea e internazionale. A 10 anni dalla sua uscita, Sofia resta un classico del pop latino moderno, simbolo di spensieratezza, di ritmo, melodia solare, ci porta diciamo un po' subito in estate, in spiaggia. Capace ancora oggi di far cantare e ballare milioni di ascoltatori. Era il 2016 e Alvaro Soler ci regalava questo brano che profuma di estate e felicità.

Sofia. E sempre nel 2016 c'erano anche i Coldplay, che pubblicavano Hymn for the Weekend, questo singolo tratto dall'album A Head Full of Dreams, che anche questo compie 10 anni quest'anno e che rappresenta uno dei brani più colorati internazionali della band britannica. Avevano anche un po' spiazzato con la partecipazione di Beyoncé, che appunto canta anche lei in questo brano, caratterizzato da questo sound pop rock arricchito ovviamente dalle influenze R&B della cantante. E tutto questo poi aggiunge anche ulteriore fascino e dimensione a questo brano. Ecco, noi siamo praticamente in chiusura e diciamo la puntata di oggi è volata tra grandissime hit del passato, tutte quelle che quest'anno compiono e diciamo così fanno gli anni tondi. Siamo partiti da quelle che avevano fatto 40, 30, 20 e poi quest'ultime che hanno già compiuto ben 10 anni. Tilly vi saluta, vi auguro un bellissimo proseguimento di serata e a risentirci prestissimo. Alla prossima, ciao!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, lungo la A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code per traffico intenso in direzione Venezia tra Brescia Centro e Peschiera del Garda. Per traffico intenso si rallenta sulla A4 Venezia-Padova tra il bivio per la A13 e quello per la tangenziale di Mestre verso Trieste. Mentre sulla stessa tangenziale segnaliamo, sempre per traffico intenso, code verso Milano tra Miranese e Marghera e verso Trieste tra Terraglio e la A27. Attenzione a ostruzioni sulla strada che causano rallentamenti sulla A4 Venezia-Trieste tra la A28 e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Infine sulla A22 di competenza di Autostrada del Brennero si registrano lunghe code per un mezzo pesante in panne tra Mantova Nord e la A4 in direzione dell'Austria. Per rimanere informati in tempo reale, scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La Tempra Dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli, il ricordo dell'Istria nostra!

Buon pomeriggio da Francesco Zardini che vi parla e da Michele Marinelli alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia, a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti, il volume di Giuliana Stecchina Fede e Identità. Don Francesco Bonifacio, nella sua Istria, l'editore e la comunità autogestita della nazionalità italiana costiera, è un lavoro che si sofferma tanto sulla figura del sacerdote ucciso l'11 settembre 1946, quanto sulla sua famiglia e sull'Istria in cui egli visse ed operò, proponendo questo lavoro un'accurata analisi culturale, sociale e psicologica. Cominciamo col dare il benvenuto all'autrice Giuliana Stecchina, già docente di discipline letterarie e di comunicazione nelle università di Trieste e Pola, è stata anche titolare della cattedra d'arpa al Conservatorio di Trieste. Come giornalista pubblicista ha operato a Radio Capodistria, alla RAI Friuli Venezia Giulia e a Radio Nuova Trieste. Ha collaborato con il giornale Vita Nuova e con il Domenicale di San Giusto e molto altro, ma le diamo il benvenuto. Ben ritrovata, anzi, Giuliana Stecchina.
1: Ma io sono sempre felice di ritornare qui e ritrovarti a poter discutere insieme, perché la tua preparazione è sempre ottimale e quindi mi sento di dialogare fra pari proprio.
0: Speriamo di mantenere le aspettative e intanto diamo il benvenuto ad Andrea Bartole, presidente della CAN, comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano. Buon pomeriggio e ben trovato.
2: Buon pomeriggio e grazie dell'invito.
0: Terza voce di questa puntata, un'attrice che già conosciamo molto bene, che più volte è ospite di Sconfinamenti, l'abbiamo conosciuta tante volte per le attività dell'Armonia. Oggi scopriremo che cosa ci leggerà fra poco. Sabrina Censky, ben ritrovata.
3: Grazie Francesco, un piacere essere qui con voi.
0: Fede e Identità, Don Francesco Bonifacio nella sua Istria, è un lavoro che arriva ad 80 anni dalla scomparsa appunto di Bonifacio. Andrea Bartole, nella prefazione, nel contributo che lei ha lasciato a questo lavoro, definisce Don Francesco Bonifacio un tassello fondamentale per comprendere la storia dell'Istria del secondo dopoguerra. Ecco, vuole aggiungere qualcosa, vuole spiegarci l'importanza di questo tassello?
2: Sì, grazie innanzitutto, buon pomeriggio a tutti. E perché dico tassello fondamentale? Perché il 1946, quindi come appena detto ricorrono quest'anno gli 80 anni della morte di Don Bonifacio, il 1946 era il periodo subito successivo alla fine della guerra, un periodo di mezzo, lo possiamo definire, un periodo molto difficile, dove proprio la storia, in quel periodo la storia di Don Bonifacio con le sue caratteristiche ci spiega proprio il periodo, ci spiega cosa ha vissuto, cosa vivevano le persone in quel momento in base ai loro ruoli, in base anche alle loro socialità e in base alla loro umanità. E questo abbiamo voluto fare con Giuliana Stecchina, un lavoro che è partito alcuni anni fa come idea, e proprio perché ci volevamo spiegare, oltre alla figura del sacerdote, proprio il periodo in Istria, che è stato un periodo drammatico e molto difficile, quel primo dopoguerra.
0: Giuliana Stecchina, Don Francesco Bonifacio ci viene presentato attraverso pagine del suo diario intimo, del suo diario segreto, attraverso alcune delle sue omelie. Ci può fare un ritratto dell'uomo e del sacerdote?
1: L'uomo era molto schivo, aperto agli altri, silenzioso sul suo vissuto, sul suo compito proprio di sacerdote. Era molto amato fin da adolescente nei suoi studi e si distingue proprio per questa sua capacità di coesione con i compagni. Prima ancora da bambino, naturalmente molto più maturo di quanto si potesse pensare per la sua età, 6 anni, 5 anni, era il fratello responsabile e quindi aveva un occhio attento, si era abituato ad avere un occhio attento verso l'altro, il braccio destro della mamma. Il papà navigava, quindi veniva, andava, era chiaramente la mamma non aveva mani per seguire tanti figli, e Francesco c'era, c'era sempre, era la sua sicurezza. E come la mamma andava a messa ogni mattina alle 6, così Francesco assorbe quasi dal latte materno questo richiamo alla fede.
0: E il sacerdote, sì, nelle pagine appunto del diario intimo di scritti estremamente privati, che tipo di sacerdote fu Don Francesco Bonifacio?
1: Innovativo. Sicuramente innovativo, e cavalca, se così può essere usato questo termine, l'idea e la realizzazione soprattutto dell'azione cattolica. Dove va, lì sostiene o addirittura fonda l'azione cattolica, che era naturalmente stata voluta dal Papa e che rendeva tutti, naturalmente anche i piccoli paesi italiani, coesi fra di loro. Perché? Perché praticamente diventava una specie di occasione per ritrovarsi nell'arco di tutta la settimana attraverso tante iniziative che non erano senz'altro soltanto la conoscenza del Vangelo e l'approfondimento della Bibbia. Questo non era solo, e quindi significava vivere poi la comunità, elemento fondamentale nella realtà istriana, la comunità in una certa valenza di aiuto reciproco, di scambio reciproco e soprattutto di crescita, perché il discorso diventa molto presto culturale.
0: Nelle sue omelie, che tono utilizzava e faceva riferimenti alla realtà che lui conosceva bene, che lui sentiva anche come uomo, forse anche prima che come sacerdote?
1: Verissimo, era un maestro di comunicazione. Devo dire, veramente, da ricercatrice, perché non si è mai esperti di comunicazione, si è sempre alla ricerca e allo studio nell'ambito della comunicazione. Era un maestro lui stesso di comunicazione, perché, e lo si vede chiaramente, due erano le omelie che faceva ogni domenica in due chiese diverse, distanti, perciò alla fine della prima messa doveva naturalmente con passo veloce raggiungere, facendo dei sentieri evidentemente, un'altra chiesa altrettanto importante, ma era per lui un motivo di dovere. Ecco, sentiva molto questo pressare, essere pressati dal dovere, formulare e scrivere, obiettivamente ogni volta scrivere due omelie diverse. Questo significa che lui durante la settimana ci pensava, scriveva, aveva ma non era uno schema, era proprio un partecipare anche visivamente. Non so, c'è un'omelia di Natale che è bellissima, che ti sposta veramente, ti fagocita in un ambiente evidentemente quanto mai lontano per l'istriano medio e non medio, e aveva questa quindi capacità di toccare direttamente l'animo, sempre responsabilizzando, primo perché lui era il primo decisamente punto di riferimento di responsabilità anche sociale, e secondo perché voleva immettere un seme di riflessione articolato poi nella settimana che seguiva l'omelia stessa.
0: Andrea Bartole, ecco, voleva aggiungere qualcosa proprio seguendo le parole di Giuliana Stecchina.
2: Esatto, perché proprio questa è una delle cose importanti che emerge dal volume, ma soprattutto quello che emerge dalla figura di Don Bonifacio. La sua grandezza è proprio sta nel fatto che noi a 80 anni di distanza siamo qui a parlare della persona, del sacerdote e dei valori che lui è riuscito a portare per 80 anni e dei quali stiamo ancora parlando. Quindi questa è la grandezza del personaggio, del quale sono sicuro e certo ne parleremo anche in futuro, perché proprio questa era l'innovazione di cui parlava Giuliana, il suo modo di essere, il suo modo di predicare, ma anche di coinvolgere la comunità, e questi sono valori fondamentali che non perdono il senso nel tempo, anzi ne guadagnano, e quindi per questo ci sembrava anche importante rilevarli e far emergere questo messaggio che è ben più ampio al solo messaggio di fede.
0: Giuliana Stecchina, era autocritico, sì, Don Francesco Bonifacio?
1: Sì, non si risparmiava assolutamente, cioè critico in tutti e due i campi, critica e autocritica. Era coerente, semplicemente era coerente. Da sé chiedeva il massimo. In quel momento non pochi erano i sacerdoti che scappavano di notte. Lui si pone il problema: come mi comporterò, perché la sua morte era annunciatissima. Neanche il libro famoso di 30 anni fa che era uscito da Gabriel García Márquez, Cronaca di una morte annunciata. Quante volte ho pensato a Gabriel García Márquez mentre indagavo nella vita di Bonifacio, veramente. Cioè tutto il contorno familiare, amicale, i fedeli, tutti sapevano che lui aveva le ore contate, e quindi chiaramente anche lui. E quindi cosa fa? Decide di andare a parlare con il vescovo di Trieste, Santin, perché il vescovo di Trieste era anche vescovo di Capodistria, conseguentemente era la sua guida. E il vescovo di Trieste, Monsignor Santin, gli dice: ritorna fra le tue pecore, quella è la tua posizione, anzi è molto più raffinato, e dice: tu sei accanto, tu sei al presente accanto alle tue pecore, non si tratta di ritornare, perché tu sei e continuerai a essere. E era molto attento il vescovo Santin sull'uso calibrato delle parole. Ricordiamo che ha salvato Trieste dalla situazione tremenda che si era creata con i tedeschi, no? Certo. Naturalmente. Però è anche interessante questo, e questo mi affascina molto. Non aveva, il Monsignor Santin, una risposta univoca. Era diverso da sacerdote a sacerdote, tanto vero che ha protetto anche i sacerdoti scappati. In primis, naturalmente, Don Marcello Labor, che essendo ebreo sarebbe stato perseguitato da due punti,
0: certo,
1: di vista,
0: sì,
1: perché era un ebreo convertito. Quindi dava a ognuno la risposta attinente, corretta.
0: Don Francesco Bonifacio viene ricordato come una persona forte, e così emerge anche dal volume Fede e Identità, che è la traccia di questa puntata. Una persona forte, ma Stecchina, una persona che sentiva delle malattie su di sé. Si possono individuare 3 malattie per Don Francesco Bonifacio. Quali sono?
1: Ma la prima era ereditata dal papà, perché lui aveva problemi ai polmoni grossi, tanto vero che ancora da seminarista viene mandato in Trentino per curarsi. La seconda è psicologica, cioè era una malattia che non perdonava, e quindi il concetto di morte e l'appuntamento con la morte precede di gran lunga la morte vera e propria. Lo vive già nell'arco della sua adolescenza, e questo appuntamento responsabilizza, perché la vita si valorizza con la morte, naturalmente, cioè senza l'angoscia, perché essendo uomo di fede l'angoscia della morte non poteva essere, anzi era un elemento di unione e di congiunzione con l'assoluto, ma con il senso di dire valorizzo. E infatti anche nelle omelie appare questo: valorizzo le mie ore, valorizzo la mia giornata, valorizzo il mio essere, il mio impegno verso gli altri. Dunque è un gesto d'amore da una parte e di valorizzazione del tempo, conseguentemente anche della propria intelligenza, e che si fa sentire. Questo è il secondo elemento. Il terzo elemento è un elemento di funzione comunitaria, assolutamente. L'abbiamo accennato prima con l'Azione Cattolica, ma è un discorso generale, è un discorso che si estende anche alla recitazione. Perché sia a Cittanova che a Krasica lui imposta proprio un discorso recitativo e crea delle compagnie teatrali. E quindi anche lì un ascendente. Perché? Perché la recitazione? Perché la recitazione è fonte di empatia. E quindi se sei un soggetto empatico e soprattutto se io coltivo come sacerdote questa tua possibilità empatica che noi tutti abbiamo congenita ma cerchiamo di dimenticare perché ci può rendere anche più difficile la vita in certi casi, la vediamo da questo punto di vista, la viviamo soprattutto con la funzione del pathos, cioè ti guardo e vedo in te e riconosco in te sia le gioie che i dolori per poter conviverle con te. E quindi questa funzione appunto viene vissuta nella recitazione.
0: Parlando di recitazione, non possiamo non pensare anche a Sabrina Censky che è con noi in studio e che tra poco darà voce alla madre di Don Francesco Bonifacio, Luigia Bonifacio, ma chiediamo una veloce introduzione al testo che stiamo per sentire proprio a Giuliana Stecchina. Ecco, come ci parla, come arriva questo monologo di Luigia Bonifacio nelle pagine di Fede e Identità?
1: Come passaggio per me obbligato, perché dato che il dottor Bartoli mi aveva commissionato questo libro che prevedeva l'inserimento del sacerdote nella vita quotidiana, familiare e sociale dei piccoli paesi e comunque anche relazionale col vescovo di Trieste, io non potevo partire dal Beato Bonifacio, adesso ormai sappiamo che è beato, non potevo partire da lui perché lui era già stato ricchissimo nei suoi diari personali e comunque di riflesso anche nelle omelie. Conseguentemente, rivolgendo la mia attenzione, per meglio dire, a Luigia Bonifacio, cosa riesco a creare? Nei miei limiti, che cosa? L'humus in cui Francesco si stava muovendo e le problematiche dell'epoca. Non possiamo dimenticare che la strage di Vergarolla, presente nelle memorie di Luigia Bonifacio, avviene il 18 agosto del 46, meno di un mese prima dell'uccisione dello stesso Francesco. Non vuol dire niente, vuol dire tanto. Era il momento di apparente pace ufficiale che in realtà stava coprendo un vulcano di passioni che dovevano convogliare a un trattato di pace per i titini, chiaramente utile a loro, no?
0: Allora sentiamo le parole di Luigia Bonifacio, la madre di Don Francesco Bonifacio, le sentiamo e le ascoltiamo grazie alla lettura di Sabrina Censky.
4: E venne l'agosto di Vergarolla e la gara giovanile della Pietas Iulia. Ecatombe. Tutta l'Istria stritolata dal dolore. Decine di bambini squarciati dalle bombe, grida di orrore e in cielo mille gabbiani gracchianti pronti a gozzovigliare in un mare di sangue con rauchi garriti che si tramutavano in risate sguaiate. Un pranzo luculiano, carni calde, resti umani ovunque, puzza dolciastra, un sabba ingordo e malefico su un'ecatombe di innocenti. Durò almeno un'ora. Alla fine i cocai satolli si produssero in larghe danze sinuose sopra un mare rosso e una pineta annerita dal fumo. Il giorno dopo, mentre camminavo sul molo di Pirano, una coppia di gabbiani con il muso imbrattato di sangue mi zampettò davanti, barcollavano, parevano stanchi. Di scatto alzai il bastone, ma si paralizzò la mano. Ne strinsi il manico e niente, non successe niente. Noi, istriane, cresciute alla scuola del silenzio, le emozioni ce le teniamo dentro, sigillate dal dubbio di non essere capite.
0: A Abbiamo appena sentito, lette da Sabrina Censky, le parole di Luigia Bonifacio, così nel monologo appunto che compare sul volume Fede e Identità. L'autrice di questo lavoro, Giuliana Stecchina, è con noi in studio, assieme, ricordiamo, ad Andrea Bartole, presidente della CAN di Pirano. Ecco, noi istriane, Stecchina, l'identità istriana è uno dei temi che viene approfondito da questo lavoro, che cita nel sottotitolo Don Francesco Bonifacio nella sua Istria, e qua si approfondisce in maniera sociale, psicologica anche, l'identità istriana. Che cos'è? Che panorama esce da questo studio, da questo lavoro?
1: Allora, prima di affrontare la parola identità, io mi sono detta no. Non volevo affrontare la parte identità etnica. Non sono in grado di farlo, non so quanti siano veramente in grado di farlo, e entrare in questo argomento è entrare in una pericolosità comunicazionale. Io questo non volevo. Io volevo assolutamente trovare le radici della spiritualità, partire dalle radici della spiritualità, che sono una caratteristica regionale istriana e quanto mai erano all'epoca, e dalla spiritualità arrivare alla religiosità. Ho cominciato a indagare, chiaramente. E la parola identità citata dal Papa, dal primo Papa Leone nel 1891, appare nella Rerum Novarum. E questo mi ha cominciato a lavorare dentro, perché il Papa suggellava un momento che era già in aperta evoluzione. Prova ne sia che 50 anni prima e passa, la parola identità si era fusa con quella di nazionalità, e da lì vengono tutte le guerre di indipendenza per l'Italia, ma tutto un movimento di cui naturalmente Francesco Giuseppe fece, naturalmente ne pagò il fio, diciamo così. Quindi dalla nazionalità iniziale il Papa tace per 50 anni e affronta nella Rerum Novarum la parola identità vera e propria. Perché? Perché si crea il primo legame ufficiale col mondo del lavoro. Ecco, questo poi origina una presenza della parola in molte encicliche di vari papi. Ci sono papi che, naturalmente è così che succede per ogni fedele, certi papi convincono di più, certi di meno. E a me piacciono molto le parole di Papa Wojtyła, perché Papa Wojtyła valorizza la parola e il concetto di identità in relazione al fare, e il suo disegno era un disegno politico ben preciso di sostegno a Solidarnosc. Quindi è da lì che ricominciamo a ricostruire per altra via il legame fra identità e fede. Noi sappiamo quanto Solidarnosc fosse legato chiaramente a Roma e al partito, contemporaneamente a un partito di libertà, perché non esiste, questo è un fatto, non esiste identità senza libertà. E la fede mi sostiene questa libertà anche faticosamente, certo, anche faticosamente. E per questo che poi alla fine i due solchi si congiungono e si procedono parallelamente fino ad unirsi. Fede e identità, la fede rinforza l'identità, l'identità rinforza la fede. Non si sa bene dove comincia uno, dove finisce l'altro. Non a caso abbiamo visto che una volta conquistati determinati diritti in Polonia, questa fede è andata un po' restringendosi. Ne parlavo proprio con i miei allievi, ebbi la fortuna in quegli anni di insegnare all'Università Cattolica di Milano a allievi provenienti da università di tutto il mondo. Dicevano: eravamo più cattolici prima. Cosa fa riflettere questo? Che l'identità si collega anche al coraggio, perché in quel momento il popolo polacco era tutto coraggioso. e il coraggio che, ritornando indietro di 80 anni, hanno gli esuli, che non si trovano in un ambiente idilliaco, certamente no, che hanno problemi di coabitazione più o meno larvati, ma spesso molto diffusi in Italia, che doveva essere il paese d'accoglienza, ma era anche il paese talmente provato che prima pensava egoisticamente, naturalmente, a risolverli.
0: Parliamo di identità istriana e di comunità.
1: Sì.
0: È un termine che appunto emerge da questo lavoro. Possiamo definire, come definisce lei, comunità, pensando all'Istria?
1: Sì, pensando all'Istria ho la conferma della comunità. Se devo pensare alla comunità, penso all'Istria. Non è che l'Istria mi tira verso la comunità, no, no, è tutto il contrario. Se devo pensare alla comunità, allora dico, ma dove le trovo? In questi piccoli paesini arroccati con la chiesa in cima alla collina che già visivamente in lontananza è il fulcro di questa identità insieme e coraggio di unione. Ecco, comunità è questo, comunità è vivere con amore il proprio compito sulla terra. Cioè, può essere cultura, può essere natura, perché ho fatto anche un grosso spazio dato alla natura istriana con le sue caratteristiche. Però è una condivisione. La parola comunità non va mai confusa con la parola collettività, che invece quella è fortemente politicizzata ed è bagaglio evidentemente dei movimenti filosofici e politici dell'inizio secolo Novecento.
0: Andrea Bartole, comunità. Comunità in questi termini è un valore attuale. Questo lavoro, questa comunità a 80 anni di distanza dagli eventi, dal periodo di cui stiamo parlando, è una certezza.
2: Ecco, noi quest'anno, proprio nel mese di settembre, a Pirano festeggeremo gli 80 anni della comunità che all'epoca si chiamava Circolo, no? Di cultura italiano, e quindi comunità degli italiani subito in quel periodo. Per questo dico è un periodo particolare il 46, no? Perché è un periodo, sì, in qualche modo di rinascita dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma anche un periodo molto difficile, drammatico, e quindi comunità in quel momento aveva un significato molto importante. E mi riallaccio al discorso che ha fatto Giuliana proprio anche sugli esuli. Quanto è importante questo senso di comunità per le persone che devono andare via e che vanno via dalla loro Istria, e quanto rimane, e questa è la seconda parte del libro, sottolinea molto questa cosa, quanto rimane di questa identità nelle persone che lasciano l'Istria, perché è un'identità così forte, così radicata, che passa, come si legge nel libro, sia attraverso i miti, la spiritualità e anche questo senso di comunità delle persone che in loro rimane anche quando si trovano in altri paesi, all'estero e così via. Quindi anche per questo motivo il volume è importante, perché come dicevo prima si parla sia di valori come la responsabilità, si parla di fede, ma si parla anche di comunità e dell'importanza di Istria intesa in senso lato e di quanto questo appunto sia radicato, come dico appunto, in senso ampio nelle persone e anche negli esuli che hanno dovuto lasciare.
0: A tal proposito, troviamo i traumi in questo lavoro, che ricordiamo è un lavoro che affronta un discorso storico anche da un punto di vista socio-psicologico.
1: Ecco. Direi soprattutto, perché io non sono una storica, lo sottolineo e non voglio diventarlo, la mia caratteristica è un'altra. Quindi nella comunicazione e negli studi letterari ho dovuto sempre rapportarmi con una strada maestra segnata dalla psicologia e dalla sociologia. Conseguentemente di questo faccio parola evidentemente anche nel libro. Mai avrei voluto affrontare, ma non intendo neanche in futuro, affrontare discorsi storici portati avanti da esimi professori che sono citati sia nelle università italiane che comunque anche dai mass media e non soltanto nei giorni di ricordo. Sono persone che hanno indagato, che stanno continuando a indagare e che si rapportano con visioni anche filosofiche, di filosofia della storia e di tutta Europa chiaramente. Se noi pensiamo agli 8.000 vittime di Srebrenica, esatto, sì. Ma è sempre storpio la parola, perché mi emoziono pensando agli 8.000 vittime. Allora cosa pensiamo? Pensiamo che i 300.000 esuli non hanno portato a una crescita. Quindi adesso la nostra funzione, quantomeno la mia piccolissima, la funzione comunque dell'uomo sociale, della persona sociale, è quello di ricordarci le origini buone antecedenti a questo caos che ormai evidentemente constatiamo quotidianamente.
0: Si parla di crisi, anche di crisi della presenza, come mancanza di sé. Abbiamo parlato di identità, di sé in una appunto dimensione comunitaria. La crisi della presenza come viene affrontata in questo lavoro?
1: E nella antitesi all'indifferenza. Noi ci riconosciamo presenti nella società nel momento in cui la nostra mente, il nostro cuore reagisce. E la presenza è questo. La presenza non è sintonizzare il canale TV o il canale radio, questa non è la presenza, questo è un primo atto di volontà, quando non è un atto d'abitudine. E questo è il problema, perché l'indifferenza poi si apre all'abitudine o nasce dall'abitudine, cioè c'è un dialogo tremendo, veramente disfattista, fra presenza, assenza mentale, abitudine, gesto abitudinario, indifferenza. Sono passaggi di cui dobbiamo renderci conto, altrimenti se non ci rendiamo conto non neanche capiamo fino in fondo il proliferare dell'aggressività adolescenziale. Noi abbiamo una responsabilità, noi adulti di tutte le età, abbiamo una responsabilità verso gli adolescenti, e questa responsabilità nasce da una riflessione, non solo quella che facciamo noi sulla storia che stiamo vivendo, ma quella che riusciamo a portare avanti. E qui mancano le sintonie, manca la sintonia della scuola con la famiglia, la prima cosa, della scuola con la società, insomma è un problema grosso, perché si rischia lo sbando.
0: Abbiamo ancora circa 5 minuti prima della fine di questa puntata. Ci sono dei concetti, due concetti, il triangolo drammatico e il triangolo vincente. Ce li vuole spiegare Stecchina, riferendoli sempre al contesto istriano. Partiamo dal triangolo drammatico. Cos'è?
1: Il triangolo drammatico è un'applicazione mia, perché il triangolo drammatico viveva in psicologia e si chiudeva in psicologia, al massimo si estendeva alla sociologia. Io ho cominciato a pensare, ma in che misura Karpman può essere applicato all'Istria? E in effetti è applicabile. Io non sono rimasta molto soddisfatta, ma non è un atto di vanità, è un atto di funzione della comunicazione, dalla reazione che questo libro ha avuto. E devo dire che partiti di sinistra e partiti di destra mi hanno fatto i complimenti, è incredibile ma vero, io sono una persona normalissima, i complimenti per il coraggio. Ora, qua non si tratta di aver coraggio, si tratta di dire: guardiamo cosa ci offre la scienza. La scienza umana, la scienza dell'indagine. Karpman si chiede, ma insomma noi abbiamo la figura del persecutore, la figura della vittima e la figura del soccorritore. Questi tre sono sempre presenti nella nostra quotidianità. Dobbiamo crederci? No, dice Karpman, la nostra quotidianità. Dobbiamo crederci? No, dice Karpman, perché nessuno è fossile.

0: vincente da un triangolo
1: drammatico.
0: Ah
1: sì, nel processo di coscientizzazione, questo senz'altro sì, questo senz'altro sì. Però a questo punto mi prefiggo un altro appuntamento, e che è quello di rapportare l'es freudiano, e noi sappiamo che c'è superio, io e es, l'es freudiano a certe scelte comportamentali del dopoguerra, appunto, che si realizza in Istria. All'es freudiano dobbiamo vedere quanto può corrispondere anche l'ombra propugnata e sostenuta da Jung. Cioè, noi dobbiamo guardare in faccia il peggio di noi, e questo è il problema. Solo da lì possiamo crescere.
0: Con questo spunto, con questo stimolo, possiamo concludere la puntata ringraziando Giuliana Stecchina, autrice del volume Fede e Identità, Don Francesco Bonifacio nella sua Istria. Giuliana Stecchina, grazie anche per averci portato contenuti che normalmente non collegheremmo a territori a noi noti, a noi vicini. Grazie per averli inseriti in questo discorso, grazie anche per averci presentato Don Francesco Bonifacio, la famiglia Bonifacio. Buon lavoro.
1: Grazie tante.
0: Andrea Bartole, presidente della CAN di Pirano, grazie per averci portato una riflessione sull'attualità e sull'importanza di questo lavoro nel tassello dell'Istria.
2: Grazie a voi, e sottolineo anche l'importanza di portare questo messaggio ai giovani, come è stato detto poco fa.
0: Sabrina Censchi, grazie per averci fatto sentire la voce di Luigia Bonifacio, la madre di Don Francesco Bonifacio.
3: Beh, è stato un piacere, è sempre un onore interpretare questo personaggio e darle voce, perciò ringrazio anche Giuliana Stecchina per questo.
1: Devo dire una cosa soltanto. Prego. Che si scrive sempre per qualcuno, è ovvio. Nel libro non sapevo esattamente a chi mi rivolgevo, perché prima di tutto ero uno scavo in me stessa, quindi, però sapevo una cosa, che proprio nelle pagine dedicate al teatro avrei avuto come interlocutori gli attori dell'Armonia. È un sodalizio che dura da tanti anni, che si esplicherà anche in altre occasioni con altre modalità, e che viviamo sempre molto intensamente. Perciò non esiste scrittore teatrale senza attore, no, questo mai.
0: Grazie anche per questo saluto e per questo ringraziamento all'Armonia di Trieste. Noi ricordiamo, per chi si fosse collegato in questo momento, che abbiamo parlato del volume Fede e Identità, Don Francesco Bonifacio nella sua Istria, che presenta un'analisi non solo della persona e della famiglia del Beato Bonifacio, ma anche un'analisi culturale, sociale e psicologica della sua Istria. Noi infine ricordiamo che sabato, con la voce del Popolo, uscirà l'inserto realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Croata a cura di Cristiana Babic, Italia-Croazia Business News, una selezione degli eventi più importanti del primo semestre del 2026. Siamo così giunti al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Vida Valencic al la regia e Michele Micheletti all'assistenza tecnica, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.
4: Sigla single della settimana.
5: È uscito da pochi giorni Foreign Tongues, il 25esimo album degli inossidabili Rolling Stones. Uno dei nuovi singoli, con Mick Jagger e un falsetto altrettanto inossidabile, li vede insieme al grande Stevie Winwood alle tastiere. Jealous Lover.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, iniziamo segnalando rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova causati da traffico intenso in direzione Venezia tra Brescia Centro e Peschiera del Garda. Per lo stesso motivo si viaggia a rilento sulla A4 Venezia-Padova verso Trieste tra Padova Est e l'allacciamento con la A13 e in colonna sulla tangenziale di Mestre sempre in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Infine vi anticipiamo che per lavori in un tratto di competenza di Autostrade per l'Italia, dalle 23 di oggi alle 5 di domattina la A23 Palmanova-Udine-Tarvisio sarà chiusa tra Udine Sud e Gemona-Osoppo in direzione dell'Austria. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Truly Medley 90s, i formidabili pazzi anni 90 tornano su Radio Capodistria, riproposti per voi da Barbara Urizzi.

Truly Madly 90s. I formidabili pazzi anni 90 tornano su Radio Capodistria. Riproposti per voi da Barbara Urizzi.

0: il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Gran parte dell'Europa è interessata da un campo di alte pressioni, con nucleo sul mare del nord. Sul Benelux e sul Golfo di Biscaglia stazionano due nuclei di aria fredda in quota. Da nord-ovest affluisce in quota sulle nostre regioni aria un po' più secca, negli strati bassi dell'atmosfera da est affluisce invece aria alquanto umida. Le previsioni nella notte, possibili rovesci o fenomeni temporaleschi soprattutto sulle regioni occidentali. Sul resto del paese generalmente sereno. Domani prevalentemente sereno con vento da sud-ovest. Nel pomeriggio e in serata locali manifestazioni temporalesche, in particolare nella Slovenia settentrionale, che si protrarranno nella notte. Temperature minime da 15 a 22, massime da 30 a 35 gradi. Sabato nuvolosità variabile con precipitazioni e temporali sparsi. Soffierà vento da nord-est, temperature in calo. Domenica parzialmente sereno, nel pomeriggio locali acquazzoni e fenomeni temporaleschi. Lunedì dapprima soleggiato, nebbia mattutina localmente a valle. Nelle ore pomeridiane rovesci e temporali, debole bora nel litorale. Vediamo ancora la viabilità. Traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese. Per lavori in corso, code sulla Capodistria Lubiana tra Rasderto e l'area di sosta Raubarkommanda. Sono le ore 19:30 minuti.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura il sommario con i titoli dell'edizione serale del nostro GR. Polemiche sullo SCOC, contestato l'iter legislativo. 35 anni dell'Unione Italiana. Crollo del ponte Morandi, condannato a 12 anni l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia. Riaperta la spiaggia di Porto Rose dopo lo sversamento di cherosene. Grave incidente stradale, sempre a Porto Rose, morto un ciclista. Ancora buonasera da Radio Capodistria. Come avete sentito dai titoli, il difensore civico, la Corte dei Conti, la Commissione Anticorruzione, il garante della privacy e il difensore del principio di uguaglianza hanno diffuso un comunicato congiunto in cui avvertono dell'inadeguatezza della procedura legislativa nel caso del disegno di legge sullo SCOC, il nuovo organismo specializzato nella lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata. Di norma, si legge nel comunicato, modifiche rapide a questioni complesse non portano soluzioni adeguate che siano anche in conformità con la Costituzione. Prima di ogni modifica legislativa, soprattutto di quelle così radicali, recita ancora il comunicato, è essenziale tenere un dibattito pubblico e professionale adeguato e tempestivo, ma in questo caso ciò non è avvenuto. E il governo ha adottato i punti di partenza per la preparazione della proposta di assestamento del bilancio per il 2026, con maggiori spese per la difesa e fondi aggiuntivi per il completamento dei progetti previsti dal piano di ripresa. Le spese totali sono fissate a 18,4 miliardi di euro, leggermente superiori rispetto al bilancio attuale. Lo ha fatto sapere il Ministero delle Finanze. Nel bilancio attualmente in vigore le spese sono fissate a 17,7 miliardi di euro. Il governo ha inoltre avviato la preparazione di emendamenti ai bilanci per i prossimi due anni. Il primo ministro Janez Janša ha convocato per domattina al castello di Brdo un vertice allargato della coalizione di governo al quale prenderanno parte ministri e deputati della maggioranza. Secondo il portale Info 360, l'incontro servirà a definire il programma legislativo fino alla fine dell'anno, prima della pausa estiva. Tra le priorità figurano il disegno di legge sul fondo demografico nazionale, il provvedimento che istituisce il nuovo organismo anticorruzione SCOC e soprattutto la manovra di assestamento del bilancio dello Stato. Il governo prevede di approvarla entro la fine di agosto sulla base della normativa attualmente in vigore, senza però tener conto degli effetti della legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia, la cui entrata in vigore resta sospesa in attesa della decisione della Corte Costituzionale sull'ammissibilità del referendum richiesto dai sindacati. L'iniziativa civica Voce del Popolo ha elaborato una proposta di modifica della legge sul referendum e sulle leggi di iniziativa popolare, che introdurrebbe due date permanenti per il referendum, ovvero la prima domenica di aprile e la prima domenica di ottobre, un modo per razionalizzare la forma massima di democrazia diretta che passerebbe anche per l'introduzione di una soglia di 10.000 elettori per indire un referendum consultivo. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: In base a stime ufficiali, i costi di ogni tornata referendaria ammontano a circa 7 milioni di euro, che con 4 referendum all'anno corrispondono a 28 milioni. Sulla base di questi dati, l'iniziativa civica Voce del Popolo ha pensato che se le date fossero due all'anno, stabilite per legge, il risparmio per le finanze pubbliche supererebbe i 10 milioni di euro e per questo, a ridosso della pausa estiva, hanno avanzato un'iniziativa legislativa che mira a evitare la dispersione di risorse pubbliche, così come della spinta propulsiva dei cittadini. Non solo risparmio però, secondo Dusan Kleber, uno degli attivisti e già ministro della salute, istituire giornate dedicate ai referendum renderebbe impossibile i calcoli politici e allo stesso tempo offrirebbe alla cittadinanza due giornate simbolo di espressione diretta della propria volontà, assicurando una maggiore affluenza e di conseguenza anche il relativo quorum. Altra novità della proposta di legge sarebbe l'introduzione del referendum consultivo, che permetterebbe ai legislatori di ascoltare la voce dei cittadini su qualsiasi argomento non incostituzionale, senza però alcun vincolo. Il vantaggio, hanno spiegato, è la possibilità di dar vita a un ampio dibattito pubblico su temi per i quali non è possibile indire un referendum legislativo, come ad esempio la costruzione del secondo reattore nucleare IECDVA, l'adesione all'Alleanza Atlantica o l'acquisto di armi. L'auspicio dei promotori è che la modifica venga adottata il prima possibile, in modo da tenere il primo referendum day già in autunno.
1: Si celebra oggi, 16 luglio, il 35esimo anniversario dell'Unione Italiana. Per l'occasione il presidente Marin Korva ha rivolto una lettera aperta ai connazionali in Croazia e Slovenia, definendo l'anniversario un traguardo importante, un'occasione per riflettere sul percorso compiuto e sulle sfide future. Korva sottolinea come in questi anni l'Unione Italiana si sia affermata quale principale organizzazione della comunità nazionale italiana, riconosciuta a livello internazionale, svolgendo un ruolo fondamentale nella tutela dei diritti della minoranza, nel sostegno alle comunità degli italiani, nello sviluppo delle scuole italiane e nella salvaguardia della lingua e della cultura. Ed è stato pubblicato il bando della quarta edizione del Premio Internazionale Festival della Poesia del Mare di Pirano, il concorso dedicato agli appassionati di poesia e scrittura creativa di tutte le età. Il termine per la presentazione degli elaborati è fissato al 31 luglio e il premio intende valorizzare il mare come luogo di incontro tra culture, memoria e ispirazione poetica. Sentiamo Beatrice Zizza.
3: È stata bandita la quarta edizione del Premio Internazionale Festival della Poesia del Mare di Pirano, inserito nell'ambito dell'omonimo festival ideato e diretto dal poeta e critico Enzo Santese. L'iniziativa è organizzata dalla CAN di Pirano in collaborazione con la comunità degli italiani Giuseppe Tartini. Il concorso è aperto a tutti gli appassionati di poesia e scrittura creativa e si propone di valorizzare il mare come simbolo di dialogo, incontro e condivisione tra culture e popoli. Le opere potranno sviluppare temi quali il mare come elemento di congiunzione tra le diversità, l'Adriatico nella storia e nella leggenda, le tradizioni marinare, la tutela del patrimonio marino e le suggestioni legate al mondo sottomarino, senza dimenticare il rapporto profondo tra il poeta e il mare come fonte di ispirazione. Il premio è suddiviso in tre sezioni, una riservata ai ragazzi fino ai 13 anni, una ai giovani fino ai 18 anni e una dedicata agli adulti dai 19 anni in poi. Per le prime due sezioni, rivolte principalmente agli studenti delle scuole primarie e secondarie, è possibile partecipare con un massimo di due poesie in lingua italiana, ciascuna della lunghezza non superiore a 10 versi. La sezione adulti consente invece la presentazione di un massimo di tre poesie, ognuna composta da non più di 15 versi. Gli elaborati possono essere scritti in lingua italiana, in istroveneto oppure in una lingua straniera, purché accompagnati dalla traduzione in italiano. Il termine ultimo per la presentazione degli elaborati è fissato al 31 luglio 2026.
1: Rimaniamo in Slovenia, dove la professione più richiesta sul mercato del lavoro resta quella di commesso. Grande crescita della domanda anche nel settore sanitario. E quanto emerge dai dati del portale moedelo.com, la richiesta di medici specialisti, ad esempio, è più che raddoppiata rispetto all'anno scorso. Ce ne riferisce Delio De Sardo.
4: Il portale che gestisce l'offerta sul mercato del lavoro evidenzia che il numero di annunci per medici specialisti è aumentato quest'anno del 112% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e per i radiologi del 100%. In cima alla lista delle professioni più ricercate rimangono anche operai, magazzinieri, cuochi e addetti alle pulizie. I dati confermano che il settore sanitario rimane uno dei più carenti di personale. Le esigenze crescono più velocemente del mercato del lavoro, quindi le strutture sanitarie dovranno continuare a trovare nuovi modi per attrarre e trattenere personale qualificato, rileva Andrea Sciobar, responsabile marketing di moiedello.com. Anche numerosi mestieri tecnici e di produzione stanno registrando un forte aumento della domanda. Ci sono molte più opportunità di lavoro anche per gli elettricisti e i meccatronici. L'industria, la logistica e l'edilizia restano tra i settori in cui i datori di lavoro fanno più fatica a trovare personale qualificato. Si tratta di mestieri senza i quali la produzione, le costruzioni e le catene di approvvigionamento semplicemente non possono funzionare, ha spiegato Sciobar. Quadro diverso invece per il settore delle tecnologie e dell'informazione. Mentre l'intero mercato del lavoro è cresciuto di quasi un quinto, il numero di annunci per personale nel settore delle

0: approvato dalla Spagna nel 2024 non è in contrasto con il diritto dell'Unione Europea. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'UE in una sentenza pubblicata oggi. La legge, che mira a ridurre le tensioni istituzionali e politiche e a facilitare le possibilità di riconciliazione, è stata adottata dall'esecutivo di Pedro Sánchez, che si è così assicurato la maggioranza necessaria per governare. La Corte ha inoltre stabilito che l'utilizzo di fondi pubblici per il referendum sull'indipendenza della Catalogna del 2017 non ha compromesso gli interessi finanziari dell'UE. Un'importante vittoria quindi per i separatisti, che non hanno potuto esercitare i propri diritti previsti dall'amnistia a causa delle accuse della Corte dei Conti, spiega ancora il portale politico. Con 289 voti a favore, il Parlamento di Kiev ha approvato la nomina di Sergei Koretskiy come nuovo primo ministro. Intanto, in diverse città del paese sono scoppiate proteste contro la rimozione dell'attuale ministro della difesa, Mikhail Fedorov. Sentiamo il servizio di Erika Paternush.
1: Accolta dal Parlamento ucraino quindi la proposta del presidente Volodymyr Zelensky di nominare Sergei Koretskiy nuovo primo ministro. Il 48enne succede a Yulia Sviridenko, che si è dimessa dopo l'annuncio di Zelensky di un rimpasto di governo. Koretskiy, terzo premier dall'inizio della guerra con la Russia, prima del voto ha spiegato ai deputati le sue priorità per l'Ucraina: la difesa, la stabilità economica e l'integrazione nell'Unione Europea. Secondo il capo dello Stato, Sergei Koretskiy è la persona più preparata per guidare il governo, soprattutto per proteggere le infrastrutture e mettere in sicurezza il paese in vista dell'inverno. Durante i prolungati bombardamenti russi sulle infrastrutture energetiche dell'Ucraina, Koretskiy era infatti a capo della più grande compagnia energetica statale Naftogaz. Siamo sopravvissuti all'inverno più difficile, abbiamo garantito forniture di gas ininterrotte agli ucraini nonostante le gravi perdite nella nostra produzione, ha dichiarato ancora prima della sua nomina in Parlamento. Abbiamo dimostrato che la gestione pubblica può e deve essere efficace, ha aggiunto. Intanto in diverse città ucraine sono scoppiate proteste contro la rimozione dell'attuale ministro della difesa Mikhail Fedorov. Un migliaio di persone si sono radunate a Kiev sventolando bandiere ucraine dell'Unione Europea. Secondo i media locali, proteste si sono svolte anche a Leopoli, Odessa e Dnipro. Fedorov, 35 anni, secondo i suoi sostenitori ha combattuto la corruzione e migliorato la situazione sul fronte. Ha inoltre promosso riforme nell'esercito, entrando ripetutamente in conflitto con i vertici militari, in particolare con il comandante supremo dell'esercito Aleksandr Sirskij, accusandolo di ostacolare le iniziative del ministero e di dividere il paese. Secondo Fedorov, l'Ucraina difficilmente riuscirà a sconfiggere la Russia se Sirskij continuerà a guidare le forze armate. Zelensky ha intanto chiesto unità all'interno della leadership militare.
0: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha conferito al primo ministro britannico Keir Starmer, che lunedì lascerà l'incarico, l'Ordine della Libertà, la più alta onorificenza ucraina che un cittadino straniero possa ricevere. La Gran Bretagna è sempre stata al fianco dell'Ucraina e lo apprezziamo moltissimo, ha dichiarato Zelensky. Starmer, in visita a Kiev, ha infatti promesso un continuo sostegno al paese. La vostra lotta è la nostra, ha detto, la vostra sicurezza è la nostra sicurezza, e Regno Unito, ha aggiunto, non vacillerà su questo. Italia, 8 anni dopo il crollo del ponte Morandi di Genova, arriva la sentenza di primo grado. Il tribunale ha condannato a 12 anni l'ex direttore generale di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci. Condanne anche per altri ex dirigenti di ASPI, SPEA e del Ministero delle Infrastrutture. Il crollo del 14 agosto 2018 provocò la morte di 43 persone e il ferimento di altre 11. Ce ne riferisce Davide Fifacco.
2: 12 anni di reclusione per Giovanni Castellucci, ex direttore generale di Autostrade per l'Italia. È questa la decisione del Tribunale di Genova al termine del processo di primo grado sul crollo del ponte Morandi, la tragedia del 14 agosto 2018 che costò la vita a 43 persone e provocò 11 feriti. La procura aveva chiesto una condanna a 18 anni e 6 mesi. I giudici hanno disposto pene anche per altri ex dirigenti: 11 anni a Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di ASPI, 5 anni e 6 mesi a Paolo Berti, ex numero 2 della società, 5 anni e 6 mesi all'ex direttore di SPEA, Antonino Galatà, e 5 anni a Mauro Coletta, all'epoca responsabile della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero delle Infrastrutture. Quel 14 agosto, sotto una pioggia battente, alle 11.36 crollò il pilone numero 9 del viadotto, trascinando con sé circa 250 metri di carreggiata, una delle più gravi tragedie della storia recente italiana. Per arrivare alla sentenza,

0: Sono stati necessari 8 anni, con 283 udienze e 57 imputati chiamati a rispondere a vario titolo di omicidio colposo plurimo, crollo colposo e altri reati. Dopo la lettura del dispositivo, la difesa di Castellucci ha annunciato ricorso in appello, sostenendo l'innocenza dell'ex dirigente. Più cauta la reazione del comitato dei parenti delle vittime, che ha invitato ad attendere le motivazioni della sentenza. Per il viceministro alle infrastrutture, Edoardo Rixi, la decisione rappresenta un passaggio importante nel percorso di verità e giustizia, pur ricordando che nessuna sentenza potrà restituire le 43 vite spezzate.
1: L'Italia si prepara a inaugurare il rinnovato e ampliato Cammino di San Francesco, noto anche come Cammino del Sole, aprendo un nuovo capitolo per il turismo religioso. L'itinerario sarà inaugurato ufficialmente il 30 luglio ad Assisi, nell'ambito delle celebrazioni per l'800esimo anniversario della morte di San Francesco d'Assisi. Secondo il sottosegretario al Ministero del Turismo, Gianmarco Mazzi, il nuovo percorso entrerà a far parte della rete dei cammini religiosi italiani, che si estende complessivamente per circa 30.000 chilometri. L'obiettivo è offrire ai pellegrini e agli escursionisti l'opportunità di scoprire non solo i principali luoghi di culto, ma anche borghi, aree rurali e località meno conosciute del paese. Un'eccezionale mostra in programma ad Aquileia nel mese di settembre riunirà per la prima volta dopo 700 anni tre frammenti del Vangelo di San Marco, uno dei più importanti codici dell'Europa medievale e un simbolo delle radici cristiane del Friuli, custodito per secoli proprio ad Aquileia. Sentiamo Ornella Rossetto.
2: Un libro straordinario per la sua antichità e la sua storia, il Vangelo di San Marco, che tradizione vuole vergato di suo pugno dallo stesso evangelista inviato in Friuli dall'apostolo Pietro a predicare la parola di Dio, torna riunito ad Aquileia, laddove tutto ebbe inizio dopo 700 anni. Accadrà a fine estate, quando a Palazzo Meizlich aprirà la mostra dal titolo Il Vangelo di Marco, 7 secoli, 3 frammenti, un racconto europeo, promossa e organizzata dalla Fondazione Aquileia con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Friuli Venezia Giulia, visitabile dal 12 settembre al 25 aprile 2027. Un'esposizione che è il frutto di un lavoro di diplomazia culturale che ha coinvolto istituzioni italiane e ceche. Alcune pagine del prezioso manoscritto latino, datato dagli studiosi al VI secolo, sono infatti conservate fin dalla metà del 1300 a Praga, dono del patriarca di Aquileia all'imperatore Carlo IV, e non sono mai uscite dal paese. Il codice, venerato come reliquia ed esposto come prestigioso oggetto di culto, fu custodito a lungo ad Aquileia prima di essere smembrato. Una volta sottomesso il patriarcato alla Serenissima, nel 1420 altre parti del Vangelo furono trasferite a Venezia, nella Basilica di San Marco, dove si trovano tuttora, mentre un ulteriore frammento si conserva oggi al Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli. La mostra ricostruirà questa vicenda, restituendo unità a una storia che appartiene al patrimonio culturale d'Europa. Aquileia, ha commentato all'annuncio della mostra il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, si conferma così per quello che è sempre stata: uno splendido ponte millenario tra mondi diversi, un crocevia europeo capace di unire popoli, culture e istituzioni.
1: Torniamo in Slovenia. Dalla regione segnaliamo che la spiaggia di Portorose è stata riaperta nel pomeriggio dopo la temporanea chiusura causata da uno sversamento di cherosene proveniente da un'imbarcazione ormeggiata nel porto. Il Laboratorio Nazionale per la Salute, l'Ambiente e l'Alimentazione ha infatti comunicato che le analisi dell'acqua di mare hanno rilevato concentrazioni di oli minerali inferiori alla soglia di rilevabilità, consentendo la ripresa della balneazione. Lo sversamento si era verificato in mattinata e spinto dal vento aveva raggiunto l'area della spiaggia cittadina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile, l'amministrazione marittima e il Servizio Nazionale per la Protezione del Mare Costiero, che hanno messo in atto le operazioni di contenimento e bonifica. E un'altra notizia di cronaca, sempre da Portorose: un grave incidente stradale si è verificato poco prima di mezzogiorno, in cui un ciclista di 61 anni ha perso la vita. Secondo quanto riferito dalla direzione di polizia di Capodistria, l'uomo stava guidando la sua bici da Santa Lucia verso Portorose, dove è poi caduto ed è rimasto gravemente ferito. Giunti sul posto, i soccorritori hanno tentato di rianimarlo, ma senza successo. L'uomo è morto per le ferite riportate. Sebbene alcuni media abbiano inizialmente fonte riportato che il ciclista si fosse scontrato con un autobus, la direzione di polizia di Capodistria ha precisato che i primi accertamenti non confermano ancora questa ipotesi. Poiché le indagini sono ancora in corso, ulteriori dettagli sulle circostanze dell'incidente saranno rese note in seguito. E si chiude qui il giornale della sera da Radio Capodistria, in redazione Maya Novak e Erika Paternus. Tra poco alle 20 trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio Arden Stancic. Buona serata e buon ascolto.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, a causa di un incidente sulla A4 Brescia-Padova si verificano incolonnamenti in direzione Venezia tra il bivio per la A21 e Brescia Est. Passiamo quindi ai lavori in programma questa notte sulla nostra rete. Tra le 22 e le 5.30 lo svincolo di Mirano Dolo della tangenziale di Mestre verrà chiuso in entrata in entrambe le direzioni. Tra le 23 e le 5, per interventi di competenza di Autostrade per l'Italia, la A23 Palmanova-Udine-Tarvisio sarà chiusa in direzione dell'Austria tra Udine Sud e Gemona-Osoppo. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Domenica alle 21 a East Rutherford andrà in scena la finale perfetta della 23esima edizione dei mondiali di calcio che metterà di fronte le prime due squadre del ranking FIFA, Argentina e Spagna, di fronte ai campioni del Sud America contro i campioni d'Europa, per una prima assoluta che si sarebbe dovuta giocare il 27 marzo a Doha in Qatar, con in palio il trofeo della seconda edizione della finalissima, ma che era stata rinviata per la situazione geopolitica in Medio Oriente. Per centrare la settima finale della storia, l'Argentina ieri sera ad Atlanta piegato per 2-1 l'Inghilterra, che per 85 minuti ha sognato di poter rigiocare una finale a 60 anni dal trionfo di Wembley. Dopo aver sbloccato il risultato al 55esimo con il neoacquisto del Barcellona Gordon, bravo a finalizzare il cross basso di Rogers, con una conclusione ravvicinata. In quel momento il vantaggio inglese era più che legittimo, dopo un primo tempo giocato su ritmi bassi e senza emozioni, con gli argentini che hanno badato solo a picchiare, con il beneplacito del modestissimo arbitro statunitense Elfat, che si è dimostrato come il giorno prima il salvadoregno Bartol non adatto a dirigere una semifinale mondiale. In vantaggio l'Inghilterra ha smesso di attaccare, ha arretrato il baricentro permettendo all'Argentina di crescere col passare del tempo. Pickford bravo a fermare la conclusione di testa di Nico Gonzalez e fortunato sull'altro colpo di testa di McAllister, che si è infranto sul palo. Al minuto 85, servito da Messi, al quarto tentativo della distanza, Enzo Fernandez, già decisivo nell'ottavo con l'Egitto, ha trovato il pareggio con un tiro da 22 metri. Il gol ha ulteriormente motivato l'Argentina, che poco prima dello scoccare del secondo dei 9 minuti di recupero, dopo il secondo palo colpito da McAllister, nel proseguo dell'azione Messi ha servito il suo 12° assist in un mondiale, trovando tra due difensori la testa dell'interista Lautaro Martinez, che è entrato in campo da 12 minuti, non ha sbagliato, regalando all'Argentina un altro 2-1 a 40 anni dal quarto vincente della Azteca, passato alla storia per la doppia di Maradona con l'epica mano de Dios e con il gol del secolo.
4: Senza parole, una gioia per il nostro paese, per il nostro popolo. L'altro giorno ho detto che questo gruppo non smette mai di stupirmi e a dire il vero cercheremo di vincere, daremo il massimo, ma dopo questo è molto difficile far capire alla gente cosa stanno dimostrando i giocatori. È incredibile, siamo unici davvero e non è arroganza, viene dal cuore, siamo unici. I nostri tifosi ci hanno aiutato a vincere la partita oggi, quindi sono grato per il loro supporto incondizionato.
3: Grande ovviamente la delusione tra gli inglesi.
4: Sono distrutto per i ragazzi, distrutto per tutto lo staff, per i tifosi. Abbiamo giocato una buona partita per la maggior parte del tempo. Una volta andati in vantaggio per 1-0 sembrava che ci limitassimo a resistere. A questo livello non è abbastanza. Questi tornei ti prosciugano le energie, devi reggere la pressione e avere mentalità. Noi abbiamo dimostrato tanto in queste 6 o 7 settimane che abbiamo trascorso insieme, ci manca solo quel tassello che si chiama finale.
3: Emozionato e raggiante Lautaro Martinez al 40° gol con l'Argentina, il terzo in questa edizione, certamente il più importante considerando la grande rivalità non solo dal punto di vista sportivo ma anche politico, dopo la guerra per le Falkland di 44 anni fa, dove ieri si tifava per la nazionale dei Tre Leoni, prima che il 28enne capitano dell'Inter completasse la rimonta già definita epica e che durante i festeggiamenti si è trasformata in un caso politico che potrebbe costare la finale ai giocatori Lo Celso, Lisandro Martinez e Otamendi, che hanno esibito uno striscione con la scritta Las Malvinas son Argentinas.
5: La prima è che mio viejo mi compra un par di botine.
4: Fin dalla prima volta che mio padre mi ha comprato un paio di scarpe da calcio, ho sempre sognato di segnare questo gol. L'ho sognato, lo giuro. Ho detto ad Alexis McAllister che avrei segnato un gol, gliel'ho detto. L'ho detto anche a Facu Medina in panchina che sarei entrato e avrei deciso la partita, e così è stato. Anche Enzo ha segnato un gran gol e ora che sono più calmo posso dirvi che questa squadra continua a dimostrare di che pasta è fatta.
3: Le prime pagine dei giornali inglesi sono state impietose stamattina. Distrutti, il sogno è morto, siamo stati battuti da, indovinate chi? L'agonia dopo il mondiale del 1966 continua e via discorrendo. Ma gli articoli più avvelenati sono soprattutto i commenti contro il CT Tuchel, con l'ex difensore del Liverpool Carragher che sul Telegraph analizza quanto successo dopo il vantaggio, rimarcando come il tecnico tedesco sia andato nel pallone sbagliando cambi e modulo, con il possesso palla crollato al 12% nell'ultima mezz'ora. E sabato alle 23 a Miami andrà in scena la finale di consolazione Francia-Inghilterra, la sfida tra le deluse.
4: Beh, prima di tutto i mondiali non sono finiti, c'è ancora una partita da giocare a cui non pensiamo con particolare entusiasmo, ma c'è ancora una partita da giocare. E poi ovviamente continuiamo ad andare avanti in vista degli europei in casa e non vedo l'ora, anche se adesso è difficile guardare così lontano.
3: Chi si attendeva di sentire la parola «mi dimetto» non è stato così accontentato. L'Inghilterra sconfitta per la terza volta consecutiva in semifinale dopo il 1990 e 2018 punta sabato a consolarsi con il primo bronzo, con la Francia che nelle precedenti tre finali per il terzo posto ha perso invece in un'unica occasione nel 1982 con la Polonia. Per quanto riguarda la finale di domenica, l'immagine simbolo è legata ad un'iniziativa UNICEF con l'allora ventenne Messi che nel 2007 fa da padrino a Yamal. Chissà chi tra i due a fine partita gioirà. Se l'Argentina il 19 luglio dovesse confermare il titolo vinto in Qatar, arriverebbe a quota 4 successi come l'Italia, ma metterebbe a segno 2 successi consecutivi come solo in passato era riuscita l'Italia e il Brasile, con il CT Scaloni che emulerebbe il CT azzurro Pozzo in panchina sia nel 1934 che nel 1938. Per la Spagna invece si tratterebbe del secondo titolo a 16 anni dal trionfo in Sudafrica. E in chiusura il Tour de France con la 12ª tappa a 179 km con partenza dal circuito di Nevers-Magny-Cours a Chalon-sur-Saône, che si chiude come da pronostico in volata e rispetto a ieri cambia solo il nome del vincitore, complice anche una caduta sul rettilineo finale di diversi corridori tra i quali il colombiano Fernando Gaviria e il norvegese Søren Vekerskjold, che a distanza di 24 ore dal primo successo in carriera finisce gambe all'aria, mentre al traguardo trionfa per la terza volta in questa 113ª edizione il belga Tim Merrier della Soudal Quick-Step, che ha la meglio sull'olandese Olaf Koech della Decathlon e il belga Jasper Philipsen della Alpecin. Nulla da segnalare per quel che concerne la classifica generale con Tadej Pogacar e gli altri top 10 che non sono rimasti per fortuna coinvolti nella caduta di massa, con lo sloveno che mantiene 3 minuti e 36 di vantaggio sul danese Jonas Vingegaard. Come curiosità, Merrier nel mettere a segno il 75esimo successo in carriera vince nonostante la radio fosse fuori uso e quindi era inconsapevole di cosa accadesse in corsa. Da domani sino a domenica, prima del secondo e ultimo giorno di riposo di lunedì, dopo 2 giorni di relativa tranquillità, si ritornerà a salire e potrebbe rappresentare la garanzia di un nuovo pomeriggio di grandi emozioni, anche se nella 13esima tappa, la Dol Belfort di 206 km, la più lunga, l'ultima salita è a circa 30 km dalla conclusione, prima degli ultimi 12 km tutti in discesa.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

Rinfresca la tua estate con la musica di Radio Capodistria.

0: Dentro i fatti, attualità, commenti e confronti.
1: Il più cordiale buongiorno e ben ritrovati da Lionella Pausina Acquavita, ospite di questa puntata di Dentro i Fatti, Furio Radin, che ci parla del suo nuovo ruolo di consulente del premier croato Andrej Plenković. Lasciato il Parlamento dopo aver rappresentato per 34 anni la comunità nazionale italiana, Radin infatti si appresta ad intraprendere un nuovo ruolo, quello di consigliere speciale del primo ministro, incaricato delle questioni legate ai diritti umani e alla tutela delle minoranze. Ma sentiamo Radin.
2: Beh, diciamo che più che rimanere in politica, ho cambiato la forma, naturalmente, una politica non operativa, una politica di carattere consultivo, no? E dunque consigliare il primo ministro sui problemi dei diritti umani e delle minoranze nazionali è una cosa che mi viene, come dire, quasi spontanea, e ho piacere che il premier abbia colto questa, più che questa occasione, questa, come dire, questa possibilità di collaborare.
1: Ecco, una possibilità di collaborare assolutamente spontanea, se ricordiamo che lei si è da sempre occupato di questo settore, il settore dei diritti umani, dei diritti minoritari. Ha guidato anche, prima di diventare vicepresidente del Parlamento nel 2017, per diversi mandati il preposto comitato parlamentare per l'appunto per i diritti umani e i diritti delle minoranze, la tutela delle minoranze.
2: Ma penso che sia importante soprattutto la presidenza del comitato, della commissione, come vogliamo, per i diritti umani e i diritti delle minoranze, perché 17 anni non si possono, come dire, buttare via. Qualcosa si impara, voglio dire, in ogni caso.
1: Radine, ecco, leggendo così la stampa, leggendo un pochettino anche i social media in questi giorni, abbiamo potuto così captare questa positività della stampa ufficiale, quella nazionale croata e anche quella della nostra minoranza, mentre sui social media ci sono stati dei commenti diversi. Ecco, chi l'ha espresso stima, in tanti invece l'hanno criticato. Ecco, come risponde ai primi e come risponde poi anche ai secondi?
2: Penso sia superfluo occuparsi delle reti sociali, perché le reti sociali sono un posto dove, come dire, dove puoi dire quello che vuoi. Insomma, è inutile parafrasare
1: Umberto Eco.
2: È un posto dove puoi dire tutte le cose più giuste, ma anche più sbagliate. Adesso parliamo di quelle sbagliate del mondo, e rimanere socialmente vivo. Io, una volta scherzando, ho detto che ci sono solo due posti al mondo dove puoi rimanere socialmente vivo e dire tutte le stupidaggini che ti passano per la mente. Queste sono le reti sociali, i parlamenti, no?
1: E poi ecco, su queste forme di, chiamiamole, comunicazione moderna, sono spesso di più i commenti negativi.
2: Il fatto non è tanto dei commenti positivi o negativi. I commenti positivi fanno piacere, ma poi ti chiamano per telefono, si parla, si discute, ci si vede, cose simili. Non ci sono etichette per le stupidaggini sulle reti sociali. Quello che una volta non potevi dire in osteria, oggi puoi dirla nel mondo virtuale. E il mondo virtuale è virtuale fino a un certo punto, perché la parola ha un certo peso, e abusare delle parole per estraniare le proprie frustrazioni, e le frustrazioni le hanno tutti, no? È sbagliato, è sbagliato, socialmente è sbagliato, perché abbassa il livello intellettuale del dibattito, del discorso sociale.
1: Ecco, lei dice le parole hanno peso, Radin, ma quanto peso hanno gli applausi? E quanto peso per lei ha avuto il lungo applauso, la standing ovation che le hanno così riservato i colleghi del Parlamento il 19 giugno scorso, quando lei ha ufficializzato il suo ritiro?
2: Ma diciamo che quella sì, quella è una cosa atipica. È atipico che la destra, la sinistra e il centro finalmente vadano d'accordo su una cosa, di applaudire una persona che ha dedicato una grande parte della propria vita, 34 anni, a un problema, ed è il problema dei diritti umani, i diritti delle minoranze. Noi sappiamo di vivere in una società, e non parlo della Croazia soltanto, potrei parlare anche dell'Italia, potrei parlare di tutto il Mediterraneo, ma anche di tutta l'Europa, se vogliamo, dove sui diritti delle minoranze ci sono opinioni molto, molto diverse, diciamo così, molto diverse. E avere un applauso a scena aperta, un lungo applauso a scena aperta, è una, come ha detto lei, una standing ovation, anche se a me non piace tanto questa parola, questo sintagma, insomma,
1: ha fatto piacere.
2: Direi una cosa che non penso se dicessi che non mi fa piacere. Mi ha fatto piacere.
1: Ecco, lei diceva 34 anni di lavoro in Parlamento. Si sentiva in questi ultimi mandati un po' il punto di riferimento, un po', non vorrei dire il veterano, perché ci sono tanti deputati che hanno un lungo percorso parlamentare, ma proprio così il punto di riferimento sia per i colleghi anziani, ma soprattutto per quelli più giovani, soprattutto per poi il club dei deputati etnici.
2: Allora, io i miei anni li ho, ma come dire, psichicamente e psicologicamente mi sento giovane, diciamo ancora, quasi mi vergogno a dirlo, ma tante volte vado molto più d'accordo con i giovani che con le persone, come dire, diversamente giovani che hanno tante esperienze negative accumulate durante la vita che si trasformano in frustrazioni. Con i giovani vado più d'accordo, e poi mi sono occupato tutta la vita di giovani, e adesso per non occuparmi a questa età soltanto di giovani, mi occupo di giovani e anziani.
1: Ecco, ne parleremo, Radin.
2: Sì, e dunque non mi sono sentito un punto di riferimento, ma il fatto che me lo dicevano ogni giorno, no? il decano di qua, il decano di là, il deputato con più esperienza, questo era. Cioè, voglio dire, non esisteva intervista dove non si dicesse anche questo, alla fine insomma diventa anche parte di te. Ecco.
1: Ci ha creduto pure lei, insomma, no?
2: Sì, mi avete trasformato in vecchio.
1: Ma non era il punto, non era questa la mia domanda, non voleva essere questa, voleva essere proprio come punto di riferimento, perché insomma in ogni ambiente...
2: Vecchio è una parola bella, voglio dire, dalla terza, la terza e la quarta età sono le cose che mi interessano adesso di più, e il loro rapporto con i giovani, perché portano la cultura dei tempi passati, e per noi della comunità nazionale italiana i tempi passati sono molto importanti. Anzi, io ho detto una volta che la mia Pola è morta prima che io nascessi, è la Pola dei racconti dei miei nonni, dei miei genitori, ma è un po' in tutti noi esiste

0: Istria e sarà...
1: Funziona già da quasi 2 anni, mm-hmm. Abbiamo fatto tre documentari che convergeranno alla fine in un documentario film lungo, uno sono serie di interviste con gli anziani, uno con i giovani e uno rapporti anziani-giovani, e poi abbiamo fatto anche una ricerca. Adesso stiamo facendo la cosa più importante, che poi, perché tutto questo è servito a ad accumulare informazioni per creare le pattuglie, diciamo noi, no? Di giovani che andranno nelle case di quelle persone che non so se vi siete accorti di questo problema, ma c'è una massa di persone che non frequenta più altre persone, parlo di connazionali, come dire, non fa vita sociale.
0: Ci siamo isolati un po'.
1: Fa pochissima vita sociale, molti anche per ragioni di età e anche di sconforto un pochino, e non vanno nelle nostre comunità, anche se questa non è una cosa che riguarda soltanto la nostra comunità nazionale né le altre minoranze, che riguarda tutti, no? Nel senso che non si frequentano più i posti senza una volta si frequentavano senza una ragione, per vedere gli altri, capisce cosa voglio dire?
0: Certo.
1: Io vorrei, in un certo qual senso, almeno in certi giorni della settimana, un giorno della settimana, che le persone si trovassero senza una ragione precisa per ciaccolare, di come era una volta, di come è adesso, dei problemi che ci sono adesso, di tutte quelle cose che creano comunità. Tendiamo a pensare alle comunità come qualcosa di materiale, cioè la comunità è un edificio, la comunità non è un edificio, la comunità sono persone in relazione, no? Che hanno delle relazioni, questa è la comunità, l'edificio è quello che accoglie le comunità, capisce cosa vuol dire? Ecco, e allora a me piacerebbe molto far tornare almeno una parte di queste persone nelle nostre comunità, si siedono e parlano di cosa? Di tutto e di niente. Ecco, a me piacerebbe molto questa cosa qua, è assolutamente un progetto culturale, non politico. Poi di politica mi sono occupato già troppo.
0: Ecco, ritorniamo un po' a parlare di questa politica di cui si è occupato al minimo per 34 anni. In Parlamento, Radin, in questi 3 decenni e mezzo ci sono stati sicuramente tanti momenti importanti. Ecco, così a caldo, quale ricorda con maggior piacere e quali invece non vorrebbe ricordare?
1: Cercherò di rispondere in un modo un po' parallelo, così è chiaro che il primo giorno è un giorno che ti ricordi, no? Voglio dire, non è il primo amore, perché in politica di amore non c'è tanto amore, no? c'è passione, se vogliamo. È il primo giorno, il primo giorno ho avuto subito un conflitto con il famoso Jordan, no? Il risultato di questo conflitto è stato che al mattino sono venuto su a piedi a Zagabria in Parlamento e non mi conosceva nessuno, dato che quella volta, a quei tempi lì nel 92, tutti guardavano il Parlamento, i lavori del Parlamento, seguivano i lavori del Parlamento.
0: In diretta TV, certo.
1: Tornando, mi conoscevano tutti, voglio dire, no? Ed è così incominciata, diciamo, perché non si parla di narcisismo, no? Si parla di cose pragmatiche. Per un politico, pragmaticamente, è importante essere conosciuto, no? E dunque è lì incominciata la cosa, no? Ci sono interessati giornalisti e è incominciato questo lungo percorso, no? Con tra i media da una parte e me da quell'altra. Io sono stato sempre indipendente, dunque, come dire, ho deciso sempre con la mia testa e questo mi ha fatto rimanere 34 anni in Parlamento, altrimenti sarei rimasto 4 anni. Ho avuto un capo in vita mia per 6 mesi, il resto ho deciso sempre io e ho rischiato sempre io. Ecco, io ho avuto una passione che non è

0: calata nel tempo, si è trasformata, e certo che negli ultimi, gli ultimi anni ho parlato molto di meno che di prima, perché il giorno quando ho terminato, quando c'è stato quel famoso, come lei lo chiama, standing ovation, erano 9 anni di vicepresidenza anche.
1: Dal 2017.
0: Proprio quel giorno, sì. Mm. È cambiato, cioè voglio dire, mi sono occupato di altre cose. Adesso la maggior parte della mia azione sarà, non sarà operativa, sarà consultiva, e dunque non sarà sotto gli occhi dei riflettori. È diversa, no, è diversa, e mi fa piacere questo perché come dire, uno che è stato drogato di politica per 34 anni, poi deve avere un periodo
1: di disintossicazione, diciamo così.
0: Per disintossicarsi.
1: Radin, comunque, ecco, le faccio una domanda ancora in questo contesto. Per i deputati etnici è stato particolarmente ambiguo, ecco, mi lasci passare questo termine, quest'ultimo mandato, no? Con il sostegno di una maggioranza che include il movimento patriottico, e con lei fa parte del club della Dieta Democratica Istriana, il partito regionalista che sta all'opposizione, e nello stesso tempo fa parte anche del club dei deputati etnici, diciamo così.
0: Questo è assurdo, ma
1: mantenuto questo equilibrio, ecco?
0: Ecco, la logica, allora, incominciamo prima di tutto dalla Dieta Democratica Istriana, che già qui ci sarebbero dei problemi per fare, insomma, altre 2 ore di intervista, ma comunque io appoggio ho appoggiato il gruppo parlamentare per diversi mandati, il gruppo parlamentare della Dieta Democratica Istriana, perché non ce la faceva a formarla da solo, no? Da sola. Perché ci vogliono 3 deputati, loro erano 2, ma questo mio rapporto con la Dieta si è espresso in due modi soltanto. Primo, come matematicamente, cioè avevano il gruppo parlamentare, dunque potevano parlare fuori, no? Questo è importante, perché puoi parlare come gruppo parlamentare, no? Che è importante, hai 15 minuti dalla tribuna, e puoi parlare di ogni punto, no? subito all'inizio. E il secondo è stato il fatto che ho li aiutati in quanto istriani, è stata una cosa emotiva, e praticamente a livello parlamentare questo si è risolto nel votare contro la coalizione della quale facevo parte, ma per gli emendamenti, no? E dunque senza pregi né danni, no? Perché alla fine votavo per la legge, votavo con la coalizione, però per gli emendamenti ho votato sempre per gli emendamenti della Dieta Democratica Istriana, ho votato sempre per loro, e ho dato anche indicazione a Marin Corva di fare lo stesso, perché questo penso sia il nostro modo di dire sì, siamo istriani. Poi che la Dieta Democratica Istriana sia cambiata in questi anni in un modo radicale, questa è una cosa che, come dire, posso dire soltanto che mi dispiace.
1: Un'ultima domanda: sappiamo che Plenković di consiglieri ne ha una decina, uno di questi.
0: Nove
1: consiglieri, c'è pure Mate Granić per la politica estera, Mate Granić che 30 anni fa siglò assieme a Dini il trattato italo-croato sulle minoranze. Ha avuto modo di parlare già con Granić, o intende parlare con Granić, ecco, anche di questo?
0: Sì, no, con Granić parleremo anche di questo, ma voglio dire, adesso di questo bisogna parlare soprattutto con Plenković, no? con chi è oggi, non con chi ha firmato quella volta, ma con chi oggi ha il potere di fare come stiamo facendo questo gruppo questo tavolo tecnico o gruppo misto, perché si sta facendo sul serio, nel senso che c'è già una, non soltanto una lettera da Roma, ma anche una conclusione del governo croato, e penso che incomincerà ad operare da settembre. Certo, sono 30 anni, voglio dire, però lasciamo stare. In questi 30 anni sono state fatte anche tante cose, per esempio quella delle denominazioni delle città a livello nazionale, non ce l'hanno le altre minoranze, sa? Sono le altre minoranze, hanno delle denominazioni che sono solo a livello locale, come avevamo noi quando le aveva votate la dieta nei consigli cittadini, come si dice, nei consigli comunali. C'è una legge però dove ci sono tutte le città fino alle frazioni con le loro denominazioni. Le nostre sono bilingui laddove vige il bilinguismo nello statuto di questi enti locali. A noi fa molto piacere che quando ci sono le elezioni scrivo a Pula e cose simili.
1: Radin, molte.
0: Perché? Mi dica.
1: No, volevo dire che sicuramente il trattato, l'accordo italo-croato ha portato molte positive novità. Comunque in questi anni c'è stata pure un'erosione, diciamo così, di quelli che sono i diritti acquisiti. E qui potremmo
0: l'erosione che c'è stata perché le persone non parlano più italiano, cioè non c'è stata a livello istituzionale, le scuole esistono ancora, il bilinguismo, ma le persone, per esempio anche i consiglieri comunali, parlano spesso e volentieri in croato. È difficile andare a convincere le persone a parlare in italiano. Bisognerebbe fare un'azione che io non in questo momento, come dire, è una cosa che deve incominciare dall'asilo, capisce cosa voglio dire? Dall'asilo va avanti nelle scuole elementari. Gli italiani quando vanno in negozio chiedono le cose in croato, quando vanno in comune parlano spesso e volentieri in croato. L'eccezione è l'ex zona B e Rovigno, ma era così anche al tempo della Jugoslavia, dove le persone parlano più spesso e volentieri l'italiano. Questo mi fa molto piacere, ma è una cosa che deve essere estesa, ma non è che non sia stata estesa, perché tutti dimenticano che negli anni 80 e negli anni 70 le vie a Pola erano monolingue.
1: Sì, però Radin, nel Bugliese per esempio tutta la cittadinanza, indistintamente se di nazionalità italiana o no, aveva le carte d'identità bilingui, per esempio. Ora ce l'hanno gli italiani solo su richiesta.
0: Sì, questa è una cosa che ci è stata negata subito da Tudjman, ancora a quei tempi là, l'abbiamo posta all'ordine del giorno ma 50 volte, e hanno sempre detto che no, che i documenti sono bilingui per chi le richiede bilingui, no? È pura verità, dovrebbe essere un diritto del territorio, attenta però, questo è stato un diritto del territorio per l'ex zona B e per Rovigno, non per gli altri. Lei ha abitato nella zona B, ma a Pola non era così.
1: Sì.
0: A Pola non era così, e Pola arrivava fino a Barbana.
1: Comunque
0: noi continuiamo. Lei sta dicendo una cosa estremamente giusta, ed è che dovrebbe essere così per tutto il territorio, e dunque questa sarà una cosa che dovremmo dibattere adesso nel tavolo tecnico. D'altro canto però bisogna tenere conto anche del patto, cioè bisogna ricordarsi che queste cose qui non ci passavano neanche di camera del cervello. Io non abitavo in Istria quelle volte, ma agli istriani non passavano neanche nell'anticamera del cervello che non ce l'avevano, Pola non ce l'aveva. Eppure è la città più grande, al 40% di tutta la popolazione in Istria, no? E c'era la situazione che viveva nelle zone B e a Rovigno, e diciamo che c'era per le zone B, per trattato internazionale, e per Rovigno per rapporti molto specifici che aveva con il centro, con il centro del paese, che si chiamava Jugoslavia, con Belgrado, e facevano bene ad averlo.
1: Però Radin, ecco, così andando verso la conclusione, diciamo che il trattato del 1996 prevedeva un'uniformità di trattamento a livelli, a quei livelli che avevano...
0: C'era una parola però che ci ha sempre, fermato ogni volta che la tiravamo fuori, il gradualmente. Abbiamo avuto una riunione con il Ministero degli Esteri, oggi dopo 30 anni, e io dirò che il gradualmente bisogna capire che ormai si è defunto, no?
1: Furio Radin.
0: Però il gradualmente ci ha impedito di attuare molte cose.
1: Perfetto, Furio Radin, noi ci fermiamo qui, la ringraziamo di questa lunga chiacchierata.
0: No, parliamoci in qualcosa di positivo. Siamo sopravvissuti, primo. Secondo, nel 1981 al censimento eravamo in 11.000 in Croazia e 4.000 in Slovenia. Nel 1991 eravamo 21.000, dopo il risveglio, diciamo così, vabbè, qualcuno ha anche approfittato, ma soprattutto il risveglio. Queste sono cose che le persone non vogliono ricordare. Eravamo 11.000 a Umago, io sono andato a fare dei test nella prima elementare. La prima elementare aveva sa quanti alunni? Uno. Aveva un alunno nel 1975, un alunno. Gli alunni erano pochi e andavano tutti quanti nelle scuole croate. C'era un'assimilazione che praticamente ci stava, non mangiando, ci stava già digerendo. E siamo ancora qui. Quando ero piccolo, ed erano tanti anni fa, mi dicevano: Furio, 4 anni e voi non esistete più. Ci siamo ancora. Siamo ancora sopravvissuti, sa perché? Perché la cultura italiana è una cultura molto grande, esiste anche nei croati autoctoni dell'Istria, e anche i croati autoctoni dell'Istria vogliono che esista ancora e che non scompaia. Parlo degli autoctoni e parlo di figli italiani, che sono molti. E dunque, quello che le nostre spalle sono coperte, sì, da un grande Stato, che anche lui ha molti problemi come tutti gli altri cosi, ma soprattutto da una grande cultura. E questa grande cultura ci farà sopravvivere ancora. Io voglio finire con questo e non con il... ci sono delle regressioni qui, ci sono delle regressioni lì. Siamo vivi, Lionella, e continueremo ad essere vivi. Vivi noi!
1: Viva noi! Furio Radin, con queste sue parole di buon auspicio, noi la ringraziamo di essere stato quest'oggi con noi. Adentro i fatti, le auguriamo buon lavoro anche in questa sua nuova funzione di consigliere speciale del Premier croato.
0: Sì, ma io mi considero anche con la con l'Unione Italiana, mi considero anche con le altre comunità italiane, perché, e poi sono i diritti umani sono una cosa infinita, lì sono tanti problemi. Perché i diritti umani non sono solo i diritti delle minoranze, ma anche della maggioranza. Ma voglio dire, ci sarà del lavoro da fare, a me fa piacere farlo.
1: Furio Radin, buon lavoro e ancora una volta un grande in bocca al lupo per questo, ecco, per questa sua nuova funzione.
0: Evviva Radio Capodistria.
1: Grazie.
2: Dentro i fatti, attualità, commenti e confronti.
1: E io ringrazio pure tutti quanti voi, gentili amici, che siete stati in nostra compagnia. Da Lionella Pausina Acquavita, buon proseguimento di giornata e a risentirci in uno dei prossimi Dentro i Fatti.

0: Dal B-Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
1: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
0: con Marco Testoni.
2: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
0: Alla console Paolo Tocco. Ed eccoci qui con una nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati, bentornati all'ascolto da Renato Marengo
2: e da Marco Testoni. Ciao, ciao.
0: Ciao Marco. E mentre in copertina di Classic Rock ci sono sempre i Deep Purple, ne abbiamo parlato ampiamente la scorsa settimana con un loro nuovo disco, una foto bellissima tra l'altro, bravo Maurizio Becker. E purtroppo ci sono delle notizie che riguardano il mondo del rock, di scomparse. A questo punto, proprio in questi giorni, mentre registriamo, diciamo, dedicheremo poi un ampio spazio, se n'è andato un carissimo amico, un grande protagonista del Naples Power, Peppino Di Capri. E quindi, a proposito di scomparse, è doveroso un saluto, un abbraccio enorme al grande Peppino. Veniamo invece a un personaggio cui proprio Marco, tu mi hai segnalato questa doverosa attenzione che dobbiamo a una scomparsa di una protagonista del pop rock, no? di un genere rock melodico che è andato molto bene e di cui sicuramente Classic Rock parlerà, perché è successo proprio in questi giorni. Stiamo parlando di una grandissima Bonnie Tyler, un personaggio strepitoso, ha fatto grandissimi successi. E diciamo qualcosa che riguarda la sua carriera.
2: Allora, di Bonnie Tyler si dice che sia la first lady del rock gallese. La sua vita è stata quella che una volta era la vita delle rock star, che prima però facevano dei lavori umili. Lei era una commessa e cantava nei club locali la sera, finché fu scoperta da un tale scout ed è divenuta un'icona assoluta del pop rock. L'altra cosa particolare, aneddotica della sua vita, è che lei ha passato alla storia per questa voce roca, potente. Bene, quella voce roca e potente non era inizialmente la sua, ma nacque per caso dopo un delicato intervento alle corde vocali non andato benissimo, ma che invece ne causò il suo successo.
0: Sì, è stato, diciamo, questa disgrazia chirurgica per lei è stata poi la fortuna della sua carriera. Tu prima, mentre sentivamo il pezzo, facevi qualche riferimento a Tina Turner, che ci azzecca, ci sta proprio bene. Vabbè, io che dici, vogliamo ascoltare uno dei suoi brani celebri?
2: Allora sì, noi andiamo a prendere proprio l'album del 1983 che le ha dato il successo, ripeto, mondiale, ovvero Faster Than the Speed of Night. Questo era il titolo dell'album. Sì. Ricordiamo che all'interno di questo disco ci suonava anche la sezione ritmica degli Street Band di Bruce Springsteen, quindi diciamo così, si trattava bene, ecco, per essere un primo
0: comitato d'onore, comitato sonoro d'onore, ovviamente, molto bello.
2: Direi di sì, direi di sì. E ovviamente il brano che facciamo ascoltare è quello che conoscono tutti, è diventato un inno generazionale, peraltro un brano molto particolare, Renato, perché ha una strofa lunghissima, cioè questa progressione, non arriva mai l'inciso, e quando alla fine arriva l'inciso è una liberazione,
0: orgasmico, cantano, diciamo proprio. Va bene, allora, Bonnie Tyler,
2: Total Eclipse of the Heart.

0: Ed eccoci qui a Classic Rock on Air, nello spazio destinato, possiamo dire, Nando, sto per iniziare con Nando Misuraca questo spazio.
1: Ciao Renato.
0: E mi incuriosisce molto questo personaggio che stiamo per presentare, perché si tratta di un'artista, una donna, musicista, cantante, ballerina, come sono ballerini e gli artisti di musica popolare, che ha collaborato con un sacco di persone che dopo, Nando, tu ricorderai, perché abbiamo strabuzzato gli occhi, no, sui nomi bellissimi. Allora, dicevo che il nostro spazio ovviamente è uno spazio, una volta si sarebbe detto alternativo, ma diciamo uno spazio dedicato alla qualità. La qualità, perché la musica indipendente è comunque di qualità, perché la musica delle etichette indipendenti molto spesso è migliore di quelle delle trombonistiche major. Sei d'accordo, Nando?
1: Assolutamente, decisamente.
0: E dunque, e questo è uno spazio comunque all'interno di uno dei nostri grandi fiancheggiatori, il MEI, l'alto fiancheggiatore e l'altoparlante che ci distribuisce. Il MEI, tra l'altro, ti vede anche nella figura di rappresentante del MEI Sud, quindi sei in, come si dice, in piena veste.
1: E parte in causa.
0: Bravo. Parliamo stavolta del Folkest, che è una manifestazione, una rassegna molto interessante, che tira fuori sempre dell'ottima musica legata in qualche modo a folk, ma non limitatamente al folk, perché spazia fra jazz, rock, blues. E questa artista di cui stiamo a parlare è in pratica una jazzista etno. Lei è Natalia Abascià, è una splendida violinista che usa il violino anche un po' come mandolino, come chitarra, insomma lo pizzica, ed è la vincitrice del premio Alberto Cesa, che è uno dei premi che il Folkest assegna ad artisti. In questo caso lei è collegata anche al MEI, no? Perché questo premio è in qualche modo in collaborazione, e diciamo che ci ha molto molto impressionato. Abbiamo visto un video bellissimo, un video proprio bucolico bucolico musicale, no? Ma diciamo qualcosa su lei musicista, sulla sua carriera.
1: Natalia Abascià è praticamente una jazzista che ha un curriculum da paura, perché può annoverare, penso pochissimi possono farlo, Ennio Morricone, Carla Fracci, Cher, Raffaella Carrà, Gianni Morandi, Didi Bridgewater, insomma collaborazioni eccellenti per un artista che, come abbiamo potuto ascoltare, eccellente violinista, cantante, ballerina, e il singolo che propone si chiama Picche Cause ed è un singolo veramente ambientato in solitaria, ma una solitaria che riesce a riempire la scena col suo talento, per cui veramente tanta roba.
0: Bene, nel video l'abbiamo anche vista ballare, come le artiste della musica etnica. Io ho visto di recente il concerto di Eugenio Bennato, sempre strepitoso, con la sua cantante che balla anche, e subito dopo c'era Goran Bregovic con le sue cantanti, anche ballerine. Quindi è tipico dell'etno jazz, etno rock, che si balli oltre che cantare.
1: E altra particolarità, Renato, è che sì, lei, essendo originaria di Ruvo di Puglia, ha scelto la lingua pugliese come lingua madre di questo progetto.
0: Certo.
1: E la fa sembrare internazionale, perché sembra che canti in inglese.
0: È un dialetto strettissimo che sembra, insomma, sì, fra l'inglese e il portoghese, insomma, è un vero e proprio canto molto internazionale. Allora io direi, abbiamo incuriosito abbastanza i nostri ascoltatori, quindi direi di annunciarlo. Natalia Abascià,
1: Picche Cause.

0: adesso a Classic Rock On Air è il tuo momento, Marco, il momento della rubrica Soundtrack City, che curi con Massimo Privitera nel web e che noi a Classic Rock On Air, come di consueto, ospitiamo dei frammenti sia di interviste, ma soprattutto è questo bel momento di spazio alle immagini, no? Perché la musica per il cinema, per le colonne sonore, insomma per tutto quello che c'è da vedere, è una musica particolare. E tra l'altro tu, come professione, sei anche un music supervisor, quindi ci stai dentro fino alle orecchie, non dire fino al corpo. Dunque, adesso parliamo di un personaggio, un compositore contemporaneo interessante, ha collaborato con tantissimi artisti, adesso tu ci dirai qualcosa in più, Pericle Odierna, che stavolta è nelle vesti di scrittore. Come mai un compositore scrive un libro? Beh, non ce la faceva più a questo frastuono di fondo, più che rumore di fondo, che ci circonda, no? E quindi ha scritto questo libro. Come si intitola il libro, Marco?
1: Allora, il libro si intitola Etica del silenzio e architetture del suono. È un testo evidentemente dedicato all'importanza del silenzio. In sostanza, in un'epoca infestata dall'invasione del rumore e della musica passiva, che questa peraltro, quella della musica passiva, è una nota battaglia che sta facendo Nicola Piovani e fece anche Ryuichi Sakamoto, soprattutto contro la musica onnipresente nei negozi, nei ristoranti, insomma,
0: la musicaccia onnipresente.
1: Questo libro di Pericle invece ci parla proprio del valore del silenzio. In sostanza, senza silenzio non ci sarebbe neanche musica.
0: Molto bene, e diciamo che in chiusura, scelto dallo stesso Pericle Odierna, un pezzo molto molto bello, cantato da Loredana Marino, un pezzo di Pericle, si chiama Cussì. Allora, Soundtrack City.
1: Benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Oggi abbiamo due ospiti fondamentali. Il primo è un grandissimo compositore, amico, già altre volte è venuto in programma, ma questa volta ci viene per presentare un libro, non una colonna sonora, ma un libro. Il secondo ospite è il silenzio. È silenzio perché è in fondo il protagonista vero del libro, appunto, di Pericle Odierna, che faccio entrare. Eccolo qui, ciao Pericle.
2: Ciao Marco.
1: Allora, il tuo libro, andiamo a ricordare il titolo che è fondamentale, Etica del silenzio e architettura del suono, dai quaderni dell'Odierna Riflessione, OP Film Music Production. Ecco, io ho iniziato a leggere questo libro, come ho già parlato nel backstage, lo trovo un libro fantastico, denso, e nel momento che lo vai a leggere ti vengono in mente 100.000 riflessioni e suggestioni da fare. E ti dico subito che quello che mi ha colpito principalmente, lavorando come te appunto nell'ambito della musica per cinema, io ho capito che di tutte le figure che sono all'interno di una produzione, chi ha più rispetto del silenzio normalmente sono proprio i musicisti. Sento dire tante volte c'è troppa musica in questa colonna sonora, i primi che vorrebbero toglierla la musica paradossalmente sono proprio i musicisti. La riflessione che faccio con te, Pericle, prima di lasciarti parlare del tuo bellissimo libro, è: come mai un compositore nel 2026 ha questa esigenza, diciamo così, di teorizzare? Cioè, ti devi rendere conto che sei tra i pochi ancora a farlo, mentre una volta c'era una grande tradizione. Diciamo che sei, non dico in splendida solitudine, ma quasi.
2: Quindi devo essere punito per questa...
1: Anzi, no, devi essere trattato come i panda, praticamente.
2: Va bene. No, senti Marco, ma... questa cosa parte più o meno quando avevo 30 anni, quindi alla metà precedente della mia vita, e ho iniziato a raccogliere una serie di pensieri che maturavo e che poi pensavo di dover approfondire negli anni, ed è quello che ho fatto. Questo libricino, che ormai è diventato un librone, si chiama Odierne Riflessioni, giocando un po' con il mio cognome.
1: In questo caso tu sei andato a approfondire appunto il... il tema del silenzio. Da cosa nasce questa tua intuizione?
2: Nasce perché ho sempre creduto che il silenzio, che non è soltanto infranto dal suono, ma anche dal pensiero, c'è un pensiero che anticipa in qualche modo l'azione, e quel pensiero spesso è tanto rumoroso, e invece riuscire a dominarlo, o quantomeno essere, come dire, eticamente corretti verso questo silenzio interiore, consente poi un'azione meno dannosa sia quando si parla, quando si suona, o anche proprio prima di scrivere la tua musica.
1: Molti musicisti sono affascinati proprio dal silenzio. Io ad esempio ricordo Miles Davis che diceva: non è importante le note che suoni, ma quelle che non suoni. Agire per sottrazione in qualche modo ha a che fare con il silenzio. Un'altra frase bellissima, alla fine di questo libro ci sono una serie di domande e di risposte.
2: Sì, quelle ma sono ce le n'è mie una... domande e le mie risposte.
1: Le tue risposte, ok. E ce n'è una in particolare che mi ha colpito tantissimo. In cosa consiste l'etica del suono prima di interrompere il silenzio? Risposta: nella disciplina di chiedersi se ciò che si sta per scrivere o suonare sia più prezioso del silenzio. Beh, bellissimo.
2: È una citazione anche di Buddha. Sì, Buddha dice: prima di parlare domandati se ciò che dirai corrisponde a verità, se non provoca male a qualcuno, se è utile, ed infine se vale la pena turbare il silenzio per ciò che vuoi dire. Buddha.
1: Beh.
2: Ma questo, sai, io avevo mio nonno che con lui ho avuto un grande rapporto e mi raccontava un sacco di cose, mi poneva seri dubbi anche sulla mia musica, perché studiare musica. Mi diceva: ricordati che noi abbiamo due orecchie, due occhi e una sola bocca, quindi dovresti guardare e ascoltare il doppio di quanto parli. Ecco, vedi, questa è una di quelle cose che ti restano e poi ti costringono a riflettere per tutta una vita sul silenzio e su quanto devi ascoltare invece guardare molto di più.
1: Grazie. Beh, Pericle, grazie.
2: Grazie a te, Marco, grazie veramente, grazie.

0: la fiamma.
1: E adesso è il momento di slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
2: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e questa settimana lo Slot 4 vi propone Bancarelle Web, il nuovo brano dei Canti Flegrei con la partecipazione di Dani Cercola, prodotto da Maricare Edizioni Musicali e Suono Libero Music. Il pezzo unisce le tradizionali voci dei venditori ambulanti napoletani a una base afrodance mediterranea e trasforma prodotti come patate, frutta e verdura in elementi del mondo digitale, quindi like, i follower e gli streaming. Con grande ironia e leggerezza il brano propone una riflessione sul valore che oggi viene dato ai numeri dei social e mostra il rischio di inseguire la popolarità e il consenso fino a perdere del tutto il contatto con la realtà. La musica unisce la memoria popolare ma anche il ritmo elettronico e la satira contemporanea. Il progetto è ideato dal produttore Gino Magurno, che ha collaborato con numerosi artisti italiani, mentre il featuring con Tony Cercola, che è storico percussionista del movimento Napoles Power, arricchisce il brano con la sua esperienza e la sua ricerca musicale legata all'identità mediterranea. Brancarelle Web dei Canti Flegrei e Tony Cercola.

0: siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E siamo ai saluti, ma come sempre li facciamo in musica, quindi la sigla di chiusura in musica vi saluterà insieme a noi. Noi nel frattempo vi diamo appuntamento per la prossima settimana, quindi a risentirci da Renato Marengo
1: e da Marco Testoni, che a questo punto però ti introduce, caro Renato, perché stiamo per parlare di un artista a cui tu sei legatissimo, primo perché l'hai prodotto proprio ai suoi esordi e poi perché sei ancora legato e collegato a lui. Stiamo parlando, sì, di Eugenio Bennato.
0: Hai detto bene, hai detto giusto. Eugenio, diciamo, dalla nuova compagnia di canto popolare a Musica Nova, a Atalanta Power, non gli sono mai mancate i riferimenti ai briganti. E per briganti lui ha sempre inteso il malgoverno, il malcostume, ha sempre inteso i poveracci scambiati per banditi per poter essere eliminati e per potersi appropriare dall'inizio delle proprie terre, poi via via oggi probabilmente anche delle proprie vite. Non è un caso se si riparla ancora di briganti, perché il tour che sta portando in giro Eugenio è Briganti del presente, il titolo la dice lunga, quindi siamo ansiosi di sentirlo. È un pezzo nuovissimo, però il nome del tour è questo e diciamo qualcosa, è un tour internazionale, lui gira un po' tutto il mondo, ma che toccherà anche tante città italiane.
1: Viene considerato un nuovo viaggio musicale di Eugenio Bennato tra le radici del sud, i suoni del Mediterraneo e le storie di ieri che parlano però al presente. In questo senso appunto il titolo Briganti del presente. Il concerto racchiude un po' non solo i cavalli di battaglia dal punto di vista dei brani del repertorio, ma anche proprio del mood, della sua attitudine, e quindi intreccia tradizione, contemporaneità, taranta, canzone d'autore, insomma tutti gli ingredienti che hanno fatto diventare nota la musica di Bennato a tutti quanti. La formazione, mi dicevi, allora partiamo da Ezio Lambiase, chitarra, Muihura, basso, Sonia Totaro, grandissima voce, danza e percussioni, e Walter Vivarelli, batteria e percussioni.
0: Ecco, ma io vorrei che tu leggessi questa nota interessantissima che Eugenio fa, una specie di messaggio ai giovani.
1: E allora, guardando questi ragazzi liberi e vincenti che spesso affollano appunto i suoi concerti, da un consiglio che vado a leggervi: per non farsi condizionare dalle mode martellanti del presente è necessaria una carica antagonista fuori dal comune, è necessaria una scelta cosciente ed orgogliosa della propria identità, è necessaria una scelta da brigante. Insomma, molto forte come affermazione.
0: Sì, molto bella, e voglio concludere questo spazio dedicato giustamente al grande amico e grande musicista Eugenio Bennato, dicendo che proprio nei giorni scorsi, in un'intervista che gli ho fatto per il Corriere della Sera su Naples Future Power, cioè il futuro del Naples Power, lui con grande generosità ha dato spazio a un suo musicista, il bassista Muihura, il quale ha una sua formazione giovane, quindi anche più roccheggiante ancora di quello che fa già Eugenio, di contaminazione sana. È sempre stata una prerogativa di Eugenio la continuità, cioè i giovani, il futuro, continuare non solo quindi il passato e la tradizione, ma il futuro. E il futuro della musica ci auguriamo che sul suo esempio continui bene. E in chiusura, proprio una grande sorpresa, Eugenio stesso ci ha inviato in anteprima questo brano che poi pubblicherà nel prossimo disco, che si chiama proprio Briganti del presente, e dove sentirete anche la francofana voce di Eugenia, che è una delle figlie di Eugenio Bennato, che un po' rappa, un po' canta. Eugenio Bennato,
1: Briganti nel presente.

Baira Papà, il cocchiteo musicale esotico tropicale di Radio Capodistria, sciaccherato da Miriam Monica. Da sorseggiare con le cannucce nelle orecchie.

0: dove va.
1: Painted Black, un viaggio di Radio Capodistria nell'anima nera della musica, a cura di Giuseppe Signorelli.

Note d'estate, le note di un'estate indimenticabile su Radio Capodistria.

gelati. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Buon pomeriggio a tutti e cominciamo così a suon di rock la puntata di oggi condotta da Tilly. Nel 1986 usciva uno dei brani più celebri della storia della musica rock e nel 2026 adesso compie 40 anni ed è ancora oggi uno dei pezzi più riconoscibili di sempre. Si tratta ovviamente di The Final Countdown degli Europe, una canzone che ha segnato un'epoca e che continua ad essere trasmessa, suonata e cantata in tutto il mondo. E andiamo a scoprirne altri. Oggi dedichiamo la puntata ai compleanni, diciamo, tondi. Ecco, delle hit più famose di sempre, quelle che quest'anno compiono 40, 30, 20 e 10 anni. Nel 1986 Madonna pubblicava Papa Don't Preach, uno dei brani più discussi e rappresentativi anche della sua carriera. La canzone segnò un punto di svolta per il pop degli anni 80, grazie ovviamente a questo testo che affrontava temi allora controversi come la gravidanza adolescenziale e il rapporto padre-figlia. A 40 anni dalla sua uscita, Papa Don't Preach resta una delle canzoni simbolo degli anni 80 e uno dei momenti chiave della storia del pop.

E siamo sempre nel 1986. Una canzone cambia il destino di un giovane artista romano e apre una nuova pagina della musica italiana. Adesso Tu, interpretata da Eros Ramazzotti, vince il Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte e diventa immediatamente un successone nazionale. Nel 2026 questo brano compie 40 anni ed è ricordato come il vero punto di partenza della carriera di Eros. Dopo la vittoria a Sanremo, la canzone scala rapidamente le classifiche italiane, diventando uno dei singoli più venduti di quell'anno. Il successo di Adesso Tu permette poi a Eros Ramazzotti di affermarsi anche fuori dall'Italia. Il brano viene pubblicato anche in altri paesi e segna l'inizio di una carriera internazionale che negli anni successivi lo porterà appunto a diventare uno degli artisti italiani più conosciuti al mondo. E a distanza di 40 anni, ebbene sì, Adesso Tu resta una canzone simbolo degli anni 80 italiani e rappresenta l'esordio di questo artista che avrebbe poi scritto alcune delle pagine più importanti del pop italiano. Era il 1986 e tutto cominciava da qui. Adesso Tu, Eros Ramazzotti.

Nel 1986 Cyndi Lauper pubblicava True Colors, una delle ballate più celebri e rappresentative degli anni Ottanta. Il brano segnò un momento importante nella carriera dell'artista americana, mostrando qui diciamo un lato più intimo e riflessivo rispetto alle hit più eccentriche che l'avevano resa famosa nei primi anni appunto della sua carriera. A 40 anni dalla sua uscita, True Colors resta una delle ballate più amate degli anni Ottanta e uno dei brani più significativi della carriera di Cyndi Lauper. Ancora oggi presente nelle playlist, nei film e ovviamente anche nelle celebrazioni dedicate alla musica di quel decennio. True Colors, Cyndi Lauper.

0: Like a rainbow.
1: Vabbè, la prossima ve la ricorderete di sicuro, ma d'altronde anche tutte le canzoni che abbiamo sentito fino adesso. Sempre nell'86 i The Bangles pubblicavano Walk Like an Egyptian, un brano destinato a diventare uno dei simboli assoluti degli anni 80. E anche questo brano compie adesso 40 anni e resta ancora oggi una delle hit più riconoscibili e popolari della storia del pop. È stata scritta da Liam Stenberg. Walk Like an Egyptian si distingue subito per questo suo ritmo particolare, il testo ironico e anche questo arrangiamento che mescola pop, new wave e queste influenze un po' quasi esotiche. La canzone raggiunge il numero uno della classifica Billboard all'epoca, dove rimane per 4 settimane consecutive. Il successo è poi ovviamente amplificato dal video di questo brano, diventato iconico grazie alle coreografie stilizzate ispirate ai un po' i geroglifici egizi che contribuiscono a rendere poi il brano immediatamente riconoscibile anche a livello visivo. Walk Like an Egyptian diventa così non solo una canzone di successo, ma un vero fenomeno culturale, spesso imitato e citato poi anche negli anni successivi.

E 40 anni fa Gianna Nannini pubblicava anche Bello Impossibile, uno dei brani più iconici della sua carriera. La canzone diventa subito un successo clamoroso in Italia e in diversi paesi europei, consacrando poi Gianna Nannini come una delle artiste più energiche e rivoluzionarie del panorama rock italiano. Bello Impossibile viene trasmesso dalle radio italiane internazionali e diventa presto una delle canzoni simbolo di quegli anni. E a 40 anni dalla sua uscita, la canzone resta un classico intramontabile della musica italiana, uno dei brani più rappresentativi della carriera di Gianna Nannini. È anche un esempio perfetto di come il rock italiano abbia saputo conquistare il pubblico con energia, con carisma e con un tocco di trasgressione. Era il 1986 e Gianna Nannini dimostrava che il rock italiano poteva essere potente, sensuale e indimenticabile con Bello Impossibile.

E concludiamo adesso con un altro grande classico, sempre uscito nell'86, dunque quest'anno compie 40 anni. Le Bananarama pubblicavano Venus, una cover che sarebbe diventata uno dei loro più grandi successi. E Venus rappresenta per le Bananarama il punto di massima popolarità internazionale. Grazie a questo singolo, il gruppo conquista le radio, le discoteche e le classifiche di Europa, Stati Uniti e Giappone, diventando simbolo di un pop frizzante, femminile e contagioso. Era il 1986 e le Bananarama facevano ballare il mondo con Venus. We'll be right back.

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Nel 1996 gli articolo 31, duo milanese formato da J-Ax e DJ Jed, pubblicavano Tranky Funky, un brano che quest'anno compie ben già 30 anni e rappresenta uno dei momenti chiave della storia del rap italiano. Con questo singolo il gruppo consolidava il proprio stile unico, fatto di ritmi hip hop contaminati da un po' dal funk e testi ironici e riferimenti alla vita quotidiana dei giovani degli anni 90 italiani. Seconda parte della puntata di oggi, andiamo a scoprire in questo spicchio i brani che quest'anno compiono invece 30 anni. Nel 96 i Fugees, trio hip hop americano guidato da Lauryn Hill, pubblicava la loro versione di Killing Me Softly, canzone che ha ridefinito un classico della musica soul in chiave contemporanea. La canzone originariamente di Roberta Fleck del 73, ma questa reinterpretazione dei Fugees unisce rap, soul, R&B e crea questo sound unico che conquista subito il pubblico internazionale. Killing Me Softly raggiunge il numero uno in numerosi paesi e diventa uno dei singoli più venduti del 1996.

Mariah Carey e i Boys to Men insieme in One Sweet Day, canzone anche questa che quest'anno compie 30 anni e che è destinata a rimanere uno dei più grandi successi della musica R&B di tutti i tempi. One Sweet Day diventa immediatamente un fenomeno globale, raggiunge il numero uno della classifica Billboard, dove rimane per ben 16 settimane consecutive, cosa che era un record all'epoca, e così ha segnato la storia della musica americana. One Sweet Day, sentiamo Mariah Carey con i Boys to Men.

E sempre 30 anni fa i No Doubt, guidati dalla voce inconfondibile di Gwen Stefani, pubblicavano Don't Speak. È diventato uno dei più grandi successi del gruppo, un classico del rock pop degli anni 90. La canzone nasce da una rottura sentimentale tra i due membri della band, ovvero tra Gwen Stefani e un altro membro della band, e racconta con intensità la difficoltà di affrontare la fine di una relazione tra dolore e nostalgia. Era il 1996 e Gwen Stefani e i suoi No Doubt ci hanno regalato un brano che ancora oggi emoziona milioni di ascoltatori. Don't Speak.

E anche Alanis Morissette nel 96 pubblicava Ironic, uno dei brani più iconici del suo album Jagged Little Pill, che nel 2026, quest'anno, compie anche questo 30 anni e resta un simbolo del rock alternativo degli anni 90. A 30 anni dalla sua uscita, Ironic resta una canzone intramontabile, simbolo della carriera di Alanis Morissette e di un decennio musicale caratterizzato da sincerità, da emozione, ma anche da ribellione. Era dunque il 1996, Alanis Morissette ci regalava un brano che ancora oggi fa riflettere, emoziona e fa cantare intere generazioni. Ironic.

Nel 1996 un gruppo britannico di giovani ragazzi cambiava per sempre il panorama pop mondiale con Wanna Be, il singolo di debutto delle Spice Girls che quest'anno compie 30 anni. Il brano diventa immediatamente un fenomeno globale, lanciando le Spice Girls come icone di stile, di energia e femminismo pop e introducendo anche al mondo il loro celebre motto Girl Power. A 30 anni dalla sua uscita, Wanna Be resta un classico intramontabile della musica pop anni 90, simbolo di un'epoca e di un gruppo che ha cambiato per sempre il concetto di girl band, le Spice Girls con Wanna Be. Yeah!

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

You and Your Hand è il terzo singolo estratto da I'm Not Dead, il quarto album di Pink, album del 2006. È molto noto in Italia e negli Stati Uniti, dove è uno dei singoli di maggior successo della cantante. È stato pubblicato in agosto di quell'anno e ha fatto scalpore per il linguaggio forte e l'equivocità del suo messaggio. Siamo nella terza parte della puntata di oggi e dopo aver sentito le canzoni che quest'anno compiono 40 e quelle che ne fanno 30 di anni, passiamo alle ventenni. Ecco, il 2006 in musica lo sentiremo ora con le prossime hit. Andiamo avanti con Amy Winehouse, pubblicava Rehab, un singolo che nel 2026, dunque quest'anno, compie 20 anni e che avrebbe consacrato la cantante britannica come una delle voci più uniche e influenti del soul contemporaneo. Il brano incluso nell'album Back to Black e rappresenta il perfetto equilibrio tra jazz, soul, R&B, con testi autobiografici che raccontano con ironia e franchezza anche il rifiuto della cantante di entrare in una clinica di riabilitazione. La canzone diventa subito un fenomeno globale, raggiungendo le prime posizioni della classifica in tutto il mondo e conquistando numerosi premi, tra cui anche un Grammy Award come miglior canzone dell'anno. E a 20 anni dall'uscita, Rehab resta uno dei brani più celebri di Amy Winehouse, un classico della musica soul contemporanea, capace di emozionare ancora oggi con la sua voce inconfondibile e il suo messaggio universale. Era il 2006 e Amy Winehouse ci regalava un capolavoro che ha segnato un'epoca, Rehab.

Andiamo avanti con i Gnarls Barkley. Il duo formato da CeeLo Green e Danger Mouse pubblicavano Crazy, un singolo che quest'anno compie 20 anni e che sarebbe diventato uno dei brani più iconici degli anni 2000, ve lo ricorderete di sicuro. Il singolo conquista rapidamente le classifiche internazionali e raggiunge il numero 1 nel Regno Unito, e così diventa uno dei tormentoni più trasmessi dalle radio, sempre nel 2006. Crazy si distingue per questo groove ipnotico, la produzione raffinata, e poi c'è questa voce potente e distintiva di CeeLo Green. Il testo esplora tematiche di amore, di follia e di introspezione. E a 20 anni dalla sua uscita, Crazy resta un classico intramontabile simbolo di sperimentazione musicale e di qualità artistica, capace di emozionare e far ballare ancora oggi. Gnarls Barkley, Crazy.

E per tutti quelli che nel 2006 erano teenager come me, non posso non nominare gli Zero Assoluto. Il duo romano, formato da Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci, all'epoca erano molto molto molto in voga, ecco, soprattutto tra, come dicevo, tra i teenager e tra le ragazzine, e pubblicano nel 2006 Svegliarsi la mattina, un brano che è diventato uno dei simboli del pop italiano negli anni 2000. La canzone contenuta nell'album Scendi segna il momento in cui il duo conquista il grande pubblico, entrando nelle playlist radiofoniche e nei cuori degli ascoltatori italiani. Era il 2006 e gli Zero Assoluto iniziavano a entrare nel cuore degli italiani con questa canzone che ancora oggi magari fa un po' sorridere e cantare. Svegliarsi la mattina.

E sempre nel 2006 Justin Timberlake pubblica Sexy Back, un singolo che da lì in poi ha segnato una svolta nella sua carriera da solista, consacrandolo come una delle icone del pop e dell'R&B degli anni 2000. Infatti lo chiamano anche, diciamo, il principe del pop, ecco, dopo appunto il re del pop, che era ovviamente Michael Jackson. Il brano, primo estratto dall'album Future Sex Love Sounds, segna il momento in cui Justin Timberlake sperimenta un sound un po' più audace e provocatorio, combinando un po' di pop, un po' di funk e anche influenze elettroniche, sotto la produzione di Timbaland, che praticamente produceva più della metà della musica negli anni 2000. Ecco, lo troviamo veramente quasi dappertutto, Timbaland, in quegli anni. E il singolo conquista le classifiche mondiali, raggiungendo il numero uno della classifica Billboard negli Stati Uniti e diventando poi uno dei tormentoni più iconici di quell'anno. A 20 anni dalla sua uscita, Sexy Back resta un classico del pop contemporaneo, capace di far ballare e cantare ancora oggi, e uno dei brani più rappresentativi della carriera di Justin Timberlake.

0: E sempre 20 anni fa Shakira, in collaborazione con Wyclef Jean, pubblicava Hips Don't Lie, una canzone che è diventata uno dei brani più iconici e riconoscibili della musica pop internazionale. Il brano, estratto dall'album Oral Fixation Volume 2, unisce ritmi latini, un po' di reggaeton, un po' di pop e crea questo sound irresistibile che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. Hips Don't Lie si distingue per questo ritmo, come dicevo, le influenze un po' caraibiche e latine e la voce unica e sensuale di Shakira, accompagnata poi anche da questa collaborazione con Wyclef Jean, che aggiunge energia e un po' di dinamica al brano. Il singolo conquista rapidamente le classifiche internazionali, magari ricorderete, veramente se lo sentiva dappertutto, raggiungendo il numero 1 in oltre 50 paesi e diventando uno dei maggiori successi commerciali della carriera, appunto, di Shakira. Sono passati ben 20 anni, anche se non sembra. Era il 2006 e Shakira ci ha insegnato che il ritmo parla da solo. Hips Don't Lie.
1: No fighting.

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Nel 2016 The Chainsmokers, duo americano formato da Andrew Taggart e Alex Paul, pubblicavano Closer insieme alla cantante Halsey, un singolo che nel 2026, dunque quest'anno, compie ben 10 anni e che sarebbe diventato uno dei brani simbolo della metà degli anni 2010. In Italia invece, sempre nel 2016, J-Ax e Fedez pubblicavano Vorrei ma non posto, canzone che abbiamo sentito dappertutto, e racconta con ironia e leggerezza la vita quotidiana dei social tra messaggi non inviati e relazioni digitali, anticipando temi che sarebbero diventati poi ovviamente centrali nella cultura giovanile. Era il 2016 e J-Ax e Fedez ci regalavano questo brano che racconta la vita digitale con leggerezza e ironia. Vorrei ma non posto.

Andiamo avanti con The Weeknd e la sua Starboy insieme ai Daft Punk, un singolo anche questo che compie già 10 anni, e qui sì che un po' le ossa cominciano a scricchiolare, perché mi sembra che sia uscito qualche annetto fa, invece no, era nel 2016, dunque 10 anni sono passati. È diventato anche uno dei brani simbolo della musica pop e R&B internazionale degli anni 2010. Il pezzo, primo estratto dall'album omonimo Starboy, segna un momento chiave nella carriera di The Weeknd, mostrando la sua evoluzione musicale verso sonorità un po' più elettroniche, un po' più sofisticate. Il singolo conquista immediatamente le classifiche mondiali e raggiunge il numero uno anche ovviamente nella classifica Billboard degli Stati Uniti, e diventa uno dei tormentoni più trasmessi dalle radio nel 2016. A 10 anni dalla sua uscita, Starboy resta un classico della musica pop R&B e un simbolo dell'innovazione sonora di The Weeknd e della sua capacità di unire introspezione e ritmo travolgente. Sentiamo Starboy.

E sempre nel 2016 Rihanna, in collaborazione con Drake, pubblicava Work, è diventato uno dei brani più iconici della musica pop e dancehall internazionale degli anni 2010. A 10 anni dalla sua uscita internazionale degli anni 2010. A 10 anni dalla sua uscita, Work resta un classico intramontabile

Sofia, un singolo che nel 2026, anche questo, ebbene sì, compie 10 anni. È diventato uno dei brani pop latini più famosi dell'epoca, consacrando Alvaro Soler come protagonista nella musica europea e internazionale. A 10 anni dalla sua uscita, Sofia resta un classico del pop latino moderno, simbolo di spensieratezza, di ritmo, melodia solare, ci porta diciamo un po' subito in estate, in spiaggia. Capace ancora oggi di far cantare e ballare milioni di ascoltatori. Era il 2016 e Alvaro Soler ci regalava questo brano che profuma di estate e felicità.

Sofia. E sempre nel 2016 c'erano anche i Coldplay che pubblicavano Hymn for the Weekend, questo singolo tratto dall'album A Head Full of Dreams, che anche questo compie 10 anni quest'anno e che rappresenta uno dei brani più colorati internazionali della band britannica. Avevano anche un po' spiazzato con la partecipazione di Beyoncé, che appunto canta anche lei in questo brano, caratterizzato da questo sound pop rock arricchito ovviamente dalle influenze R&B della cantante. E tutto questo poi aggiunge anche ulteriore fascino e dimensione a questo brano. Ecco, noi siamo praticamente in chiusura e diciamo la puntata di oggi è volata tra grandissime hit del passato, tutte quelle che quest'anno compiono e diciamo così fanno gli anni tondi. Siamo partiti da quelle che avevano fatto 40, 30, 20 e poi quest'ultime che hanno già compiuto ben 10 anni. Tilly vi saluta, vi auguro un bellissimo proseguimento di serata e a risentirci prestissimo. Alla prossima, ciao!

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo. Il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.